Per un'ora d'amore erano i giovanissimi Mattia Bazzara, allora sì che erano giovanissimi, erano gli anni 70. Ok ragazzi, sentite un po' qua, siamo a Fano, dove un uomo per un anno ha raccontato alla consorte che dopo cena andava a portare fuori il cane sulla spiaggia per farlo correre, saltare, stancare, eccetera. In realtà l'uomo rientrava dopo cena, cioè tutto questo avveniva dopo cena. Usciva dopo cena e rientrava verso mezzanotte. La moglie, insospettita dal fatto che il cane fosse tutt'altro che stanco una volta a casa, a un certo punto ha pensato di seguirlo e ha scoperto che l'uomo, invece di andare sulla spiaggia, entrava in una casa e usciva, insomma, dopo un'ora e mezza buona. Ne è saltato fuori che, insomma, l'uomo tradiva la moglie. Sapete cosa ha fatto lei? Beh, la cosa più scontata, lo ha sbattuto fuori di casa insieme all'incolpevole cane, però... che proprio il cane poveretto non ne aveva alcuna colpa. E adesso, amici, dagli anni 70 dei Mattia Bazzara agli anni 80 di John Waite con Missing You.

Molto bene amici, abbiamo superato la metà del nostro appuntamento di oggi di Flipper. Io sono Marco Mari e abbiamo altrettanta mezz'oretta o poco meno per restare ancora insieme. Ci siamo goduti anche gli 883 con questo loro mitico "Hanno ucciso l'uomo ragno", e intanto andiamo con la successiva canzone estremamente frizzante come questa. Siamo insieme a Noelia e tra poco ragazzi parleremo di un'altra notizia curiosa, parleremo del compleanno dell'Arbre Magique, che dite?

0: Radio Tiguglio.
1: 24 hour music radio, radio, radio, radio, radio.
2: Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi.

classica canzone da karaoke o da spiaggia con il fuocherello e la chitarra. Lucio Battisti, eterno, enorme, esagerato.

Negli anni 70 se ne vendevano all'anno qualche centinaio di migliaia di copie nel nostro paese, oggi sono milioni. E c'è chi ne fa una collezione. Le prime due fragranze erano vaniglia e menta, ora sono svariate centinaia. Insomma, l'Arbor Magique è entrato anche nelle canzoni. Ricordate quella degli 883 Sei un mito?

qualche previsione l'ha azzeccata J-Ax in questa sua 2030, eh? L'articolo 31, quando mancano pochi minuti alla conclusione del nostro appuntamento, amici. Il tempo di ragionare su quanto sta accadendo in Cina, che qualche settimana fa aveva stretto il cappio intorno ai giovani e giovanissimi che perdono il loro tempo ai videogiochi e ai videogames, adesso sta stringendo il cappio anche ai giovani e giovanissimi che sono attratti da TikTok. Infatti il governo cinese ha disposto che non devono stare nelle social più di 40 minuti al giorno. Chissà se poi lo ascolteranno, ma forse i cinesi sono abituati ai divieti. Chissà che ci stiamo diventando anche noi abituati ai divieti. E adesso Say When.

0: Radio Tivullio.
1: 24 hour music radio, radio, radio, radio, radio.
0: Radio Tivullio.
1: 24 hour music radio, radio, radio, radio, radio.
2: E così ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento con Flipper. Marco Mari vi ringrazia per l'ascolto e vi saluta sulle note di Cher. Ciao a tutti, alla prossima.

0: Game over.
1: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tiguglio Web.
1: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9:30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
2: Radio Tigullio Ambient, un'atmosfera musicale da sogno per chi ama sognare.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio va ora in onda.

Infatti, ben tornati all'ascolto a tutti voi. Ci ritroviamo insieme per un'altra bella edizione del Black and White Targato Italia con Claudio Salvi che vi parla e conduce, e con le migliori intenzioni di farvi trascorrere, non dico proprio 60, ma saremo vicini vicini con la piena ora di trasmissione. E soprattutto, questo è garantito, con la musica selezionatissima per il programma di grandi cose assolutamente italiane. Notevoli le scelte che anche voi avete contribuito a selezionare, e udite udite, è vostra quella che apre le danze di quest'oggi alla Black and White Targato Italia. Buona musica, amici.

Oggi parliamo di Fabrizio Mobricci, che è un artista di notevole caratura e che è letteralmente esploso nel lontano 2007 partecipando e vincendo in quell'anno il Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano Pensa, la ricordate? Ed aggiudicandosi anche il prestigioso premio della critica Mia Martini. Fabrizio Moro, il suo nome d'arte per questo cantautore nato a Roma ma di origini calabresi ed esattamente di Vibo Valentia, la provenienza dei genitori. Ci sono per lui 6 partecipazioni al Festival dei Fiori ed in carriera ha realizzato ben 13 album, di cui 9 in studio, 3 raccolte e un live, Atlantico del 2011, dal quale abbiamo selezionato il suo brano sicuramente famoso e forse anche il più bello. Fabrizio Moro con Pensa, al Black and White targato Italia.

0: Gracias.
1: Black and White, targato Italia. In studio Claudio Salvi.

Negli spazi di commento della nostra trasmissione, un posto di prima fila caratterizza autorevolmente, ma anche gradevolmente, la figura di un cantautore italiano di notevolissima qualità. Romano, classe 1968, ha realizzato in carriera, iniziata nel 95, ben 12 lavori discografici, dei quali 11 in studio ed una raccolta. Laureato in filologia romanza, inizia la propria carriera collaborando nel tour del 1986 con Alberto Fortis, nei locali romani in cui si esibisce a modo di conoscere diverse persone, tra gli altri Daniele Silvestri, Max Gazzè, Federico Zappaglione e Riccardo Sinigallia. Ed è grazie a quest'ultimo che, portando dei demo a varie case discografiche, che Nicolò ottiene un contratto con la Virgin. Parliamo chiaramente di Nicolò Fabi e parliamo anche di un disco del 2019 che si intitola Tradizione e Tradimento, un album che sintetizziamo in una descrizione che lo stesso Nicolò cita. L'arte, dice, non è una posa, ma resistenza alla mano che ti affoga. Un album misurato, ispirato, ma mai invadente, di un artista che ha scelto di raffrontarsi alla vita con il garbo delle persone per bene. Si vuol dire, in un mondo in cui le proprie convinzioni si urlano, che Fabi le sussurra, ma questo non vuol dire che non arrivino ugualmente forti. Nicolò Fabi con Prima della tempesta, la Black and White targato Italia.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: State ascoltando Black and White Targato Italia. In diretta studio, Claudio Salvi.

Antonio Diodato è un cantautore italiano e questo lo sappiamo in tanti. L'artista nasce il 30 agosto del 1981 ad Aosta. Originario di Taranto ed anche romano d'adozione, esordisce con alcuni lavori in terra di Svezia, perché succede anche questo. Nel 2007 pubblica il suo primo lavoro discografico, E forse sono pazzo, un album ben accolto da pubblico e critica e nel quale figura una versione molto, ma direi molto rock di un classico di Fabrizio De André, Amore che vieni, amore che vai. Tra le sue influenze musicali più importanti, Diodato ha citato i Pink Floyd, Fabrizio De André naturalmente, Luigi Tenco, Domenico Modugno e Radiohead. Vince Sanremo nel 2020 con la bellissima Fai rumore, che include nel lavoro discografico Che vita meravigliosa. Per lui 4 album ed anche un ruolo di attore nel film Un'avventura del 2019 per la regia di Marco Danieli. Diodato con Colpevoli al Black and White targato Italia.

Quando si parla di musica italiana a 360 gradi, un pensiero non può non andare ad uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi. Parliamo di Lucio Dalla, che nasce come artista jazz con il suo primo gruppo, gli Idoli, con i quali incise il suo primo lavoro discografico nel 1966 e che porta per titolo 1999. L'artista bolognese nasce esattamente il 4 marzo 1943 ed è con questa data che incide un disco che, ispirandosi ad un testo della poetessa Paola Pallottino, lo porta nel 1971 a qualificarsi terzo al Festival di Sanremo, vinto, lo ricorderete, da Nicole Di Bari e Nada con Il cuore uno zingaro. Lucio Dalla viene a mancare per un attacco cardiaco nel sonno dopo un concerto tenuto in Svizzera, esattamente a Montré, il primo marzo del 2012, vale dire a pochi giorni dal compimento del suo 69esimo anniversario. Lucio Dalla è stato un cantautore ed anche un polistrumentista, difatti il pianoforte, il sassofono, il clarinetto, ma anche il sintetizzatore, la fisarmonica, sono stati i suoi punti di riferimento strumentali per la sua musica e per la sua carriera artistica durata quasi 50 anni. 54 album pubblicati, 23 in studio, 9 dal vivo e forse anche un poco, diciamo, troppi quelli antologici, vorrei dire 22. Comunque sia, la vita professionale di Lucio Dalla è stata sempre costellata da numerose attività, non disdegnando di esternare passioni extra musicali che sovente hanno influenzato il suo stesso lavoro artistico. È il caso della sua notoria passione sportiva per il calcio: era tifoso del Bologna, i motori e soprattutto la pallacanestro, era tifoso della Virtus. Spesso infatti ha contribuito con le proprie canzoni ad alimentare nella cultura di massa il mito di vecchi e nuovi campioni. Lucio Dalla al Black and White Target Italia con Tu non mi basti mai.

Eh sì, è proprio vero, e queste considerazioni le facciamo sempre quando la trasmissione termina, chissà perché. All'inizio magari c'è tanta voglia di stare insieme, tanta carica e tanta, diciamo così, rinnovata scoperta di nuove emozioni da trascorrere soprattutto insieme a voi. Per questa trasmissione, che come tante altre di questa bella emittente si programma nel palinsesto, ad ore ben definite e a giorni assolutamente, diciamo, inequivocabili. Comunque sembra sempre che tutta la musica non conosca mai argini, ma alla fine si getta la spugna e ci si fa una ragione, che tutto ha un inizio ed anche una fine. I portali si chiudono, le promesse di un veloce ritorno si rinnovano e Claudio Salvi, che spera di esservi stato vicino in musica e compagnia, si congeda con un'ultima cosa. Ma a breve una nuova edizione della Black and White Argento Italia farà nuovamente capolino su questa ammirabile emittente e nuove note, rinnovate emozioni e grandi successi musicali di oggi e del passato torneranno puntuali ed impazienti, come noi, e chiaramente vogliosi di intrattenervi e farvi trascorrere un'altra bella ora di musica. Da Claudio Salvi è tutto, ciao a tutti voi e alla prossima edizione della Black and White Targato Italia.

e forse per questo io non riesco a dirti ti amo con il mio corpo, ti amo in ogni emozione, ti amo più di me stesso, oltretutto l'amore.

destino ubriaca e cammina da sé e mi porta ogni volta ad un passo da te e ritorno a credere che niente è perso.

altre. Tu per me sei la sposa, la figlia, la balia, la strega, l'amante. Io vorrei dirti quel che non ti ho detto mai.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tivulio Ambient.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Cesena per una nuova puntata di Non è mai troppo presto.
1: Va ora in onda.
2: Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Ecco col gong, il primo gong d'autunno. Siamo al 21 settembre in diretta. Quando sono le 4? 31 e 38 secondi. Siamo in diretta in questo lunedì 21 settembre. Inizia l'autunno, che volete fare? E l'estate è finita, però dicono che ci saranno ancora dei giorni caldi, sperando che non siano caldi come quest'estate. Buongiorno dal vostro Gigantibus con tutte le radio collegate. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E anche oggi andremo come al solito col saluto delle sorelle radio, come diceva una volta Stefano. E adesso lo diciamo noi. Buongiorno a Radio Mare Italia, buongiorno a tutte le altre radio che saranno elencate da Angela Ricciardi e me. E cosa dire? Anche questa mattina e lunedì avremo i soliti balli di Beppe. Presentazioni di cantanti che si autopresentano, qualcuno si presenta piuttosto non artigianalmente, qualcun altro no, ma noi diamo spazio a quella che è la creatività, ecco, quindi scusateci se le qualità non sono, almeno quelle delle voci, non sono, a parte il canto, sì, però le qualità della presentazione la fanno un po' artigianale, quindi capita così. Ma ecco il saluto delle radio e torneremo dopo, naturalmente, perché anche oggi abbiamo Marco Roma, abbiamo i nostri ascoltatori che staranno con le dalle 5 e un quarto in poi, e insomma avremo infine la poesia con la signora Maria Grazia. Adesso il saluto delle
1: radio. È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E noi tra un po' sentiremo i saluti di Marco, ma prima facciamo i nostri saluti a TM Trenord, Be My Eyes, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto che non sentiamo da un po', salutiamo Celeste che si è sviata alle 4:24 e tutti gli altri amici che sono con noi. Salutiamo anche il nostro amico Francesco che ci ha lasciato qualche mese fa causa di servizio, salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato, salutiamo anche la nostra Stella che non c'è più e poi salutiamo un nostro amico che si chiama Claudio che avrebbe bisogno di lavorare, si occupa di CAF, quindi chiamate in entrata, in out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DDT, uso del gestionale QWeb e vari, archivio cartaceo, poi che fa più informatico, problemi di solving e segretariali, riparazioni PC e inserzione dati. Quindi se voi avete bisogno di una persona che ha bisogno di lavoro potete chiamarmi, io vi fornisco il numero così diamo un po' di lavoro a questa persona che ne ha bisogno. E noi lo diciamo chiaramente, sinceramente, quando si vuole lavorare, perché no? Allora, detto ciò, andiamo a sentire cosa ci racconta Marco Roma. Sentiamolo un po'.
1: Buon compleanno a Stephen King, famoso scrittore statunitense. Ciao, ovunque tu stai, Stephen King, da Marco Roma. Buongiorno. Hai le isole negli occhi, il cuore in mezzo al mare, un labirinto d'amore si accende con te. E sono Marco Roma. Buongiorno.
0: Era questo Marco Roma inregistrato, ci ha mandato questi messaggi intanto che si prepara, però non sappiamo se stamattina si sveglia oppure no, vediamo, magari sta riposando perché è stato in Austria, è stato in giro, quindi...
2: Marco Roma saluto Canoro, allora. Pensante. Avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto Canoro.
0: Vediamo se risponde oppure stamattina saremo assenti.
2: Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sì, lo so, sto chiamando Marco Roma. Per me dorme stamattina perché è stanco. E infatti dorme.
2: Voce non attiva.
0: E allora stamattina ne faremo a meno. Ah, forse ci sta chiamando lui. Perché non ci risponde Marco Roma? Forse vuole essere chiamato sull'altro numero? Non ci risponde, come mai? Forse ha problemi di linea? Ai, abbiamo un po' problemi di linea con Marco Roma stamattina, però ho sentito che ha chiamato su un altro numero. Niente da fare, allora un po' di musica, vediamo se riusciamo a pescarlo, un po' di musica.

0: Ed eccolo qua, problemi di wifi, di telefoni, però è arrivato. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Ecco, ben ritrovato. Oggi stai andando a lavorare?
1: Purtroppo sì.
0: Ecco,
1: tornato ieri sera e mo si riparte.
0: Magari anche tardi sei tornato.
1: No, tardi, stavo penso le 8 a casa, sì.
0: Vabbè, insomma, ora ecco. Bene, allora oggi Tor San Lorenzo, evviva Tor San Lorenzo. Applauso a Tor San Lorenzo. Oggi è anche il giorno del caffè, mi pare, vero?
1: Sì, però purtroppo oggi non niente caffè.
0: Perché siamo
1: e non l'ho fatto
0: oggi
1: senza... No, perché se dormo a casa mia faccio tutto fuori.
0: Certo, quando il caffè, quando è a casa uno fa il caffè, altrimenti si dorme fuori casa, niente caffè.
1: Sì.
0: Bene.
1: Sì, purtroppo sì.
0: Allora, cosa hai visto in Austria in questi giorni? A parte che c'era anche il moto mondiale, comunque. Non sicuramente.
1: Allora, c'era il moto mondiale, c'era la Coppa Davis di tennis Austria-Belgio.
0: Sì.
1: Bella, mi hanno fatto anche entrare. Bellissimo.
0: Ah, quindi insomma ti sei divertito in questi tre giorni, perché era venerdì, quindi.
1: È stato bello, per esempio la Coppa Davis non l'ho mai vista dal vivo, è la prima volta.
0: Sì, erano le qualificazioni praticamente.
1: Bello, bello, bellissimo.
0: Ecco, bene, allora bello. Damiano, Eleonora e company.
1: Guarda, io non li sento, non parlo da qualche giorno fa, penso sabato, un messaggio solo la mattina, ma...
0: Va bene, allora, non so.
1: Dopo proviamo.
0: Dopo proviamo, dopo le 5:15 si prova. E, sì. Bene, sono le 4:47. Sì, 4:48 quasi. Il brano per la mattinata, per il solito gadget Marco Roma, qual è stamattina?
1: Sparirò.
0: Spari. Come spari? È che perché inizia Chi l'ha visto mercoledì? Sparirò. Sparirò, sparirò, sparirò.
1: Oggi non ce la fai.
0: Ti sei preparato bene in tutti questi due giorni, mi sa. Hai messo due giorni, adesso sparirò.
1: Se
0: era salirò l'avrei indovinato, a me.
1: Sì. Invece infatti mi viene in mente pure a me quella, come ritornello.
0: Allora, sparirò. Intanto è un uomo o una donna?
1: Allora è un uomo?
0: Sì.
1: Che ormai si sente poco. Comunque lui fa sempre concerti, tutto quanto, però non si sente più
0: tanto
1: come all'inizio, quando fece tormentoni all'inizio.
0: Masini?
1: Comunque ha fatto anche Sanremo. Ha fatto anche Sanremo.
0: Masini?
1: No. Anche se canta da tantissimi anni, sono andato a vedere la sua età.
0: Sì.
1: Comunque è giovane, ha 47, 45. Però ho avuto l'apice del successo perché fece tormentoni e mi sa fece pure Festival Bar.
0: Biagio Antonacci?
1: No. Comunque ha fatto anche Sanremo.
0: Vabbè, Sanremo.
1: Però
0: ci sono tre.
1: Ogni anno difficile.
0: Ogni anno ce ne sono 30, con 75 Sanremo, 76 Sanremo, 77, sono oltre 2000.
1: Sì, sì.
0: E moltiplica 2000 persone ci sono. Metti che metà sono maschi e femmine, sono 1000 persone, come fai a saperlo?
1: Però fatto Sanremo.
0: È un brano più famoso o già questo è famoso?
1: Aspetta, te lo dico subito. Allora
0: voi basta che direte sparirò e avrete il gadget da Marco. Io invece devo indovinare Ecco, devo indovinare cos'è, perché ormai è il quiz del mattino che è dedicato a me, per fare un po' di brutte figure, insomma.
1: Allora, beh, sparirò 4 milioni di visualizzazioni. Calma.
0: Sì, allora ho capito chi è.
1: Calma e sangue freddo, 10 milioni di visualizzazioni.
0: Basta, lo so. Luca Derisio.
1: Di Risio. Bravo.
0: Allora.
1: Hai visto?
0: Sicuramente.
1: Non è difficile.
0: Sicuramente no, la voce non me lo darà. Calma e sangue freddo, sì, ma sparirò, però penso proprio di no.
1: Penso sono le due canzoni che ha fatto tanto successo. Ah.
0: Sparirò Luca De Risio. Mi sa che. No, non so se è questo. Sentiamolo un po' insieme.
1: Sì.
0: Per me non è. Vediamo. Sparirò. Sembra che è una musica. Secondo me non è. La devo cercare manualmente.
1: No. Sono.
0: Sentiamo le prime voci, le prime sillabe. Intanto oggi siamo in autunno.
1: Che favola.
0: L'autunno?
1: 17 gradi.
0: Ebbene. Non credo che sia proprio sparirò. Sembra che è sparita la musica.
1: Sì. Perché forse Luca Di Risio con la Y, con la I lunga. Scusa, no,
0: Sì. Allora, invece facciamo una cosa, lo cerchiamo noi, così non abbiamo problemi. Allora, Luca Di Risio. Oggi ci ha messo in difficoltà sia a me che alla ricerca automatica. questa volta arriva. Allora, ci sentiamo alle 5:15 dopo il ballo di Beppe. Eccolo qui, eccolo qua.
1: A dopo.
0: Sì.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta buongiorno da Dialogo nel Buio in via Vivaio 7. Anche questa mattina abbiamo una scuola che ci parla di loro. Allora, abbiamo la voce di Martina.
2: Martina, sì.
1: Allora, Martina, che scuola è la vostra e dov'è?
2: Noi veniamo dal liceo economico-sociale,
1: sì,
2: di Ro.
1: Ro.
2: E oggi sono qua con le mie compagne.
3: Sì. Giorgia, sì. Anita,
4: Emma,
5: Gabriele,
6: Alessandro.
1: Alessandro, è la prima classe la vostra?
2: No, siamo venuti con un anno. Ah no, il primo anno.
1: Il primo anno, sì, sì, il primo anno. Quindi, cioè, praticamente dopo la terza, serve il primo dopo la terza media, voglio.
2: Sì, sì.
1: Perfetto. Allora, Martina, inizia tu a parlarci di questo dialogo. Cos'è stato il momento più bello e il momento invece più invadente, il momento che ti è sembrato un po' strano?
2: Allora, sicuro è stato.
1: Più vicino al microfono, tu c'hai.
2: Allora, di sicuro è stata una bellissima esperienza, mi è piaciuta molto, e la parte che mi è piaciuta di più è stata quella in cui dovevo interpretare la frase che c'era scritta toccando le lettere.
1: Ecco.
2: E quello in cui ho avuto un po' di più difficoltà, quella delle immagini.
1: Più vicino al microfono?
2: Ho avuto più difficoltà nella parte in cui bisognava capire le immagini, le foto.
1: Ecco, quindi il tatto, dovendo usare il tatto, che in genere nella vita,
2: sì,
1: non lo usi mai.
2: Esatto.
1: Bene, passiamo ai tuoi compagni.
2: Passo il microfono a Giorgia.
1: Giorgia, vai.
3: Allora, per me è stata un'esperienza molto bella,
1: sì.
3: Mi è piaciuta, è stato molto difficile. La parte che mi è piaciuta di più, appunto, è stata nel toccare gli animali.
1: Sì.
3: Invece. La parte che mi è piaciuta un po' di meno forse è stata quella di toccare i frutti.
1: Sì.
3: Però del resto mi è piaciuta molto questa esperienza, sicuramente molto.
1: Perché? Cioè, una cosa strana, toccare i frutti non li tocchi normalmente quando sei alla luce?
3: Sì, però era più difficile perché cioè, c'è magari l'arancia e.
1: È zigrinata e quindi.
3: Esatto, quindi non riuscivi bene a riconoscerla. Mm.
1: Bene, passiamo il microfono a
3: Emma Mezzanzanica.
1: Emma, dici pure, Emma.
7: Allora, ciao a tutti, io sono Emma. Volevo dire, allora, la cosa che mi è piaciuta più di questa esperienza, molto bella, è quando insieme alla mia amica Martina,
1: sì,
7: ho identificato la frase al muro con le lettere. È stato molto bello perché era difficile e molto divertente perché non capivamo molto le lettere.
1: Ma
7: però
1: le lettere erano le vostre lettere scritte in rilievo, non l'alfabeto Braille. Appunto, le vostre lettere tipo le targhe delle macchine, praticamente.
7: Esatto, solo che la A era un po' difficile perché sembrava un po'
1: sgorbiottica.
7: Esatto. Passo il microfono,
1: sì,
7: dico qualcosa. Passo il microfono ad Anita.
1: Anita, vai.
8: Allora, per me la parte più difficile è stata quando bisognava identificare le sagome al muro.
1: Sì.
8: Però è stata anche la parte più bella perché comunque, anche se era difficile, è stato bello sperimentare cosa si prova, comunque non vedere e identificare le cose solo col tatto.
1: Ecco.
8: E, è stata un'esperienza molto bella e passo il microfono a Gabriele.
1: Gabriele, vieni Gabriele, non tirare molto che.
9: Io sono Gabriele.
1: Vai, Gabriele.
9: È stata un'esperienza molto bella.
1: Sì.
9: Allora, la parte che mi è piaciuta di più è stata quella del ponte, e anche quella del salire sulla moto.
1: Sì.
9: E un po' meno quella dei frutti, toccare i frutti.
1: Anche per te.
9: È stata un'esperienza molto bella.
1: Bene, avanti.
9: Passo il microfono ad Alessandro.
1: Alessandro, vieni. Ecco, sentiamo Alessandro.
6: A me la parte che è piaciuta di più è stata quella in cui si toccavano i frutti. Quella che mi è piaciuta di meno è stata la moto.
1: La moto, perché forse a noi, esatto, non vedenti, la moto è una di quelle che ci piace di meno perché c'era molto traffico, molto rumore. Bene, mi pare che siete stati tutti già interrogati, tutti con abbondante sufficienza. Allora vi volete fare invece, avete fatto delle domande alle guide, volete approfondire qualche domanda sempre sui disabili visivi, sui non vedenti, sulla vista, sulla vita, sulle nostre problematiche che abbiamo tutti i giorni?
7: Allora, io sono sempre Emma.
1: Sì.
7: Io avevo fatto una domanda a Anna Chiara, mi sembra che,
1: sì,
7: si chiamava,
1: sì,
7: e Anna Maria, non mi ricordo.
1: Va bene.
7: E gli ho chiesto cioè com'è non essersi visti comunque. Cioè lei mi ha detto che comunque grazie al tatto ha potuto riconoscersi, però comunque il suo viso, cioè non l'ha quasi mai visto, cioè non l'ha proprio mai visto. E gli ho chiesto invece com'era non aver mai visto i suoi genitori. Mi ha detto che comunque anche lei lì li ha cioè comunque attraverso il tatto, sì, è riuscita a identificare, però appunto il suo volto non ha.
1: Cioè, per me è un po' diverso, perché fino a 10 anni è un po' visto, quindi la cosa è diversa e ho visto. E secondo te allora, Emma, è meglio non aver mai visto o aver visto e anche poi adesso non vedere, insomma, alla fine?
7: Secondo me non aver mai visto, perché così aver visto comunque un po', allora aver visto magari ti facilita un po' a comunque riconoscere anche gli animali magari un po' più difficili, le cose più difficili, però magari sei un po'.
1: Però se tu mi dici oggi io sono vestita di giallo, io ti immagino.
7: Questo sì.
1: Se tu invece la persona che non l'ha mai vista dici io sono vestita rossa, sì, cos'è il rosso?
7: Per questo sì, sono d'accordo, però magari hai un po' nostalgia magari del mare, però lei magari non avendolo mai visto non...
1: Vabbè, comunque il mare lo vive nella sua cecità.
7: Esatto.
1: Però se tu me lo descrivi, guarda, sono stato al mare ieri sera, c'erano le onde blu, c'erano le onde verdi, il tramonto, io l'ho visto il tramonto, allora posso dire, ah, che bello. E allora, dunque, nel salutarci insieme, vi ricordo che c'è anche l'aperitivo al buio, se vi va le cene al buio ed altro, e al 3-2-1 diciamo insieme, viva dialogo nel buio. Allora, 3-2-1
4: viva dialogo nel buio.
1: Grazie, a presto ragazzi.
4: Grazie a lei, arrivederci.
5: Lascio qua il microfono.
1: Sì.
5: Arrivederci.
1: Arrivederci.

chitarrista del gruppo Alleva e autore delle canzoni contenute nell'album Davanti allo specchio, edito per la Magila Spettacoli nel 2024. Vorrei farvi ascoltare un brano che parla della difficoltà di mostrare i nostri sentimenti e di tutte le occasioni che abbiamo perso per poterlo fare. Vi saluto tutti e adesso vi lascio all'ascolto del mio brano intitolato Qualcosa di diverso.

Spiga, un cantautore di Treviso. Ho iniziato a scrivere canzoni qualche anno fa e nel 2020 ho pubblicato il mio primo CD dal titolo Mille Giri del Mondo, che potete trovare ed ascoltare naturalmente interamente su Spotify. Mi ritengo uno scrittore di canzoni, essendo cresciuto con la scuola di cantautori italiani tipo De Gregori, Battisti, Venditti, Fossati. Se volete ascoltare i miei brani, mi trovate e li ascoltate su YouTube come Paolo Spiga. Sono su Facebook, il mio profilo Paolo Spiga. La mia pagina Facebook invece è Spiga Musica. Mi trovate naturalmente su Instagram come paolo.spiga.104, su TikTok come Paolo Spiga 83 e naturalmente su Spotify come Paolo Spiga. Vi lascio con il mio nuovo brano Un Angelo Qui, scritto e dedicato a tutti gli angeli che fanno parte della nostra vita, insomma, perché sono convinto che tutti noi abbiamo un angelo accanto.

sta qui tra mille peripezie, sarà il tuo supereroe, così di me ti innamori.

0: Disabili International Radio. Sono Pino e sono in Italia e insieme a Letizia e Alberto formiamo Distinti e Distanti. Alberto e io ci conosciamo da molti anni, da quando più o meno adolescenti formammo il nostro primo gruppo musicale. Poi gli eventi della vita ci hanno fatto perdere di vista e 4 anni fa tramite i social ci siamo ritrovati e abbiamo deciso di riprendere la nostra passione, la musica. Poco più di un anno fa si è unita al progetto Letizia e abbiamo completato la formazione dei Distinti e Distanti.
1: Ciao, sono Alberto e vivo a Lima, in Perù. Insieme a Pino e Letizia portiamo avanti questo meraviglioso progetto alla cui base c'è l'amore per la musica. Darò una piccola spiegazione del nostro nome, Distinti con l'apostrofo, perché tutto va vissuto con emozione, con passione, quindi con l'istinto, quello che ci protegge e ci fa fare le cose che vengono dal cuore. Distanti perché tutta la vita, così come la musica, va vissuta istante per istante, perché ogni istante è magico, favoloso e irripetibile. Senza l'apostrofo il nostro nome assume un significato completamente diverso. È la nostra situazione di differenza e distanza, ma che, nonostante tutto, non ha creato divisioni, ma un'unità ancora più solida.
2: Ciao, sono Letizia. Sono brasiliana e questo è il nostro primo brano in portoghese brasiliano e si chiama Com Seus Olhos. Il brano parla dell'amore a se stesso, delle nostre virtù e anche delle nostre difficoltà. Questo è uno dei brani che abbiamo in repertorio, ne abbiamo tanti altri pronti, alcuni pubblicati e altri in preparazione. Speriamo che vi piaccia.

0: E allora abbiamo avuto tre cantanti che si sono autopresentati e adesso autopresentiamo altre persone. Vabbè. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi, buona settimana
0: e buon autunno.
1: E voi anche a voi.
0: Ecco, buongiorno Marco.
2: Guten Morgen.
0: Sei venuto dalla vabbè.
2: Sei venuto dalla... Io parlo il tedesco.
0: Quindi fai il tedesco adesso.
2: Lì parlano il tedesco in Austria.
0: Sì, in Austria si parlano il tedesco.
2: Quindi... Sì, noi però parlavamo inglese.
0: Voi parlavate inglese?
2: Eh sì, è l'unica. per farti capire con gli austriaci, perché loro parlano tedesco, però parlano anche l'inglese, comunque per turismo.
0: Per turismo. Si parla.
2: Sì, sì, sì. Abbiamo tutti in giro là per la città parlano inglese. Sentivi parlare inglese o tutti in tedesco?
0: Quindi tre giorni intensi in Austria. Quale città? Sì. Vienna, no?
2: A Vienna, la capitale.
0: Quindi avete fatto il valzer viennese, sicuramente.
2: Sì. Mamma sì. Mia, ma bello, bello. Ma particolare come. Particolare come città, particolare. Per esempio, comunque c'ha oltre 2 milioni di abitanti, eppure a differenza nostra, a meno di Roma, sono molto più organizzati. Cioè, trovare un parcheggio a Roma, devi farti il segno della croce. Un problema grave a Roma sono i posti auto, ma grave proprio, grave.
0: Invece lì non c'è.
2: Di una gravità immonda, guarda, veramente è un problema pazzesco. Perché alla macchina non deve stare tipo un'ora a girare. E li mette sulle strisce pedonali in doppia fila, cioè, non sa veramente dove mettere la macchina. Lì invece posti auto quanti ne vuoi, e parcheggi auto sotterranei, tutti funzionali, tutti H24, sono molto organizzatissimi su questo.
0: Cioè,
2: quindi hanno tolto il problema del fatto dei parcheggi, è un grave problema.
0: Poi
2: su tante cose, la pulizia, l'ordine, la precisione.
0: Ecco, bene, allora questa è la visione dell'Austria, anzi di Vienna,
2: buona la carne, molto buona, veramente buona, ecco. Hanno una carne veramente spettacolare, infatti ho mangiato tanta carne.
0: Hai fatto la riserva?
2: E ho bevuto tanta birra austriaca. Perché se non la bevi lì, quanto la bevi? Mai bevuta così tanta?
3: Avviso.
0: Chi è caduto? Marco o il capitano?
2: No, io sto qua.
3: Allora, lo spettatore live è collegato a un paio di cuffie.
0: Sembrerebbe che è caduto il capitano, allora. Vediamo un po' se è vero.
2: Sembrerebbe
0: che è caduto il capitano. Capitano, richiamaci, casomai.
2: Capitano della nave.
0: Il numero ce l'ha.
3: Avviso. Capitano. Questo adattatore Lightning è collegato a un paio di cuffie. Se cambi dispositivo, puoi aggiornare la selezione in impostazioni maggiore di suoni e cuffie. Pulsante. Altro dispositivo. Altro dispositivo. Pulsante.
0: Chiamiamo noi il capitano.
3: Cuffie. Pulsante.
0: Vabbè. Cuffie è caduto.
3: 17. Pulsante in die. Capitano 523. Elemento. Capitano della Marina. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con capitano della.
0: Richiamiamolo.
3: Capitano della Marina Vincenzo Buen. Altro pulsante.
0: Capitano, siamo tornati?
1: Ho capito, è stato un casino.
3: Luce inattiva.
1: Come se fosse uscito.
0: È caduta la linea. Se ste linee sono un po'.
1: Ma lui dove sta?
0: No, io no, Marco.
2: Vincenzo.
0: Era Marco che era in Austria.
2: Signor Vincenzo.
0: Ecco. Signor Vincenzo, ti dice Marco, signor Vincenzo.
1: Che fa? Ma non tu sei ancora lì?
0: No,
2: sono tornato ieri sera.
0: No, è tornato stamattina. È a Tor San Lorenzo. Allora, a proposito,
2: purtroppo, bisogna ordini per più giorni.
0: Non abbiamo ricordato chi avremo mercoledì sera, 20 di sera, ormai questo 20 di sera che viene da vari mesi.
2: Ormai è diventato un programma importante.
1: Ma oggi mi sento male, Giuseppe, sento malissimo.
0: Senti male? Ma mi senti basso?
1: Basso, male, fusci, non si capisce.
0: Allora, aspetta che ti cambio un attimo di... ti cambio un secondo da... a un altro jack. Adesso come mi senti, meglio?
1: A te ti sento, ma Marco non lo sento.
0: Ma perché Marco arriva male anche a me?
1: Vedi,
0: adesso lo senti però, sì?
2: Io sento benissimo.
0: Tu sì?
1: Mo sì. Ora
2: sento benissimo.
0: E allora quello spinottino che...
1: è stata una perturbazione austriaca.
0: Sì, è stata...
1: che postumo elettrico dell'Austria.
0: Postumo elettrico dell'Austria. Bene, allora, chi avremo...

0: situazioni.
1: Ma non esiste. Cioè, due che non te la mangi la torta viennese se vai a Vienna, solo là la fanno. No? Due torte viennesi con un po' di panna vicino e un cappuccino in due, 27 euro.
0: Cosa che noi mangiamo la pizza.
2: Una torta intera,
1: un pezzettino.
0: Due porzioncine.
1: Sì, sì, tranquillamente 8 euro cornetto la pagavi, capito?
0: Ebbene,
2: cioè, non c'è bisogno di andare in Austria, puoi andare pure in Svizzera.
1: sì. A parte che tutte le parti dove sono stato, le colazioni sono sempre pagate così. Nelle capitali, a Dublino pagavi così, e in Vienna paghi così, in Spagna pagavi così.
2: No,
1: sono stato a Alicante, a Barcellona, a Valencia pagavo così, ogni giorno era 8 euro a persona, cioè cappuccino e cornetto 8 euro era.
0: Sì,
1: io stavo a Alicante due anni fa, 4 euro cappuccino, 4 euro cornetto, era quello in tutti i bar, in tutti dove mangiavo, capito?
2: Non
1: è che dicevo volevo risparmiare, però sì, però dove?
0: No, dice il capitano, a Roma quanto paghi?
1: A Roma? Beh, a Roma dipende dove vai. A Roma trovi anche il caffè a 1,20 euro, il cappuccino 1,20 euro.
2: Sì, facciamo una media, che c'entra?
1: Dove vai? Invece lì sono tutti veramente allineati col prezzo. Precisi, prezzo. Cioè, entri minimo 4 euro a cappuccino. Cioè, non c'è problema. Sono veramente carissimi. Però non dovresti più partire, più vive.
2: A Roma quanto sta? 2,50 euro, quanto sta?
1: No, 1,20 euro. Dipende, 1,20 euro.
2: Cappuccino.
1: Io faccio colazione anche a 2 euro, corretto il cappuccino. Stanno bar? Cioè, per esempio, il bar dove faccio il mercato il sabato, io pago 2 euro a colazione, cappuccino e cornetto.
0: Quindi 4 volte di più. Allora, ragazzi, scegliamo un brano perché poi abbiamo anche il nostro Dennis. Se no, facciamo come venerdì che ci siamo scordati. Venerdì l'abbiamo mandato alla fine.
2: Allo scoccio.
1: Ma perché?
0: Ci siamo dimenticati poi, giusto in fondo, prima di chiudi, salutare.
2: Ma Dennis il messaggio non ha mandato.
0: Sì. Anche oggi ne ha mandato uno bello lungo di 2 minuti, quindi l'ho ascoltato.
1: Ha iniziato il programma suo?
0: Sì, infatti, ma si autopubblicizza.
2: Non mi ricordo, il lunedì, ma non fatto.
0: Adesso dopo lo sentiremo. Allora, scegliamo un brano, Marco. Ho capito.
1: Un brano da 10 milioni di visualizzazioni. Julio Iglesias, Se mi lasci non vale.
2: Julio.
1: E non vale, però.
2: Se mi lasci non vale.
0: Se mi lasci non vale, Julio Iglesias.
2: Giocava a pallone, no?
0: Direi proprio di sì, giocava a pallone. Adesso non gioca più.

0: Nella valigia il passato non ci può stare. Allora, noi siamo qui in diretta col capitano e con Marco Roma in questa mattinata del 21 settembre, mattinata di inizio autunno.
1: Ti piace un male, oggi è l'autunno. È riferito all'estate, che se mi lasci non vale.
0: Però ormai è finita l'estate. Beh, comunque ancora ci saranno delle belle giornate, Marco, sicuramente.
1: Da qua noi massima 29 gradi porta.
0: Anche a Milano danno 27-28 gradi.
1: Dice che comunque a novembre
0: avremo un bel
1: arriva il freddo.
0: Capitano, cosa dice invece?
2: Ottobre non deve fare, normale, come mo va bene, dai.
1: Ottobrate romane ci sono, le ottobrate romane.
2: A ottobre anche l'anno scorso il clima era mite, dai.
1: Ma ottobre è sempre stato bello, dice ottobrate romane, no?
2: Sì, ma le ottobrate ci sono sempre, a sud, da Roma in giù è sempre stato buono.
1: Ma sì,
2: ma Roma qua ormai sì. La temperatura inverno ce l'abbiamo secondo me fine novembre, febbraio, no? Ma poi dopo
3: 5:33, elemento barra di stato. Compone messaggio, fotocamera, condividi media, messaggio vocale, durata 2 minuti e 4 secondi.
0: Ecco a voi, ma il nostro Dennis, sentiamo il super Dennis. Sentiamo che si fa pubblicità, sentiamo.
3: Registrazione bloccata.
0: Eccolo qua che arriva.
4: Eccomi, buongiorno a tutti, buon inizio di settimana. Io sono Dennis, naturalmente. Un salutone a te Giuseppe e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto anche in questa mattinata. Bene, saluto chi avrai con te a dialogare in questa mattinata, Marco Roma, Capitano Marina, eccetera eccetera eccetera. Bene. Oggi ti richiedo il brano Incoscienti Giovani. Sì, Incoscienti Giovani. Bene. E, ti ringrazio moltissimo e vi ricordo il mio appuntamento per domani, martedì, sempre dalle ore 18 su Danto Radio, con il programma Immensamente Dennis con musica italiana a 360 gradi. Bene, vi ricordo che potete ascoltarmi o tramite il sito dantoradio.it o scaricando le app Android e iPhone naturalmente, o tramite Alexa, dicendo Alexa apri o riproduci sì, Danto Radio naturalmente. Bene, vi ringrazio e bene, allora niente, io vi saluto, vi ringrazio e un saluto e un ringraziamento anche a te Giuseppe e bene, andiamo con Incoscienti Giovani. Ciao e grazie mille.

0: Ed eccoci, eccoci qua, incoscienti giovani, il brano del nostro Dennis. Eccoci qua, era il nostro amico Dennis che ha richiesto il brano Incoscienti giovani. Siamo sempre qui in diretta col capitano e con Marco Roma.
1: Io voglio sentire il brano Incoscienti anziani.
0: Quello non c'è.
1: Non c'è ancora.
0: Ancora, non dobbiamo dirlo a Achille Lauro di farlo, a qualcun altro.
1: Par condicio.
0: E dove è andato Marco? È sparito Marco?
1: Sta andando il caffè, no? Deve fare la distribuzione dei caffè.
0: No, ha detto che oggi non fa distribuzione dei caffè oggi.
2: Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sì, c'è Marco.
2: Potenziale testo rilevato. Studio. Tu ormai è un potesto. Potenziale testo rilevato. Studio. Voce non attiva.
0: Allora, Marco c'è ma non c'è. Si è assentato un attimo, probabilmente.
1: Marco non c'è. Chi ha cantato? Pausini?
0: Sì.
1: Marco è andato via.
0: Perché mi pare che sia, a parte se è caduto, magari ci richiama lui, casomai. Allora, allora parliamo di calcio un po'.
1: Calcio mania.
0: Che poi, insomma, mercoledì ci sarà il nostro Alfio che ci racconterà la.
1: La Juve ha vinto, il Milan ha vinto. Ecco. Come ha perso in casa, ha perso col Frosinone.
0: Ecco, però questo Frosinone che sembrerebbe una. Allora, cioè io facevo il pensiero l'anno scorso: il Venezia è arrivato primo, il Frosinone secondo. Quest'anno il Frosinone ha 10 punti e il Venezia ne ha 0. Come mai?
1: Ma prima cosa è la nostra categoria. Poi il Frosinone ha comprato dei giocatori in prospettiva. C'ha un portiere forte,
0: sì,
1: infatti
0: sì.
1: Già l'aveva opzionato la Juve, non so, cioè, e poi l'aveva una squadra più motivata, va.
0: Ecco.
3: Pronto?
0: Sì, Marco, sei tornato.
1: Anche se la prima partita
3: l'ho appoggiato sul sedile, sto con l'auricolare.
0: Non ti sentiamo più.
3: Non prendeva, infatti io sentivo, mi sono avvicinato, dopo l'ho messo in tasca il telefono.
0: Ah, ecco. Stavamo parlando del Frosinone, che è quindi una città vicino a Roma, mi pare.
3: Sì, no, più che altro che, Roma non tanto, ma attaccato proprio alla Latina.
0: Sì, però giustamente è sempre una squadra vicino
3: allora,
0: a Roma.
3: Il derby è Frosinone Latina. Poi per chi è che abita a Milano non si rende conto, uno pensa a Frosinone Roma, però non c'entra proprio niente.
0: Sì,
3: perché da Latina, da Latina a Roma. Allora, Roma Latina sono 60 km, poi da Latina a Frosinone ne sono altri 50-60.
0: Ah, ecco.
3: Quindi da Roma a Frosinone c'erano circa 120 km. Allora, il derby è stato sempre Latina-Frosinone, e lui c'è sempre stato un odio profondo, proprio profondo, perché loro comunque, è una cittadina di 80.000 abitanti, stanno in Serie A e Latina stanno dilettanti. Eppure è in capoluogo di provincia, ha 120.000 abitanti, è molto più grande di Frosinone.
0: Però forse in Serie B c'è stato il Latina, capitano, qualche volta.
3: Latina è stato fino in Serie C, è stato, mi sembra. Fino in Serie C.
0: Ah, Latina in Serie B no.
3: No.
0: Invece
3: Latina, no. O in Serie B forse una volta. Non lo so, Frosinone è sempre città.
1: A memoria non mi ricordo il Latina. Come squadra,
3: no.
0: Dove è stato? Bene, allora dunque abbiamo detto la Juventus ha vinto 2-0 e quindi ha convinto un po'.
1: L'Inter ha pareggiato con la Roma.
3: Con la Roma 2-2.
1: 2-0 vinceva, poi ha fatto 2-2. E il Milan ha vinto di misura a Lecce. E c'è questa sorpresa Cagliari.
0: Questo Cagliari che si.
1: Il Cagliari ha 10 punti.
0: No, ne ha 12.
1: Però poi c'è il derby, però la prossima domenica c'è Cagliari Juventus.
0: Sì, ormai la prossima domenica sarà tra tre settimane.
1: Sì, c'è la sosta degli azzurri. E così qualche infortunato può rientrare.
3: Giocano tra quanto rigiocano? Tra due domeniche?
0: Tre domeniche, cioè
3: perché così tanto?
0: Perché ci sono 4-5 partite della nazionale. Intanto Marco sta montando un po' il tutto. Marco, ricordiamo chi c'è mercoledì sera 20 di sera.
3: Il grande Aristide Malnati.
0: Aristide Malnati. Invece
1: famoso le cucine Malnati.
0: Vabbè, Aristide Malnati.
3: Tipo un Harrison Ford, un archeologo, no?
1: Ma questo grande
0: è stato il Grande Fratello all'Isola dei Famosi, alla Pupa e il Secchione.
3: La Pupa e il Secchione, poi c'è un programma sempre in TV, non so dove.
0: Poi ce l'ho raccontato.
1: Non ha fatto mai niente.
0: No, vabbè, ha fatto questi.
3: Insomma, lui.
0: Allora,
1: io non ci posso. Era lui, ha fatto mai niente.
0: Allora invece
3: io non ce la faccio tu.
0: Ecco, se
1: allora,
3: ma tu lo sai Grande Fratello quanto guadagnano? Tu lo sai quanto guadagnano? Tantissimo guadagnano. Grande Fratello guadagnano al giorno.
1: Ma vanno a guadagnare pure 1 milione di euro. Allora stamattina al mare,
3: invece di stare al mercato a 100 euro al mercato, non lo so sinceramente, dico la verità. A me mi capiterebbe, io lo farei tranquillamente.
0: Certo, se ci fosse. Cosa diceva il capitano invece stamattina?
1: Stamattina al mare, sarebbe al bar, no? Perché a Milano, cioè io lo chiamo al mare.
0: Sì.
1: Poi vai al bar, al mare. Appunto facevo questo ragionamento, facevo. Ma il problema sai qual è? È che noi quando vogliamo parlare con una persona, oppure vogliamo un argomento, noi ci dobbiamo ispirare allo spirito della vedetta. Cosa sfrutta lo spirito della vedetta?
0: La piccola vedetta non va.
1: Lasciamo stare, che le sai, non ho pallabre là, è pure un sparagnolo. Allora, il ragionamento qual è? Perché mettavamo il marinaio nella coffa? Sai che cos'è la coffa, no? In quella tipo di cesta,
0: sì,
1: in alto, no? Perché tu più in alto sei
0: e più vedi.
1: Perché è una cosa scientifica, non è una cosa di vedere le cose. Perché c'è una formula, no? Facciamo un esempio pratico, se non ci capiamo. Allora, se io e te guardiamo lo stesso orizzonte, alla stessa altezza, perché io vedo una nave prima di te?
0: Cioè dipende la posizione.
1: Non stiamo parlando del Kama Sutra, stiamo parlando di osservazioni.
0: Cioè io se siamo
1: io e te, siamo sul ponte della nave uguale.
0: Sì.
1: Sul ponte, guardiamo l'orizzonte. Io dico, la vedi quella nave laggiù all'orizzonte? Tu dici no, non la vedo. Come mai?
0: Se stiamo
3: l'esperienza,
1: no, non è paura, è matematico, è scientifico, perché l'altezza, io rispetto a Giuseppe, facciamo un esempio pratico.
0: Ah, vabbè,
1: Giuseppe è alto 1,50 m, io sono 2 metri.
0: Già mi tagli. Vabbè.
3: Come ha detto Giuseppe, la posizione, no? La posizione è meglio, più alto.
1: Il capitano è alto 1,50 m, Giuseppe 2 metri, andiamo a vedere.
0: Vabbè.
1: Sai che significa questa 50 centimetri? Che io rispetto a te guardo 600 metri di più di te. Allora, se la nave sta, l'orizzonte normale, perché il nido si vede a 5,6 km, io vedo, essendo più alto,
0: a 6 km.
1: La vedo a 6 chilometri.
0: Per cosa ho detto io la posizione.
1: Non è la posizione, l'altezza.
0: Vabbè, l'altezza, la posizione in altezza.
1: Posizione è una cosa, l'altezza è una cosa.
3: È uguale, capitano,
1: una posizione uguale. Devi essere più alto. Allora, se io e te...
3: Mi sta posizionando meglio.
1: Non facciamo un discorso di una certa altezza, la stessa uguale altezza. Tu il discorso mio non lo puoi mai capire.
0: Allora,
1: se noi facciamo il discorso nella praticità, ma quello guadagna 2.000 euro, 3.000 euro, 4.000 euro, io mi faccio mettere all'altezza i 3.000, 4.000 euro. Allora, dobbiamo vedere a parità di altezze le situazioni, o a parità di discorso. Allora, quello lì, va lì perché può darsi, che so, in quella zona lì premiano il fisico, premiano perché tu sei bravo a parlare, non lo so, ma in quello contesto là, ma se lo pigli e lo metti in un altro contesto non serve a niente. Allora può darsi che però il programma lo seguono, che ne so, lo seguono 10.000 persone, chi le fa la pubblicità dei mutanti, allora vendono più mutanti, allora i soldi diventano. Però il ragionamento è a parità di altezze, certamente quello lì a me non mi pare niente, però e tanto meno se quello guadagna 3 o 4 milioni di euro, certamente secondo me non va nel circuito dell'economia, perché non penso che va a spendere quei soldi che fa campare la gente.
0: Vabbè, è un po' questione di marketing. Allora ragazzi, un brano, Gianna Nannini.
1: L'offerta e la domanda.
0: Gianna Nannini, ti voglio tanto bene.
1: Finalmente una donna.
3: Voglio tanto bene.
4: Io vivrò con te. Ogni giorno comincia dove i baci finiscono.

0: siamo sempre in diretta.
1: Bellissimo,
0: direttissimo, sono le 5:50 e qualche secondo.
1: Bellissima.
0: 5:52 e 49 secondi. Allora, Marco sta.
1: Ma io ho fatto colazione con i biscottini di cioccolata viennese.
0: Ah, quindi insomma.
1: Sì, nella mia borsettina ho portato due biscottini e mi li sono mangiati. Buoni, benissimo. Mi fa ricordare Vienna.
0: I ricordi di Vienna, quindi stamattina Torsa Lorenzo si è svegliato bene. Abbiamo già
2: messo. Sono andato nella reggia di Sissi.
1: Sì, dalla sì sono bravo. Sì. Sono andato, ma tu lo sai che non si poteva entrare, però? Perché praticamente stanno facendo i lavori, stanno ristrutturando tutto, e soprattutto all'esterno, c'erano le impastature, non si poteva entrare, quindi tutto da fuori. Da fuori i giardini, al balcone, lì ci devo fatti le foto, tutto quanto sì. All'interno no.
2: Ma ti avevi dato, ha portato Giovanna, però tu non ci andavi.
1: Ma veramente io ho fatto una sorpresa, io e lei. Non sapeva nulla dove andava.
2: No, Vienna, da Sissi, a vedere Sissi.
1: A lei piaceva tanto, gli dispiaciuto perché voleva entrare dentro. Voleva entrare dentro, però purtroppo c'erano impastature, c'erano i lavori.
2: Tornate la prossima volta.
1: Sì, chissà.
2: La mia prossima volta però il cappuccino lo porti da casa.
1: Penso che è meglio. La colazione che costava meno era in hotel. 5 euro a colazione.
2: Sì, ma per me erano buoni o no?
1: No. Penso Giovanna ha dato un mozzico al cornetto e l'ha lasciato. Ha detto no, che schifo, è vuoto.
0: Ha detto mi dispiace per Vienna.
1: Sì. Ma no, poi, guarda, io mi ricorderò sempre con la torta viennese, sì. Quella sì, però buonissima.
2: Ma non vogliono capire che quando vuoi andare in un paese bisogna mangiare la roba del luogo.
1: Bravo,
2: se è vero che alcuni articoli, per esempio la pizza, oramai la fanno tutti, nel senso
1: la pizza ormai la fanno però, tutti, ma vieni
2: però, alcune cose. Ma io su vaga in Spagna vaga a mangiare pizza, cioè a me non mi veniva proprio, quando io andavo giravo il mondo, non ho mai preso gli spaghetti a New York, ma mangiavo lo dog, mangiavo l'hamburger, in Giappone mangiava il tonno là che facevano. Ma cioè uno che va là a colazione deve mangiare quello che mangiava.
1: È vero. Verissimo,
2: la penso
1: pure io come capitano, perché io dico la gente al McDonald's, McDonald's, ma che ci vuole fare il McDonald's per Vienna?
2: Vabbè, perché ci sono quegli accordi che fanno i ragazzi, no, il McDonald's, lasciamo stare, molti di questi accordi sono anche commerciali, quindi. Non è che le catene non è che guardano se ci guadagnano o no, molte vanno sul numero, capito? Però comunque
1: poi
2: c'è una differenza, c'è una differenza un McDonald's. Ma no, ma tu se vai a un McDonald's americano e vai a un McDonald's italiano e c'è un abisso.
0: Certo.
2: Allora, io ricordo quando andavo in America. C'erano i bidoni di ketchup e maionese là, andavi là, ti pigliavi quando volevi, i tovaglioli ti buttavano in faccia. Ma mi sembra che ti devi portare tu la roba da casa quando vai là.
1: No, quando entri dentro McDonald's, se non gli chiedi i tuoi tovaglioli o la cannuccia per la Coca-Cola, per dirti,
0: non te la fanno.
1: Risparmiano.
0: Ecco qua, allora, ora tripla perché sono le 5:57. Vai Marco.
3: È arrivata l'ora tripla stamattina, 21 settembre, c'è la turno e il nostro capitano ci guida la nostra nave, ci porta a me Giuseppe dove non usano le aquile. Io sono Marco Roma.
1: No, mille baci.
0: E allora Marco.
2: E allora siamo arrivati alle fosse delle Marianne.
1: Bella questa.
0: Alle fosse delle Marianne.
2: Io vi guido, vi porto alle fosse delle Marianne.
0: solo dalle Marianne. Bene ragazzi,
1: sennò un po' la romano. È finito già oggi?
0: 5:57:40, abbiamo un brano da mandare. E
2: un brano da mandare.
0: Dopodiché manderemo un po' di musica. Così con Marco ci daremo le 6:50 per i saluti.
2: Che brano mandi, Giuseppe?
0: Mandiamo un brano. Che brano?
2: Bennato, è lunedì. Bennato lunedì, mo a fagiolo.
0: Mandiamo dalla pelle al cuore.
2: Chi è
4: questo
2: animale?
4: Antonello
0: Venditti. Dalla pelle al cuore. Sì, io.
2: Dalla pelle al cuore. Io avevo pensato un'altra cosa. Vabbè, comunque.
0: Dalla pelle al cuore.
4: Vabbè. Io ho capito così.
0: Ci sentiamo dopo, ragazzi. Ciao, capitano.
2: Vabbè, dai, io mi prendo il cuore. Io te lo lascio a te.
0: La pelle la lascio a me. Vabbè.
4: Grande, grande.
2: Ciao,
0: ciao
2: a tutti.
0: Ciao ragazzi.
4: Ciao capitano.
0: Ciao ragazzi. Ciao Marco, dopo. Ciao.
4: Ciao grande capitano.

0: Ah, ta-dam. E noi siamo sempre qua. E sono le 6:38 secondi, non prendiamo un'ora doppia da parecchio. Sarebbe importante prendere la prima ora doppia dell'autunno, visto che è il 21 settembre oggi. 6:49 dovremmo prendere allora.
1: 6:55 secondi.
0: 6:99 dovremmo prendere, sì.
1: Inserisci codice.
0: Vabbè.
1: 5. Postrano. Pulsante. 6:93 secondi. Pulsante. 6:95 secondi. Pulsante.
0: E adesso la prendiamo.
1: 6:99 secondi.
0: Abbiamo preso l'ora doppia. E arriva adesso Alan Barriera.

Era così vivrò di Alan Barriera. E adesso andiamo un po' con gli alunni del sole, visto che siamo in autunno, il sole dovrebbe splendere di meno. E il brano è un nome di una donna che si chiama Liu. Sentiamola, Liu.

Non c'è nessuno che mi può staccare da lui. E noi stacchiamo l'orario, sono le 6:21 e 4 secondi. Salutiamo tutte le radio che sono collegate con noi, le salutiamo genericamente, in genere lo facciamo alle 4:30 appena. Se siete a Rovigo e cercate qualcuno che si occupa di CAF, chiamate entranti, uscenti, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione dell'uso del DTT, gestionare web, QWeb di vari generi, archivio cartaceo e informatico, nonché problem solving segretariale e riparazioni PC e inserimenti dati, chiamateci perché c'è il nostro Claudio che ha bisogno di lavorare, quindi potete sicuramente fidarvi di lui. E noi adesso ascoltiamo questo brano. I Beans, come pioveva? No, male, non sta piovendo tanto però.

Pioveva, vabbè, dai, non piove più, anzi, facciamo finta di tornare a Sorrento, torna a Sorrento con Beniamino Gigli, visto che questo è il momento degli anni 60 e poi dopo li lasceremo verso le 6:30, eccolo qua.

0: arriva settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe. Lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo.
1: Dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

marzo e fuori ancora luna piena. Esco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che

E andiamo a stare con una stella. Stella stai, Umberto Tozzi. Intanto che tra un po' arriverà la telefonata di Maria Grazia per la poesia del lunedì, anzi la prima poesia d'autunno.

0: Ed eccoci qua, buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: E buon autunno.
1: E buon autunno, sì, io ho sentito parlare appunto e lo sapevo anch'io che questa mattina entra l'autunno e vorrei leggere una poesia che parla d'autunno. Un autunno inoltrato, perché la poesia l'ho scritta nel mese di novembre.
0: Vabbè,
1: però
0: sempre
1: autunno, sempre. Ci arriveremo a novembre.
0: Va bene, allora vai pure, parti pure con l'autunno.
1: Mattino d'autunno. La campagna è muta, gli uccellini cinguettano di meno, le foglie sono già per terra, attraverso i vetri guardo lontano, il mare sembra una tavola grigia e il cielo è plumbeo. È proprio una giornata novembrina. In questi frangenti l'anima è triste e ci si chiede come sarà l'avvenire. Sarà bello o brutto, triste o ridente? L'oggi si sa e domani chissà. È meglio non pensarci e vivere il presente spensierati. In futuro si vedrà, il destino deciderà. È scritto tutto nelle stelle. La nostra stella speriamo che per sempre brillerà. Grazie.
0: Grazie a te Maria Grazia, buona giornata e buon autunno.
1: Buon autunno a tutti, ci sentiamo mercoledì prossimo.
0: Mercoledì. D'accordo, ciao, buona ciao. Giornata, ciao ciao ciao.
1: Grazie.
0: E sarebbe il caso di trovare un brano che ha a che fare con l'autunno, un brano di, tanto vediamo che ora è, un brano di Franco Battiato.
2: 6,43, 23 secondi.
0: Sì, ce la facciamo. Si chiama Veni l'autunno, vediamo se lo cerchiamo perché la signorina non me lo ha dato. Ora lo cerchiamo qui da noi.
2: Selezionato, ricerca.
0: Vediamo un po'.
2: Selezionato. 6:43 39 secondi.
0: 6:43 39.
2: Selezionato.
0: Veni l'autunno. Eccolo qua, un brano che mi piaceva molto.
2: Modalità schermo
0: spazio
2: L.
0: L'avrà preso?
2: Filtri di ricerca. Venni l'autunno 2008 remaster. Brano Franco.
0: Eccolo qua. Eccolo qua.

0: L'autunno e sentiamo in linea se c'è Marco Roma.
1: Buongiorno.
0: E sentiamo in linea se c'è qualcun altro. C'è qualcun altro in linea?
1: Buongiorno. Io vorrei provare. Buongiorno. E un po'.
0: No, no, aspetta, senti, senti chi c'è. Pronto?
2: Marco?
1: Oh, che sorpresa. Ho detto, stavo, ho detto provo a unire, ho detto, hai sentito?
0: E invece no, è stato lui già a chiamare prima, hai visto?
2: Io pensavo che stavi in ferie.
1: Traditore.
0: No, traditore. Vabbè, lui ha detto
3: buongiorno, fammi... Marco.
0: Ecco.
1: Buongiorno.
0: Ha detto lui non voleva disturbarvi perché pensava che dopo la vacanza, dice, foste a riposare, ha detto chiamo io per salutare gli ascoltatori. Ormai è diventato anche lui di parte integrante della trasmissione, ti chiamo io, visto che
1: no, no, vacanze finite e basta.
0: Ecco. E quindi poi adesso quando vi vedrete, hai portato.
2: Ma sei ritornato, Marco?
0: Eh sì, già,
1: certo.
0: È già al mercato. Ci manca solo che mettiamo i limoni.
1: Basta vacanze, soldi finiti.
0: Bisogna
2: guardare i tuoi.
0: Ecco, bisogna
1: esordi, no, quello diceva esordi tu, l'età mia.
0: E allora ragazzi, siamo in autunno, Eleonora, l'autunno è arrivato.
3: Già,
0: ecco.
1: Che bello.
2: E stamattina faceva freschetto,
0: ecco. E tu invece come va il tuo dolore di sciatica, come va?
2: Adesso sto dentro al Vaticano, sto parlando dal Vaticano.
0: Ah, quindi hai ripreso a lavorare? Hai ripreso.
2: Per forza. Il dolore ce l'ho ancora, però meno che venire a lavorare.
0: Allora, un applauso, stai vicino al Papa, allora.
1: Questo è il Papa, fa i miracoli, lo sapevo io.
0: È il Papa che fa i miracoli.
1: Sì, quello.
2: Sì, lo so. Una volta
0: li fa. No, li fa ancora, no. Dai.
2: Sì, oddio, il Papa. Allora Magni.
0: Vabbè, comunque, se non altro fa i miracoli spirituali, quindi.
1: Ma sì.
0: Ecco. Allora, come sta iniziando questo autunno, Marco? Abbiamo preparato tutto?
1: Io ancora tutta la roba estiva.
0: Vabbè, ma
1: però
2: perché se stanno
1: morando qua fa ancora c'è ancora temperature non so basse.
0: Sì, ancora
1: ho venduto l'ultimo giorno i pigiami mezza manica.
0: Ah, beh, quindi ancora.
1: Io li vorrei tenere ancora.
0: E tienili, sì, tanto. Allora, sì. Ricordiamo chi c'è mercoledì sera quando sono le 6:50 quasi.
1: La Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, la Pupa e il Secchione, Aristide Malnati
0: con noi. 6:50 e 39 secondi. Sono le 6:50 e 39 secondi. Invece ricordiamo che se a Rovigo, città di Rovigo, avete bisogno di un amico che si occupa di CAF, chiamate, entrate, out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DTT, uso del gestionale, QWeb e altre varie cose, archivio cartaceo informatico, nonché problematica solving, nonché riparazioni PC e inserimento dati, c'è il nostro Claudio che cerca lavoro, quindi potete chiamare qui in radio e noi vi diamo il numero se siete di Rovigo o nei dintorni.
1: Rovigo,
0: quindi tu non se era Roma magari era più semplice. va bene, questo amico nostro ha bisogno di lavorare, quindi noi
1: certo.
0: Quando c'è bisogno di lavorare si dice, magari qualcuno a Rovigo, ma io cercavo, ma siamo qui,
1: certo.
0: Allora ragazzi, sono le 6:51, quindi Damiano è tornato al Vaticano, Eleonora è a casa,
2: sta sul letto.
0: Ecco. Marco invece che sta finendo di mettere a
1: posto. Sì, diciamo piano piano.
0: E abbiamo detto di ricordarvi che mercoledì sera, come ormai da tanti mesi, c'è questo nostro amico che si chiama Aristide Malnati. Ecco, Aristide Malnati, che mi dicevi è stato al Grande Fratello VIP o normale?
1: Sì, VIP.
0: Grande Fratello VIP, è stato anche all'Isola dei Famosi. L'Isola dei Famosi.
1: Sì, l'Isola dei Famosi. Poi ha fatto la Pupa e il Secchione.
0: Pupa e il Secchione. Io diciamo quello che proprio non farei mai è quella L'isola dei famosi non la farei perché non so nuotare. E poi lì mi ricordo almeno che rimangono spesso al digiuno, devono pescare, devono fare cose veramente strabilianti. Tu ci andresti, Marco, all'isola dei famosi?
1: Io sì, io ci andrei.
0: Tu ci andresti? Sì, sì. Damiano, andresti all'isola dei famosi?
1: E lui con la schiena che c'ha, io, non credo.
2: Io no, no, ma non mi piace proprio come cosa, perché comunque i problemi si risolvono a caso, no, a farsi vedere in televisione.
0: No, vabbè, io dico come esperienza, poi non è.
1: No, no, no, esperienza, l'isola dei famosi, insomma, che fai un'esperienza sulla della giungla con i concorrenti, potresti anche vincere.
0: Invece Leonora ci andrebbe all'isola dei famosi?
3: No, io no.
1: Io sì, guarda, stasera partirei, guarda.
0: E allora vediamo al Grande Fratello. Marco andrebbe al Grande Fratello?
1: Sì, sì, andrei, guarda, io entrerei adesso. Se era Di Blasi che conduce adesso, mi farebbe entrare. Sarei la persona più felice al mondo. Io per lo spettacolo, perché adoro il palcoscenico.
0: Certo. Damiano,
1: il fatto economico.
0: Andrebbe al Grande Fratello, Damiano?
2: Oddio, al Grande Fratello pure.
0: Bellissimo, è più. Eleonora?
3: No, io no.
0: Nemmeno al Grande Fratello, vabbè.
1: Damiano e Grande Fratello insieme.
0: Io la pupa e il secchione.
2: Marco, andiamo io te.
1: Ma che bello.
0: La pupa e il secchione invece è un'altra cosa. Non si dopa.
1: La pupa e il secchione praticamente mettono la classica belloccia, il classico, capito, professore quattro occhi brutto, capito?
0: Ah, ecco, la pupa
1: che sa tutto. Tipo Aristide, uno così. Bruttino,
2: ma io non ci vado a prescindere, perché già ho perso un panno in partenza. A me, io alla scuola proprio.
0: Ah, tu alla scuola sei un po'.
2: No, proprio zero. Infatti, ho iniziato a lavorare a 14 anni.
0: Beh, è iniziato presto, quindi la terza media, ma hai fatto appena la terza.
2: 43 secondi. Sì, ma no, ma le medie mi piacevano, l'ho fatta per 4 anni.
0: Quindi lei.
1: No, sì. Di 5 anni ha fatto 6 anni.
0: Ah, 6 anni. Sì, mi
1: pare che 6 anni le medie.
0: 6 anni le medie. Bene, ragazzi, siamo al momento della sigla. Allora, sono le 6:55 quasi. Allora andiamo. Chi conta?
1: 1, 2, 3, signore e signori, a voi là, insieme tutte e tre. Sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora è iniziato l'autunno, la sigla c'è sempre, quindi noi ce ne andiamo.
2: La sigla non deve manca mai.
0: La sigla non manca mai. Bene, ragazzi, ci sentiamo domani, mercoledì. Sì, mercoledì, domani abbiamo una trasmissione diversa. E quindi grazie a tutti voi, grazie a Leonora, buona giornata.
3: Anche a tutti voi, buona giornata.
0: Grazie.
2: Ciao Giuseppe, buona giornata, ci sentiamo mercoledì mattina.
0: Senz'altro, ciao Marco, buon lavoro.
1: Ciao.
2: Marco, ciao, già chiuso.
0: No, c'è ancora. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti quanti.
1: Viva
0: ciao.
1: La radio, viva la radio.
0: Viva, non è mai troppo viva presto. A dopo domani, ciao, a domani a tutti. Ciao.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Tiziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui il Morning Show, buongiorno, buongiorno, e siamo arrivati a lunedì. Vedo queste facce un po' così ingrigite, ma come, il lunedì riprendiamo, ricominciamo una nuova giornata. Ma allora vediamo di darci una mossa, perché come al solito chi ben comincia. Ebbene, noi dal lunedì al sabato siamo qui a tenerci compagnia. C'ho qui la bella tazza di caffè che adesso sorseggerò mentre incominciamo a dare già delle prime notizie, alcune rubriche, alcune cose insomma che ci permettono di incominciare bene non solo la giornata ma proprio la settimana. Lunedì 21 settembre 2026, oggi è il 264esimo giorno dell'anno, siamo nella 39esima settimana. La Chiesa ricorda San Matteo Apostolo, il sole è sorto da poco alle 6.57 e tramonta alle 19.10. La Luna è crescente ed è illuminata al 66.5%. Giornata internazionale della pace, Dio sa quanto ne abbiamo bisogno. Il proverbio del giorno è: botte buona fa buon vino. Poiché la bontà del vino dipende dalle botti in cui viene fatto maturare, il proverbio sostiene che se ciò che genera è di buona qualità, anche i prodotti sono buoni, in senso più ampio che buone cause producono buoni effetti. Bene, io direi che tutto pronto per salutare innanzitutto gli amici che ci seguono da Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. E poi partiamo con il primo brano di oggi. Va bene, buongiorno, buongiorno, buongiorno con il Morning Show.

0: sono le 7:15.
1: Andiamo con i fatti del giorno nella storia. Torniamo indietro nel tempo al 21 di settembre e ripartiamo dal 1792 con la Convenzione Nazionale istituita in sostituzione dell'Assemblea Nazionale durante la Rivoluzione Francese, vota in favore dell'abolizione della monarchia e assume il compito di redigere una nuova Costituzione repubblicana. 1864, imponenti manifestazioni si svolgono a Torino contro il trasferimento della capitale d'Italia a Firenze, previsto dalla Convenzione di settembre sottoscritta lo scorso giorno 15. La dura repressione dei manifestanti provoca 30 morti, arriveranno a 52 centinaia i feriti. 1898, entrano in funzione le linee telefoniche Milano-Bergamo e Torino-Novara, sono le prime connessioni intercomunali governative italiane di telefonia. 1924, la presenza di re Vittorio Emanuele III, si inaugura il primo tratto dell'autostrada Milano-Varese detta dei Laghi. 1942, volo inaugurale per il bombardiere B-29 Super Fortress. 1949, Mao Zedong apre la prima sessione plenaria della conferenza consultiva del popolo cinese a Pechino, celebrando la vittoria nella guerra civile e tracciando le linee future del paese. 1957, debutta sulla rete statunitense CBS la serie televisiva dell'avvocato Perry Mason, ispirata ai romanzi di Early Stanley Gardner. Il protagonista è interpretato da Raymond Burr. 1961, l'argentino Antonio Abertondo è il primo uomo al mondo ad attraversare il canale inglese della Manica a nuoto da costa a costa e ritorno. 1964, nell'ambito del Commonwealth britannico, Malta diventa uno stato indipendente dal Regno Unito, di cui era colonia dal 1813. 1965, il senatore democristiano Amintore Fanfani viene eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 1972, viene completato l'iter per la base militare statunitense alla Maddalena in Sardegna. 1973, l'Assemblea del Senato degli Stati Uniti d'America conferma la possibilità di designazione segretario di Stato per Henry Kissinger. 1973, in acque internazionali antistante il canale di Sicilia, una formazione di aerei da combattimento libici di tipo Mirage mitraglia a bassa quota la corvetta italiana De Cristofaro, ferendo due marinai e più lievemente altri due. Il governo libico si scusa. 1977, incidenti a Soweto in Sudafrica durante i riti in memoria del leader nazionalista Biko, morto il 12 settembre in carcere dopo una settimana di sciopero della fame. 1978, al processo per le tangenti nello scandalo Lockheed, l'accusa chiede 9 anni di reclusione per l'ex ministro italiano Mario Tanassi. Tra poco altre notizie dalla storia del 21 di settembre. Ora continuiamo con un classico della KC and the Sunshine Band. Sto parlando ovviamente di Please Don't Go.

siamo pronti e sì, è la seconda parte della storia del 21 settembre. Torniamo al 21 settembre 1981, per la prima volta nei suoi 191 anni di storia, una donna entra a far parte della Suprema Corte degli Stati Uniti d'America. La 51enne Sandra Day O'Connor viene confermata dal pieno voto favorevole del Senato. 1983, il Parlamento italiano concede l'autorizzazione a procedere nei confronti di Tony Negri, indagato per fatti di terrorismo legati ad Autonomia Operaia. È stato eletto nelle liste del Partito Radicale, ma l'arresto è ineseguibile perché Negri è fuggito in Francia. 1994, sicari dell'organizzazione mafiosa agrigentina Stidda uccidono il magistrato 37enne Rosario Livatino. Con la sua auto, una Ford Fiesta rossa e senza scorta, si stava recando in tribunale ad Agrigento lungo la statale 640. 1995, pubblicato il Buon Compleanno Elvis, quinto album del cantante autore Luciano Ligabue, anticipato nel mese precedente dal singolo Certe Notti, è stato realizzato allo studio Esagono di Rubiera in provincia di Reggio Emilia e contiene 14 canzoni. 1998, debutta sulla rete americana NBC la serie televisiva Will and Grace. Ambientata a New York, racconta le vite di un avvocato gay e della sua migliore amica redattrice. 1999, Taiwan è devastata da un terremoto di grande intensità. Il sisma uccide 2.400 persone. Nel 2006, passaggio di consegne in Iraq, dove il controllo sulla sicurezza della provincia di Diyarbakir, esercitato da italiani e britannici, con quartier generale a Nassiriya, viene assunto dalle autorità militari locali. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, il gruppo dei Rolling Stones è in cima alla classifica dei musicisti che hanno guadagnato di più nell'ultimo anno, con una cifra stimata in 88 milioni di dollari. Nel 2017, studenti dell'Istituto di Tecnologia della California osservano per la prima volta che anche un animale privo di cervello manifesta il comportamento del sonno. La scoperta avviene analizzando il comportamento di una medusa cassiopea e dimostra che il sonno prescinde dalle azioni cerebrali e ha radici più profonde nella biologia animale. Ed è tutto per la storia di questo 21 settembre. Naturalmente noi ora continuiamo ancora in musica, ma abbiamo ancora tante cose da raccontare. Inizia una nuova giornata, inizia una nuova settimana in nostra compagnia. Arriva Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.

0: lassù.
1: È il momento di fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori come ogni giorno a quest'ora. Auguri a tutti coloro che sono nati in questo 21 di settembre. E oggi sono nati anche Girolamo Savonarola, religioso e politico, Sergio Zavoli, giornalista e scrittore, Bernard Silver, coinventore del codice a barre con Norman Woodland, Larry Hagman, attore, lo ricordiamo in Dallas, ma anche quella bellissima serie divertentissima di Strega per amore, Leonard Cohen, autore e cantante, Ombretta Colli, cantante, attrice, politico, Stephen King, scrittore, quello di Misery non deve morire, di Shining, tanto per citarne due, poi Bill Murray, attore in Ghostbusters e Ricomincio da capo, il grande, il mitico, Ivano Fossati, autore, cantante, Pietro Ubaldi, attore, doppiatore, voce dei pupazzi Fur e Cirillo, vi ricordate? Ethan Jesse Cohen, regista con il fratello Joel David, Non è un paese per vecchi è uno, ma ce ne sono tanti altri. I fratelli Cohen, Maurizio Cattelan, artista, Roberta Torre, regista, Faith Hill, cantante, Liam Gallagher, cantante degli Oasis, Filippa Lagerbach, conduttrice TV, Diego Passoni, ballerino, conduttore radiofonico e televisivo, Jason Derulo, cantante, e Elisabetta Preziosa, ginnasta, 5 volte oro italiano, ideatrice del Giro Preziosa. Auguri, auguri, auguri a tutti. Si continua con il nostro Morning Show.

0: sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. In aumento il traffico in questo inizio settimana in prossimità dei grossi centri urbani. Possibili disagi per un incidente sulla 2 del Mediterraneo, con corsia chiusa presso lo svincolo di Lauria Nord in direzione Fisciano. Sulla 7 Milano-Genova per lavori resterà chiuso fino al prossimo 15 novembre lo svincolo di Serravalle Scrivia in entrata verso Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

mentre voi andate di fretta e vi bevete un buon caffè, fate una buona colazione, è arrivato anche il momento puntualissimo dell'oroscopo di questo 21 di settembre. Iniziamo subito con i primi sei segni zodiacali. Ariete, lunedì di grande ripartenza, ottimo aspetto della luna dall'acquario, vi regala lucidità, prontezza di riflessi e tanta voglia di collaborare con i colleghi. Se avete progetti da lanciare o contatti da rilanciare, questa è la giornata giusta per fare la prima mossa con entusiasmo. Toro, l'inizio di settimana vi chiede un pizzico di pazienza nella gestione degli impegni professionali e delle scadenze. Con la luna in posizione di sfida, evitate di sovraccaricarvi di compiti ed evitate le polemiche dirette. Gemelli, meraviglioso lunedì per i gemelli, lo splendido trigono della luna dall'acquario vi dona un'energia contagiosa, grande intuito ed un'ottima parlantina, sarete brillantissimi nelle pubbliche relazioni. Cancro, una giornata molto produttiva e di grande stabilità emotiva, la luna vi spinge a riordinare l'agenda e le questioni amministrative con accuratezza. Grazie al supporto di Marte nel vostro segno avete la grinta giusta per affrontare i compiti più complessi senza avvertire la fatica. Leone, la luna nel segno opposto dell'acquario vi suggerisce un atteggiamento diplomatico e collaborativo con colleghi e partner, evitate di imporre le vostre idee con troppa irruenza, un approccio flessibile vi permetterà di stringere un accordo importante per il proseguimento della settimana. Vergine, il sole vive le sue ultime ore nel vostro segno, garantendovi ancora grande forza e centralità. La luna in sesta casa vi invita a riorganizzare la scrivania e la routine di lavoro con precisione chirurgica. Farete piazza pulita delle pendenze accumulate nei giorni scorsi. Fra poco altri sei segni zodiacali, quindi un attimo di pazienza. Nel frattempo torniamo ancora ad un po' di buona musica con Alessandra Amoroso.

È il momento ancora dell'oroscopo, abbiamo altri sei segni zodiacali e ripartiamo dalla bilancia. Lunedì radioso, amici della bilancia, ricco di spunti creativi, la bellissima sponda della luna dall'acquario riaccende il vostro carisma, l'ispirazione e la voglia di mettervi in gioco. Sarete convincenti in ogni trattativa e vivrete un'ottima intesa di sguardi e complicità con il partner. Scorpione, la luna in acquario sposta l'attenzione sulle questioni pratiche legate alla casa o alla gestione familiare. Se al mattino avvertite un pizzico di stanchezza nel riprendere i ritmi della settimana, niente paura, procedete a passo costante e ritagliatevi una serata rilassante. Sagittario, inizio di settimana dinamico, brillante, ricco di buone notizie. L'ottimo aspetto della luna stimola i contatti, la comunicazione, le idee originali. Lunedì perfetto per fare chiamate decisive. Capricorno, la luna si stabilizza nel settore delle risorse personali, regalandovi un occhio di riguardo per i bilanci e la gestione pratica del lavoro. Sapete voi esattamente quali priorità difendere. La giornata si rivelerà estremamente solida e concreta. Acquario, luna protagonista nel vostro segno, sarete i veri trascinatori di questo inizio di settimana. Avete entusiasmo, visioni originali e un sorriso travolgente. Sfruttate questa carica per prendere iniziative coraggiose e guidare il vostro team al successo. Chiudiamo con i pesci, un lunedì strategico che mi invita ad agire con calma e riflessione. Con la luna in dodicesima casa, la scelta migliore è lavorare dietro le quinte, definire i dettagli dei prossimi progetti e non svelare subito tutte le vostre carte. Il vostro intuito vi guiderà verso la scelta giusta. Ed è tutto anche per quanto riguarda l'oroscopo di questo 21 settembre 2026. Vi offro un caffè, un ottimo caffè, Moliendo Caffè. Lei è Mina, naturalmente.

Siamo pronti con il nostro consueto appuntamento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Corriere della Sera, tetto agli stranieri in classe, l'annuncio di un decreto, la Fondo Suchlein, l'opposizione sta facendo propaganda, la Premier e la stretta sulla scuola, stop al burka, Salvini, congresso ad ottobre, Conte e il no al riarmo, io al governo farò tabula rasa. 2000 droni sulla Russia, il partito di Putin e il voto già scritto. La Repubblica, l'onda nera travolge Merz, Berlino alla sinistra radicale, la Duma è di Putin, un voto farsa a favore della guerra. L'Europa non è un menù a scelta di Paolo Gentiloni. Scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri del 30% per classe. I presidi, norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini. Le opposizioni, insegue Vannacci. Conte avvisa il PD, un plebiscito 5 Stelle per il no alle armi in difesa di Kiev. La Stampa di Torino, il voto boccia Merz, un disastro ma resto, exploit di AFD e Linke. La scuola di Meloni, tetto agli stranieri, stop al burka, l'altolà dei presidi, spara al ladro in fuga e l'uccide, tragedia in una casa di Baldissero d'Alba, il proprietario non avrebbe potuto avere la pistola con sé, il paese lo difende, Salvini lo abbraccio. Il Fatto Quotidiano, Mecklenburg-Berlino, AFD e Linke mandano KO il suonato Merz, Schlein inizia a cedere, serve un compromesso sulle armi all'Ucraina. Verso il voto, il leader Movimento 5 Stelle vuole azzerare il riarmo e le leggi di Nordio, Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta, secondo questo giornale, Vannacci. Il Resto del Carlino, scuola, la stretta di Meloni, meno stranieri in classe, Salvini a Pontida sfida i rivali, il congresso si farà ad ottobre, la Germania vota gli estremi, Merz disastro ma non lascio. Andiamo con il Messaggero, voto tedesco doppio colpo a Merz, ma lui non mi dimetto, scuola tetto agli stranieri, la Premier chiude la festa dei giovani, Fratelli d'Italia a Roma, subito la stretta in CDM, Conte ora tocca a noi, saremo radicali, tavola rasa delle leggi Meloni, Lega Salvini spiazza i ribelli nordisti, congresso ad ottobre. La Verità, basta burka e classi ghetto, il governo suona la campanella, dopo il taglio del bollo altro annuncio della Meloni che fa impazzire le opposizioni, a breve una norma per imporre un tetto agli studenti stranieri, da Bonelli & Company, la solita litania che non entra nel merito, insegue la destra neofascista e Vannacci. La sfida di Salvini, congresso a due punte per tornare a vincere, Conte fa di tutto per mettere la Schlein alle corde. Achtung, AFD avanza ancora, Merz barcolla, secondo gli exit poll anche in un altro land della Germania Est, il primo partito anticlandestini e no euro. A Berlino cresce l'estrema sinistra, peggior risultato della storia per la CDU del cancelliere che non molla. Il giornale Ombre Russe sulle primarie, le idee politiche di Conte più vicine a Mosca che a Kiev, per questo nel PD si temono ingerenze straniere per la scelta del candidato premier del campo largo. Del Rio un problema, lo dico da mesi. Il rilancio di Giorgia dal burka alla scuola, Meloni sfida gli islamisti, Ranucci i soldi e la politica. La Vitola all'ex, cercano i fondi della candidatura. Passiamo al Tempo, quotidiano indipendente, Giorgia contro l'Eurabia, no al burka a scuola, sia un tetto agli alunni stranieri in classe, Meloni stronca sottomissione all'Islam e disintegrazione in aula, la sinistra impazzisce, secondo shock dopo l'abolizione del bollo auto. E Matteo rilancia un congresso subito, Salvini spiazza i malpancisti interni. Andiamo con Libero. La mossa di Salvini per blindare la Lega, l'annuncia Pontida, congresso a ottobre. Scuola si cambia, tetto agli stranieri e addio al burka.
La base Movimento 5 Stelle basta armi a Kiev, Conte fa scacco matto a Elli. Il Sole 24 Ore, mutui e prestiti, famiglie servono in media 20 stipendi per ripagare i debiti. Patto fiscale, calcoli fatti in 6 studi su 10. Nuove regole, cause e accordi, pressing sui big del digitale. Passiamo allora ai giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Inter sei favorita ma, Como niente primato, la sorpresa è il Frosinone, rieccoci Milan e Juve alla sosta, -2-3 dalla testa, Pulisic, Rabiot e Moreira in gol, Amorim accende San Siro con Lecce, riparte Spalletti, Sarri e l'Atalanta sono già indietro. Andiamo a proseguire con il Corriere dello Sport, la Juve cresce, Lucio sembra vera, Atalanta affondata ma Sarri accusa, il Milan si risveglia, Allegri si illude, Vanoli lo riprende, frenata Napoli, capolavoro Frosinone, Albini sogna, Fabregas sbatte. Chiudiamo con tutto sport, fratelli di Juve segnano con Senzao e Bremer, ma il migliore contro l'Atalanta è Colo, che ringrazia tutti per il sostegno. E il Frosinone, bellezza, Como alt. La squadra di Albini incanta. Rieco Pulisic, gol, così è vero Milan. Il retroscena di Bologna, Furia Toro, confronto con Guida per il rigore. Ir Allegri, dovevamo vincere, Napoli è ripreso a Firenze. Torino spinge l'Italia ai quarti, europei di volley, Danimarca KO, la Finlandia e basket, Venezia KO, Milan e Poeta, festa continua, la Supercoppa dopo il triplete, ciclismo mondiali, Ganna argento nella crono, dietro l'alieno Evenepoel. Ed è tutto per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E non è tutto però per il Morning Show, intanto salutiamo come consuetudine gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano e che continuano la loro piacevolissima mattinata, e invece ricordiamo che raggiungeremo le ore 8 ancora con della buona musica, cosa importante e fondamentale per ricominciare bene la giornata. Ricordatevi di iniziare sempre benissimo con il Morning Show, perché chi ben comincia, come si suol dire, va bene.

0: State per ascoltare un nuovo appuntamento con...
1: Eccoci qua, benvenuti anche oggi puntuali con Radio Web. Siamo stati annunciati dal nostro jingle, partita la sigletta, e qui abbiamo sicuramente tante cose importanti per voi. Mi raccomando, mettetevi pure comodi perché ve lo voglio già preannunciare. Sarà una settimana questa ricca di novità. Avremo anche un focus sempre sulla sicurezza informatica, ne parleremo ampiamente in queste puntate. Rimanete con noi.

0: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.
1: E subito, amici, quest'oggi l'argomento è l'intelligenza artificiale. Si è parlato tanto in questi giorni di rischi, l'importante è comunque che se ne parli, ma ci si accorge adesso. Insomma, da qualche settimana il mondo intero sembra essersi destato da un lungo torpore, accorgendosi dei rischi conseguenti allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. L'ha fatto con le modalità tipiche dei tempi moderni, quindi con i toni caratteristici del sensazionalismo e ovviamente senza concedersi il tempo necessario per comprendere se si tratti o meno di un problema reale. Beh, di certo, ecco, senza fare lo sforzo di scalfire la superficie della notizia di prima pagina per capire che qualcosa non va, cioè, ancora una volta quando sta accadendo, ecco, descrive più noi che il fenomeno in sé. Quindi è stato sufficiente un post di chi ha deciso di lasciare OpenAI e Anthropic sbattendo la porta per sollevare la discussione globale, portare quindi il tema all'attenzione della collettività. Poi beh, si sa, quando un argomento diventa di dominio pubblico anche i big del settore non possono più far finta di nulla, figuriamoci magari la stampa che ha trovato l'ennesimo contenuto da spolpare, ecco, per riempire i propri palinsesti. Quindi diciamocelo, ci troviamo proprio in questa situazione con notiziari in televisione che trasmettono servizi allarmistici accompagnati dalle sequenze kubrickiane appunto di 2001, con talk show in cui gli stessi opinionisti sono alle prese solitamente con i reality show e si trovano a dibattere di modelli di intelligenza artificiale. Insomma, è una coincidenza a volte che aprire magari o la TV o qualche pagina magari di qualche social e trovare delle notizie sarà una coincidenza forse nemmeno troppo incredibile, ecco, se si parla magari così anche di trasmissioni e di prima serata. Forse, ecco, diciamoci la verità, l'intelligenza artificiale non ci ucciderà tutti entro il 2030 come ipotizzato da Jacob Coxon, o forse sì, ecco, dopo aver acquisito un suo personale sadico senso dell'umorismo solo per affermare insomma la propria superiorità al genere umano, dando torto quindi all'uomo più potente del pianeta. Per ora, ecco, ha solo fatto cadere l'ennesima nostra foglia di fico dietro cui nascondere un po' di incolpevole disinteresse o magari di indifferenza. Beh, sia chiaro e legittimo che nessuno, ecco, si sia mai preoccupato di come le prossime evoluzioni di magari di ChatGPT e Gemini potrebbero sterminarci. Beh, lo è meno il fatto che sia predisposto ad ascoltare un monito solo quando arriva così amplificato da canali della televisione e dagli altri media mainstream. Ad esempio, uno come Elon Musk, su cui oggi molti faticherebbero a fare affidamento, ha lanciato l'allarme in tempi non sospetti, chiedendo ben prima dei ricercatori di prevedere una sorta di pulsante di emergenza, cioè una via di fuga per evitare esiti incontrollati nello sviluppo di modelli e algoritmi. Beh, lui comunque sì, cioè, l'ha visto lungo e forse magari l'abbiamo anche sottovalutato. Dovrebbe stupirci poi la prontezza, ecco, con cui i big del settore come Anthropic e Microsoft ora invocano magari un rallentamento volontario dei lavori sull'intelligenza artificiale di prossima generazione. Beh, quindi come interpretare il fatto che si siano attivati solo dopo che la questione è finita sotto gli occhi di tutti? Beh, l'ipotesi sono due, entrambi poco rassicuranti.

0: curanti, o hanno sempre tacitamente ignorato i rischi che ben conoscevano, o hanno saputo magari da TG e simili di avere per le mani una tecnologia che potrebbe sfuggire presto al loro controllo. Beh, forse la prima, volendo tirare così a indovinare.
1: Oh,

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Continua la nostra puntata Radio Web, amici. Noi restiamo sempre sul tema dell'intelligenza artificiale, perché questa notizia potrebbe farci sorridere. Insomma, noi sappiamo che è diventata sempre più performante e precisa, è un dato di fatto questo, al punto che alcuni utenti mostrano una fiducia quasi cieca verso questo. Tuttavia, ecco, è importante ricordare che l'intelligenza artificiale è suscettibile di sbagliare, talvolta anche pesantemente. D'altronde, ecco, sulla sua pagina iniziale ChatGPT lo ricorda costantemente: ChatGPT può commettere errori, verificate le informazioni più importanti. Ma questo evidentemente non impedisce ad alcuni utenti di fare un copia e incolla di risposte, diciamo così, preconfezionate di ChatGPT, nel bene come nel male, talvolta nel male. Durante, ecco, un processo è già successa una cosa simile: la veridicità dei fatti presentati ed importanza capitale è scontato. Eppure ciò non impedisce a numerosi avvocati di ricorrere spesso all'intelligenza artificiale senza prendersi la briga di verificare le informazioni importanti. Pensate che già nel 2023 un avvocato inventava falsi casi giudiziari grazie all'AI, appunto, per farsi aiutare nel suo lavoro. Più recentemente, alcuni avvocati sono stati condannati per avere scelto proprio l'intelligenza artificiale come associato, e il processo in questione, che è stato persino sospeso. Ma queste molteplici disavventure giudiziarie non sono bastate a scoraggiare un avvocato, appunto, americano, che ha tentato comunque di difendere il suo cliente con l'aiuto di ChatGPT. Sfortunatamente per lui, l'AI, appunto, di OpenAI, ancora una volta ha avuto delle allucinazioni in pieno processo. Avrebbe, ad esempio, generato delle false testimonianze di poliziotti, arrivando persino ad inventare i testimoni. Ecco, e la sanzione chiaramente non si è fatta attendere. Secondo la Reuters, l'avvocato sarebbe stato multato con la bellezza di $5,000, e gli ha dato anche bene. Inoltre, il suo fascicolo dovrebbe essere trasmesso ad una commissione disciplinare per un'indagine. L'avvocato quindi si è difeso affermando proprio di non essere a conoscenza dei problemi di allucinazioni dell'intelligenza artificiale. Ma come? L'abbiamo detto ormai dalla notte dei tempi. Dice: mi rammarico per quanto è accaduto, ma spero che la commissione disciplinare tenga conto del fatto che si è trattato di un errore di buona fede. E questa potrebbe essere una lezione per tutti i professionisti che magari, ecco, si affidano proprio a questa tecnologia potente, ma talvolta, noi lo sappiamo, è ancora un pochettino instabile.

0: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
1: E adesso, amici, dopo la musica andiamo in Cina. Sì, restando sempre in tema di intelligenza artificiale, Anthropic avrebbe descritto l'uso illecito dei suoi modelli cloud da parte di aziende cinesi. National Security Agency, quindi la NSA, la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, appunto la Federal Bureau Investigation, l'FBI, avrebbero confermato l'attività di distillazione su scala industriale con un comunicato congiunto. Secondo Gary Tan, CEO di Combinator, un problema secondario rispetto ad altri più importanti. Insomma, le tre agenzie affermano che 6 aziende cinesi di intelligenza artificiale estraggono sistematicamente delle funzionalità e capacità proprietarie dei modelli delle aziende americane attraverso delle campagne, si chiama di distillazione su scala industriale. Beh, la distillazione è una tecnica che permette di usare gli output dei modelli più grandi per addestrare i modelli più piccoli. Secondo NSA, CISA e FBI, DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Minimax, Stepfan e ZI avrebbero estratto miliardi di token dai modelli di cloud GPT, Gemini e Grok, quindi dalla fine dell'estate del 2024. Questa attività, ecco, su larga scala avviene con il supporto del governo cinese. L'obiettivo è quello di ridurre il gap tecnologico e prestazionale dei modelli americani, ottenendo quindi anche un notevole risparmio di tempo e di costi.

tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alternano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

Bene, noi continuiamo perché dopo questo brano si verte ancora sul tema dell'intelligenza artificiale, come detto già dall'inizio avrebbe caratterizzato un po' questa puntata, perché dopo quella di Sam Altman e Elon Musk è arrivata anche l'endorsement di Satya Nadella, il CEO di Microsoft, che appoggia la proposta di Amodei sul rallentamento dello sviluppo delle tecnologie dell'intelligenza artificiale. Inoltre ha annunciato l'arrivo di un codice di condotta per i modelli MEI. Donald Trump invece ha ribadito che sarebbe questo fare un regalo alla Cina, e secondo me, ecco, una volta tanto forse Trump, diciamo così, ci azzecca. Nadella sottolinea che lo sviluppo di una superintelligenza deve avvenire sotto il controllo umano, solo così ci saranno benefici per i paesi, comunità e aziende. Il CEO di Microsoft appoggia quindi un po' quello che è il piano proposto da Amodei, cofondatore e CEO di Anthropic, sul rallentamento dello sviluppo dei modelli. Dice: accogliamo con favore l'attività di ricerca, l'attenzione e il rallentamento necessario per raggiungere un corretto allineamento come obiettivo di progettazione, ed apprezziamo inoltre le iniziative, diciamo quelle dei valutatori integrati, gli sforzi più ampi volti a sviluppare meccanismi che trasformino queste intenzioni in azioni concrete. Il termine, ecco, valutatori integrati è stato usato proprio da Amodei per indicare organizzazioni di terze parti che valutano la sicurezza dei modelli attraverso l'accesso completo ai sistemi delle aziende di intelligenza artificiale. Quindi Nadella ha annunciato che verrà pubblicato anche un codice di condotta per i modelli MEI, appunto, che sono stati sviluppati internamente. Sam Altman aveva comunque supportato l'idea di concedere l'accesso ai sistemi per una valutazione di terze parti. Il CEO di OpenAI avrebbe aggiunto anche che non è necessario aspettare un'esenzione antitrust dal governo americano. Un eventuale accordo, dice, tra aziende potrebbe violare la legge per rallentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale.

0: Production.
1: Radio Tiguglio.
2: Il tutto per il piacere di ascoltare.
3: Ed anche per questo lunedì, amici, noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Maurizio Rossi. Ci fermiamo, è tutto dalla nostra trasmissione, dal nostro magazine Radio Web, che puntuale con voi tornerà domani alla solita ora su questa radio. Grazie per averci seguito.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8 e 31 minuti.
0: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

ritorno proprio come 15 anni fa, la stessa emozione, ragazzi. Benvenuti, bentrovati, 15ª stagione in tempo zero. Mamma mia, che emozione, che gioia, che bello, che bello. Questi fuochi d'artificio sembrano spari più che fuochi d'artificio, ma che stanno a fare gli artificieri lì fuori, eh? Vabbè, comunque va bene così. Benvenuti, bentrovati, fuochi d'artificio, 15ª stagione, benvenuti sulla nostra antenna nazionale, rigorosamente in onda. Oh, vedi che stanno migliorando gli artificieri, grazie. Soldi spesi bene, devo dire, mi fa veramente piacere. Grazie a tutti, benvenuti dal 21 al 27 settembre 2026. Si apre così la 15ª stagione di Tempo Zero, super sciocchi, non sciocchi come sempre, ma super sciocchi la capanna, perché a 15 anni, insomma, nel pieno dell'adolescenza artistica, va così. Benvenuti, dicevamo, rigorosamente in onda, in diretta, grazie a tutte le antenne collegate, le nuove antenne. Ora anche basta però con questi fuochi d'artificio, basta, mi fate accendere un mutuo, basta, abbiamo capito, che quanto deve durare ancora? Quanto devono durare ancora i fuochi? Basta, facciamo stop, ok, basta. Si va al risparmio, un attimino, perché insomma c'è tempo di crisi, quindi dobbiamo un attimino anche regolare le spese. Comunque, dicevamo, benvenuti, bentrovati. Quindi la scorsa settimana abbiamo concluso l'appuntamento estivo di Tempo Zero Summer Live Competition, Summer Live Compilation. Da questa settimana si accende la 15ª stagione. Benvenute a tutte le antenne collegate, vecchie e nuove. Un saluto a tutte le nuove antenne in syndication, grazie veramente di cuore per averci scelto e per fidarvi dei format di Tempo Zero. Vi fidate della capanna? Non è che stiamo proprio benissimo, però insomma, vabbè, voglio dire, da qualche settimana a livello estivo vi abbiamo così introdotto anche nel mondo della musica, dell'intelligenza artificiale, perché sta arrivando un nuovo format Tempo Zero Lab, quindi mi raccomando, stateci dietro. Avremo anche, lo voglio dire perché voglio fare il figo in questa 15ª stagione più che mai, sta arrivando, signori e signori, Federico, l'olandese volante. Ma non è incredibile tutto ciò, eh? E chi me l'avesse detto a me, un bambino che sognava di fare lo speaker, un bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Vogliamo iniziare, perché sennò poi la Consuelo comincia subito a rompere le palpebre e io non c'ho voglia di sentirla, la Consuelo, perché è una persona abbastanza noiosa e pensa di sapere tutto, ma in realtà che sa la Consuelo? Non sa nulla la Consuelo, è una persona, non sa nulla la Consuelo.

0: voglio fare un girino, voglio fare un bel girino con il codino.
1: Sì ragazzi, Luciana, giro speciale per la nonna Luciana. Abbiamo ragazzi l'autopista questa sera sui calci in culo, la mettiamo via di tutti i nostri. Abbiamo ragazzi, ulala, ulala che l'ha preso, via. Brava Luciana, che l'hai ciappato, bravi.

0: Ogni giorno un nuovo argomento, per ogni giorno. Oggi, nella capanna internazionale, la matrona ha deciso di parlare dell'abbigliamento. Come ci vestiamo, casual, sportivo? Quali sono i colori che noi prediliamo? Io le rispondo immediatamente in maniera molto veloce, senza essere prolisso e anche palloso come il nostro pensatore e il suo nuovo amichetto, con un messaggio, pensate, di 42 minuti, ecco. E vi dico che io per lo più preferisco indossare abiti sportivi, jeans piuttosto che magliette, felpe e quant'altro. Il nostro appuntato tediatore, ora lo scopriamo. Tediatore, come va?
1: Buongiorno,
0: buongiorno,
1: amici.
0: Buongiorno. Allora,
1: cosa per... questo argomento, perché ne siamo in tema?
0: No, ma perché?
1: Potrebbe,
0: ma c'è già l'argomento.
1: Un secondo argomento,
0: ma perché
1: giorno,
0: non le sta bene nulla, ma scusi.
1: Opinione, può essere un argomento del giorno nello
0: quindi
1: stesso argomento.
0: Quindi un argomento in due.
1: Pensi
0: che palle.
1: Della
0: vabbè,
1: stessa
0: okay.
1: cosa, poiché ripeto,
0: sì,
1: ne siamo in
0: ne siamo imbevuti. Okay.
1: Però si può...
0: cioè, deciso lei così, cioè, ma scusi, ma se la matrona ha scelto un argomento del giorno, no? Per quale motivo lei si deve intestardire? Si deve mettere un po' sul trono della vita a mandare anche un altro argomento del giorno che poi alla fine forse non c'entra neanche niente. Senta, appuntato, a me l'è già mastufato, ne parliamo tra poco, eh.

0: cioè, mo se incazza con me quest'altra, cioè quest'altra esaurita se incazza con me, se quelli mandano gli argomenti del giorno doppi, eh? Ci sono delle settimane nelle quali nella capanna internazionale non c'è manco un argomento, poi si sveglia l'appuntato dei datori, ne fa due, questa se incazza con me. Consuelo, guardi che torno già a Fiuggi e l'abbraccio, voglio dire, ma stia calma, mamma mia, ma abbiamo per, guardate, questo è un impegno che mi voglio prendere, comunque in questa quindicesima stagione, perché io sono assolutamente un bambino, vabbè, mi voglio prendere questo impegno, io guardate, adesso ve lo dico e non lo nego, in questa quindicesima stagione mi impegno a cercare persone che possano amare la nostra Consuelo, ma non amare in quel senso. A Fiuggi, cioè, c'è qualcuno che può mettere su per favore una famiglia per Fiuggi, per la nostra Consuelo, che non si sopporta più, sta pensa solo a tempo zero questa. Ok, comunque tediatore di gruppo già ce n'è uno, ma anche di ma comunque anche di argomento.
1: Può rispondere, quindi si può
0: deciso
1: integrare.
0: Lui, deciso cioè, così. Cioè, vediamo.
1: Stiamo parlando rispetto all'argomento lanciato da Alessia, di quali sono i nostri indumenti preferiti, come noi
0: gli abiti.
1: Ci vestiamo,
0: come abbiamo vestito. L'abbiamo già detto.
1: Io allora, a parte lo so, che intero l'argomento dicendo che a me questo scuro grigio beige
0: non le piace, insomma, diciamo.
1: E anche mia madre amava molto farmi vestire.
0: Non ci interessa, ma scusi, ma siamo passati dall'argomento del giorno agli argomenti duplicati. E poi sta parlando anche del fabbro genealogico della mamma, come vestiva la mamma, ma casomai doveva parlare di noi, cioè di noi stessi. Tediatore, guardi, io veramente tra lei e la Consuelo oggi mi state facendo andare fuori di testa per la prima puntata, eh.

0: più argomenti del giorno, lo stesso argomento del giorno non soddisfatto, il tediatore ha puntato, ne lancia un altro, poi si mette a parlare del suo albero genealogico, della mamma, per carità, con tutto il rispetto, perché le mamme comunque sia sono sempre le mamme, che tipo di abbigliamenti e di colori usava la mamma. Anzitutto l'argomento del giorno parlava dei colori che amiamo noi, casomai non i nostri genitori, se proprio volessimo dire. Per favore, ha puntato, io non ce la posso fare, ho capito, ma non parta dalla culla, per favore.
1: In generale mi piacciono i colori, però soprattutto quelli chiari, perché sono più
0: allegri, diciamo. Io invece sentire lei non mi rallegro per niente.

0: sa mai bene nulla. Se viene lanciato un argomento del giorno, lui ci deve rimettere sempre la giunta. Come ci vestiamo? E voi come vi vestite, amici della Capanna Internazionale, amici ascoltatori? Il nostro tediatore appuntato sta raccontando il fatto che a lui piace vestirsi con il blu, ma anche con i chiari.
1: Quelli
0: scuri no, schifo.
1: I colori chiari o scuri si intonano anche con si associano alle emozioni positive.
0: Che c'entra? Ma no,
1: allegria, la gioia, tristezza,
0: non direi, però vabbè,
1: l'abbigliamento scrive anche volendo andare più nel profondo.
0: Mamma mia, no, e soprattutto nello psicologico, siccome lei è quell'altro rintornato del nostro ex pensatore, ex guru, siete dei finti psichiatri, psicologi della capanna, tutto anche nei colori del vestire dovete buttarci dentro la psicologia. Basta, io voglio andare via, non la voglio iniziare la stagione io.

0: cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha.
2: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.

0: cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco alla radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
4: Radio Tiguglio, con te.
5: Sempre.

0: Meno male che c'è l'intelligenza artificiale, anche perché noi qui di intelligenti no, no, assolutamente no, veramente. Sta arrivando comunque Tempo Zero Lab, questo è solo un assaggio veramente di quello che ascolterete in Tempo Zero Lab da ottobre per festeggiare, basta, perché se poi la Consuelo si fissa con questa cosa, hai detto troppe volte, 15 anni, hai detto troppe volte dal 21 al 26, basta. Se poi, allora è tutto sottinteso, da quest'anno ve lo dico, è tutto sottinteso, proprio come gli argomenti del giorno della capanna. Lui non è l'appuntato e basta, lui è anche il tediatore, per esprimere un concetto in media passano che 40-50 minuti, anche per un argomento abbastanza banale se volete, ossia qual è l'indumento, lo stile che amiamo indossare. Lui è 20 minuti che sta rompendo le balle, ora siamo passati alle donne, ma non soltanto, o all'integrare l'argomento se mai ce ne fosse bisogno.
1: Anche di essere due argomenti,
0: sì, due argomenti in uno.
1: Può capitare un argomento nello stesso argomento.
0: Ah sì, vabbè, ce l'ha già detto. Sì, dai, per favore. Abbia pietà di me.
1: Arricchito.
0: Sì, arricchito per dire che comunque lei non accetta il fatto che la nostra matrona abbia già lanciato l'argomento del giorno e già l'ha detto. Mi sta facendo perdere tempo. Così.

0: Sì. Scurendo magari gli poveri.
1: Mamma mia, ho capito, dai.
0: Sì, ma perché?
1: Ma ci saranno gli ausili. Ma che gliene frega a lei? Scusi, abbia pazienza.
0: Un pantalone di velluto da un jeans, per esempio, quindi me li prendo da solo.
1: Ok, però i colori, dice, giustamente, poi... ci sta, ho capito, Deliatore, la ringrazio per questa domanda che potrebbe essere anche interessante. La risposta a me onestamente ha fatto calare le palpebre e io sinceramente non la reggo più.

0: Pizza 2. Vi preghiamo di non riporre qui i vostri acquisti.
1: Abbiamo capito, abbiamo anche la cassiera rintronata questa nuova stagione. Cioè si mette da schifo così, eh? Va bene.
2: Bam bam, bambina.

0: in tutto il globo senza fermarsi mai. È la magia della nostra Emanuela da Parma. Emanuela da Parma che ha partecipato anche ad una meravigliosa grigliata insieme al tenoretto. Emanuela da Parma, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, come va Emanuela da Parma?
1: Sì, saluto anche lei tutti quanti.
0: Sì, facciamo un po' come la Sibilla, Sibilliamo che non si capisce niente. Dai, forza.
2: Ha una voce
0: un po' come
2: dall'oltretomba.
0: Lo sappiamo, non importa, è molto stanca.
2: A letto alle tre?
0: Già sveglia a quest'ora, scusi. Vabbè. Dica.
2: Allora. Ringrazio Alessia.
0: A me non mi ringrazia, scusi.
2: Per il suo consiglio che mi ha dato in privato.
0: Ma quale? Ce lo dice, per favore. La gestione della grigliata, che la matrona non è neanche in grado di apparecchiare la tavola. L'ha dato la gestione della grigliata alla matrona, che poi anche quella non è in grado neanche di cucinare, neanche un uovo al tegamino. E poi vi ricordo che noi stiamo pensando, insieme a Emanuela da Parma, di realizzare anche Tempo Zero Lab Love Line. Con questa voce così. Sente Emanuela da Parma.

0: andiamo un attimo in pausa, per cortesia. Sono provato, veramente. Cioè, in estate sono stati effervescenti, ma in questa prima puntata dal 21 al 27, tiè, io lo voglio dire, lo voglio ripetere fino allo sfinimento, così la consuelo da Fiorgi la mando fuori di testa, ma non è fantastico, via, eccoli. La voglio far impazzire. Loro, allora io deve esserci il bilancino, cioè siccome quelli della capanna internazionale fanno impazzire me, io faccio impazzire la Consuelo. Deve essere così quest'anno, ho deciso così per festeggiare i miei 15 anni, va bene? Ok. Ci prendiamo la nostra primissima pausa, daremo la linea ad Andrea Bolognesi, al nostro DJ set. A tra poco.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 9:32.
3: Siamo

0: il nuovo dei Lander DJ, prima ancora il nostro grande Andrea Bolognesi, che ci ha fatto muovere le teste. Allora, per cortesia, Emanuela da Parma, per cortesia, mi fa capire che consiglio ha portato poi insensato della nostra matrona, che lei non è neanche in grado?
1: Va bene. Il consiglio che ho riportato alla padrona di casa.
0: Ok, però che succede?
1: La quale ha seguito, non troppo fedelmente le indicazioni.
0: E come mai? Che cosa è successo? Lo scopriremo tra poco a Emanuela.

0: quante cose deve fare prima che venga domani. Ieri ha partecipato ad una meravigliosa grigliata e ha seguito i consigli della matrona, immaginiamo. Vabbè. Allora, che è successo? Perché?
1: La griglia ha praticamente preso fuoco.
0: No, per ascoltare veramente i consigli di quella cretina della matrona. No, non vedete che succede? Presa a fuoco, dai.
1: C'erano fiamme, uno scherzo di 50 centimetri.
0: Mamma mia, incredibile. Questi erano i consigli della matrona oppure non avete seguito i consigli della matrona? Perché bisogna specificarlo, perché se non aveste comunque seguito i consigli della matrona probabilmente sarebbe stato meglio. Se li avete seguiti, io mi impensierirei. Tra poco ne parliamo, eh.

0: Cavana, uno dei grandi pezzi musicali di questa estate 2026. Rama, è periodo di grigliate, è vero che siamo nella prima settimana dal 21. Ok, comunque è la prima puntata della stagione 2026-2027, però è sempre tempo di grigliate, non è mai tempo di ascoltare probabilmente però i consigli della nostra matrona. Ma che fine avete fatto con queste fiamme alla fine? Mi faccia capire.
1: Una roba allucinante.
0: Allucinante, ma ci credo, ha preso fuoco tutta la cabana.
1: Tiriamo la spina, spegniamo tutto.
0: Mi sa, forse è meglio, sì, effettivamente. E... va bene, lo so. Quindi.
1: Quando si è spento il fuoco.
0: Ci dica Emanuela da parte.
1: Cioè, non è successo niente, pensate voi che meno male. Pensavamo di fare in casa questa
0: svegliata. Meno male di no.
1: Abbiamo fatto in terrazza.
0: Assolutamente no, in questo caso. Io avrei detto di no. E quindi.
1: La griglia si è sciolta.
0: No, l'incubo.
1: E adesso vado a vedere fuori anche il tavolino.
0: Ma che, si è squagliato tutto? Ma mi state distruggendo la capanna? Ma che, siete impazziti?

0: partecipato ad una grande meravigliosa grigliata, è riuscita insieme ai suoi commensali a dare fuoco a tutta la griglia, compreso il tavolo. Spero di no. Guardate che pagate i danni se vi rovinate la capanna.
1: La griglia,
0: ok. Glielo dico comunque. Niente, cioè,
1: fiamme.
0: Sì, queste fiamme per forza.
1: Sì. Ok. Cosa? Andavano più che altro dall'altra parte della
0: capanna. Ma dall'altra parte dove? Mamma mia, dell'altra capanna! Stava allagando e dando fuoco a tutto. Ma siete impazziti, ma scusi, ma no.
1: Ed è stato veramente è pericolosissimo.
0: Beh, direi, effettivamente sì, stava per prendere fuoco tutto.
1: Credo che nessuno avesse esperienze di griglia prima.
0: Ah, ok, perfetto, quindi lei diciamo che si accompagna delle persone veramente meravigliose che non conoscono minimamente neanche come si cucina e non hanno mai acceso una griglia, diamo fuoco a tutto. Perfetto, va bene.

devo dire che come prima puntata stagionale dal 21 al... Non lo dico più perché non c'ho voglia di discutere. Ah, comunque ragazzi, mi raccomando, soprattutto a voi che ci ascoltate dall'antenna fiuggiana, per favore cercasi persone e famiglia per Fiuggi, per Centro Fiuggi, per Consuelo, perché sennò altrimenti si concentra su cose che non la riguardano, come Tempo Zero. Quindi cercasi disperatamente, tanto ci abbiamo tempo tutta la stagione, cercasi disperatamente affettività e persone che possano dare affetto a Consuelo da Fiuggi. Grazie veramente di cuore, soprattutto a voi di Fiuggi, all'antenna di Fiuggi. Però poi alla fine, se tutta Italia, anche meglio, cioè ce la portate via, e noi, a noi non dispiace per niente, anzi forse mi fate veramente un grosso favore, va bene? Ok, diciamo che come prima puntata stagionale, cioè voglio dire, questi hanno dato fuoco alla capanna, non sono in grado di fare la grigliata, quell'altro che vuole cambiare l'argomento del giorno, già ce n'era uno, ma perché un argomento del giorno, meglio farne due, la puntata, quindi devo dire uno schifo completo anche come prima puntata della stagione. Perfetto, va bene, tutto a posto, tutto bene. Vabbè, facciamo un po' gli applausi così, sulla fiducia. Ecco, amici, grazie per averci tenuto compagnia, grazie veramente di cuore anche alle nuove onde che credono a questo progetto quindicinale, ma fate voi, cioè nel senso che se vi siete messi in questa condizione, va bene, io non posso far altro che inchinarmi e ringraziarvi veramente, grazie veramente di cuore a tutti gli editori dagli studi Umbri di Montedone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it, poi a livello televisivo da Roma è tutto, e sto gridando, mi dico. No, lo so, ok. Ci sentiamo ovviamente la prossima settimana, sempre qua, fino a quest'ora.

0: Radio Tigullio presenta
1: Radio Tigullio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
0: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

0: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
1: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
2: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
3: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
2: Oh no, è molto di più, amico mio.
1: E allora vi aspetto su Radio Tigullio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

con condanne per un totale di...

Lego.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era snack, ne batti, stanno e ho, stai fortlano.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tiguglio.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei libri venduti, novità in libreria, di festival di cinema, mostre di arte, di spettacoli teatrali, di festival di musica. Adesso ascoltiamoci di Ennio Morricone, Vai via malinconia.

E parliamo dei 10 libri più venduti, almeno secondo Libreria Universitaria. Ecco, al decimo posto troviamo Soltanto il giorno, di Santina Cosetta per Giunti. Quando il mondo sembra non averti voluta, impari a sceglierti. Siamo ad Avola nel 1885. Marianna nasce senza famiglia. Abbandonata alla nascita, cresce con il soprannome di Cosuzza, emblema delle donne che sopravvivono anche se rimaste sole. Ad un opposto dei libri più venduti troviamo Tutti i colori del buio, di Chris Whitaker per Einaudi. Nel bosco di Montclair, Missouri, una mattina del 1975, un adolescente scompare. È l'inizio di... sua vita cercando di prendere le distanze da Shirin, sua madre. Nella sua memoria non ci sono abbracci o parole tenere, ma litigi, scenate e un senso costante di solitudine. L'unico ricordo caldo della sua infanzia è il volto di suo padre, premuroso, vivace, il suo eroe. Al settimo posto, Gli anni in bianco e nero, di Francesca Giannone per Nord. Siamo in Salento, negli anni 60, nella sartoria della famiglia e lì il tempo sembra non passare mai. Soprattutto per una donna che abbia limiti precisi da rispettare. Ma crescere significa anche iniziare a desiderare qualcosa che va oltre. Tra le pareti della sartoria di famiglia prendono forma desideri diversi. Al sesto posto di Gianluca Gotto, Ci basterà mangiare il vento per Mondadori. Ambientato tra Singapore e Torino, questo romanzo di Gianluca Gotto è un racconto potente di un uomo che, dopo aver tentato in tutti i modi di tenere a distanza la vita, scoprirà che stare bene può essere semplice come giocare a mangiare il vento. Al quinto posto, Tutti in questa banca sono ladri, di Benjamin Stevenson per Feltrinelli. Ernest Cunningham ha trascorso la sua vita a risolvere omicidi, ma quando si parla di rapini in banca non ha la minima esperienza. È entrato nella Huxley Bank con Juliet per chiedere un prestito, il matrimonio alle porte, i conti non tornano e Ernest ha bisogno di denaro per realizzare il suo progetto di aprire finalmente un'agenzia investigativa tutta sua. Al quarto posto troviamo L'eremo dei folli, di Agnese Messina per Garzanti. Joe McFlynn è un entomologo forense e ha imparato a leggere la verità nei dettagli più piccoli. Per lei la scienza non è soltanto una professione, ma una bussola che dà ordine a un mondo spesso caotico e difficile da comprendere. Al terzo posto troviamo I convitati di pietra, di Michele Mari, vincitore del premio Strega. Il 22 luglio 1975 è la data in cui una classe del liceo festeggia con una cena il primo anniversario dell'esame di maturità e decide di stipulare un accordo di sangue e denaro. Ognuno dei 30 ex

Bruni verserà tutti gli anni una cifra e il capitale sarà investito in modo da generare un'autentica fortuna. Il meccanismo è semplice, la rifa terminerà quando saranno rimasti in vita soltanto tre compagni di classe e a quel punto i superstiti potranno godere del montepremi. Al secondo posto, Murdoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica. Il primo libro che unisce crime e sudoku per magazzini salani. Ispezionare la scena di un delitto richiede un occhio clinico, capace di non farsi sfuggire nulla. Una sedia fuori posto, un animale domestico insolito, un oggetto dimenticato in un angolo della stanza. Questo volume ti sfida a risolvere ben 80 enigmi criminali di difficoltà crescente. E infine al primo posto dei libri più venduti, First Lady per caso di Felicia Kingsley per Newton Compton. Nathan Edgerton ha tutto, un cognome storico, un sorriso da copertina, una dinastia repubblicana. Ma c'è un problema, il partito è in macerie e Nate è l'unico candidato rimasto a raccogliere i costi di una sconfitta annunciata. Nicole Clark, deputata democratica, non potrebbe essere la più felice. Per anni è Padoli Nate il bersaglio preferito ai suoi attacchi, ma il destino cambierà qualcosa. In novità in libreria parleremo dopo Elisa, For Us.

E parliamo di novità in libreria. Di Chiara Gamberale per Feltrinelli, Liberi tutti. Liberi tutti mette al centro l'infanzia e lo fa con Dolce Prepotenza. Il romanzo, che si muove quasi nella direzione del thriller, porta lettrici e lettori in una prima elementare come tante, cui è successo qualcosa di enorme, che coinvolge 5 famiglie. A raccontarlo è Titti, la maestra della classe che conosce bene i suoi alunni. Le risposte arriveranno solo con le pagine finali. Altra novità è Una splendida rovina di Vincenzo Latronico per Einaudi. In questo romanzo Vincenzo Latronico racconta una storia, anzi due versioni di questa storia, e la nostra impossibilità di distinguere fra le due. I protagonisti sono due trentenni, in un caso innamorati ottimisti e nell'altro alla deriva, che si trovano l'un l'altra tra la speranza, la disillusione e l'età adulta che si avvicina inesorabile. Per giunti è uscito il libro postumo di Francesco Guccini, Calde le pere, storie di un fiume e di una integerrima fanciulla. Un testamento spirituale regalato alle generazioni future. Nel racconto, come ha spiegato Guccini, c'è un omaggio a Pavana, quando mi abbandona l'immaginazione poetica della Brezza che dalla sorgente del Reno sull'Appennino pistoiese spira attraverso boschi e prati. E passiamo a un saggio di Aldo Gazzullo, Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento, per HarperCollins. Gazzullo si dedica a un'epoca in cui l'Italia vide una fioritura senza precedenti in tutti i campi del sapere umano. Questo libro di Gazzullo affronta non solo l'arte e la letteratura, ma gli eventi e i pensieri del tempo. Per Wanda di Nelio Biderman e Lazar. I Lazar sono una famiglia aristocratica ungherese che tramanda di generazione in generazione per oltre mezzo secolo segreti, passioni proibite e colpi indicibili. La famiglia, travolta dalla storia, non riduce mai però alla struggente, incessante ricerca dell'amore. Di Marco Amerighi, per Bollati Boringhieri, Quanto splende questo nero. Il nuovo romanzo di Marco Amerighi, che dopo Randagi pubblica questo romanzo, Quanto splende questo nero. Al centro della trama, Amerighi, protagonista del premio Strega 2022, pone due personaggi, da un lato Lorenzo Viani, dall'altro Enrico, un uomo che si sente particolarmente vicino al pittore e per questo è alla ricerca delle sue opere con la volontà di preservarne la memoria. Per Avampiani di Mauro Corona, Felice. Felice racconta la storia vera del fratello dell'autore, Mauro Corona. Dopo l'abbandono in tenera età da parte della madre, Felice, Mauro e Richetto rimangono con il padre, dipendente dall'alcol, sulle Dolomiti, la terra dove sono nati e cresciuti. E sarà proprio Felice a lasciarla alla ricerca di una vita diversa. Appena diciottenne arriva in Germania, dove lavora come lavapiatti. Ma il destino può essere crudele, verrà trovato morto pochi mesi sul bordo di una piscina. E per finire, tra le novità in arrivo a settembre, di Paolo Nori, il suo ultimo libro, L'amore è una banana, per Mondadori. Al centro della narrazione c'è Bernardo Barigazzi, scrittore di romanzi di scarso successo che attrae fanciulle e fanfaroni e che si muove con poca destrezza tra gli imprevisti della vita quotidiana. Nei prossimi festival del cinema parleremo dopo Margherita di Elodie Marrakesh.

Archiviato il Festival del Cinema di Venezia, parliamo dei prossimi festival. A Lucca si terrà dal 26 settembre al 4 ottobre Lucca Film Festival Europa Cinema, giunto alla 22esima edizione. È un festival che riesce a coinvolgere ogni anno un pubblico sempre più ampio. Il Lucca Film Festival Europa Cinema propone un approccio al cinema fatto di sguardi sempre nuovi che vedono tutto ogni volta, come per la prima volta, promuovendo una cultura cinematografica dalla pluralità di sguardi, stili e prospettive. Nel Lucca Film Festival c'è un concorso internazionale di cortometraggi e un concorso internazionale di lungometraggi. Per maggiori informazioni consultare il sito luccafilmfestival.it. Un altro festival interessante, anche se è di dimensioni limitate, è il Torino Underground Cinefest, giunto alla 13esima edizione, che si tiene al Cine Teatro Baretti di Torino, dal 25 settembre al 4 ottobre. È un festival indipendente internazionale che richiama ogni anno migliaia di appassionati, cinefili e curiosi di tutto il mondo, documentari e cortometraggi. Prevede anche sezioni fuori concorso dedicate al cinema sperimentale. Per maggiori informazioni il sito è tucfest.com. A Reggio Calabria, dal 22 al 26 settembre, si tiene il Reggio Calabria Film Fest. Questo festival si articola attraverso una serie continua di spettacoli, proiezioni cinematografiche, workshop, percorsi enogastronomici. Si interessa un pubblico composito con particolare riferimento ai giovani tra i 15 fino ai 34 anni. Nella programmazione si privilegia la promozione, la valorizzazione e la diffusione di produzioni artistiche originali. Per maggiori informazioni, consultare il sito reggiofilmfest.it. Segnaliamo anche in California un festival dedicato al cinema italiano, San Diego Italian Film Festival, giunto alla 20esima edizione, che si terrà dal 30 settembre al 10 ottobre e proporrà importanti film italiani, tra cui fra l'altro La Grazia di Paolo Sorrentino, Napoli New York di Gabriele Salvatores, La vita da grandi di Greta Scarano. Il sito è sandiegoitalianfilmfestival.com. Un festival importante che si tiene in Italia è la Festa del Cinema di Roma, giunto alla 21esima edizione, che si tiene a Roma dal 14 al 25 ottobre in piazzale Cardinal Consalvi. La Festa del Cinema di Roma si propone di stimolare nel pubblico la conoscenza del cinema nazionale e internazionale nelle sue varie espressioni. La Festa del Cinema di Roma si propone di stimolare nel pubblico la conoscenza del cinema nazionale tra le varie sezioni: il concorso Progressive Cinema per il mondo di domani, una sezione non competitiva freestyle, Grand Public, sezione competitiva dedicata al cinema per il grande pubblico, restauri, omaggi, retrospettive. Per maggiori informazioni il sito è romacinemafest.org. Un festival importante che si tiene negli Stati Uniti è il Chicago International Film Festival, giunto alla 62esima edizione, dal 14 al 25 ottobre, proprio a Chicago. È un festival che celebra maestri affermati e narratori emergenti, con film provenienti da tutto il mondo. È un festival che presenta oltre 120 lungometraggi e 50 cortometraggi quest'anno, con importanti anche film italiani. Per esempio l'anno scorso hanno presentato La Grazia di Paolo Sorrentino, Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, Primavera di Damiano Micheletto. Per maggiori informazioni il sito è chicagofilmfestival.com. Di mostre di arte parleremo dopo Cesare Cremonini, Marmellata.

astrattismo lirico. Per maggiori informazioni il sito è mostrepalazzobonaparte.it. Sempre a Roma, al Termini Caracalla, fino al 10 gennaio, una mostra dedicata a Frank Horvath. Frank Horvath è stato uno dei più grandi fotografi del secolo scorso, innovatore della fotografia di moda alla quale si avvicina alla metà degli anni 50, con un inedito approccio realistico spontaneo. 72 immagini ripercorrono la sua lunga carriera, concentrandosi in particolare sul legame di Horvath con l'universo femminile tra modelle ritratte fuori dagli studi e libere dalle pose stereotipate. Per maggiori informazioni consultare il sito sovritendenzaspecialeroma.it. Alla Villa dei Capolavori di Traversetolo, provincia di Parma, una mostra dedicata a Man Ray, tra gli artisti più eclettici influenti del XX secolo. Sono esposte oltre 250 opere, fotografie, dipinti, sculture ready-made, opere grafiche dedicate a questo grande artista. Il percorso comprende opere nate nella stagione dataista americana, come Ostruzione del 1920, installazione formata da 63 grucce di legno sospese al soffitto. Per maggiori informazioni consultare il sito magnanirocca.it. A Palazzo Te a Mantova, dal 26 settembre al 10 gennaio, una mostra che riunisce Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio. Tra capolavori d'arte rinascimentali, erbari, reperti naturalistici e meraviglie del Wunderkammer, raffiora un tempo in cui arte e scienza parlavano la stessa lingua. Questo è Palazzo Te di Mantova e il sito è palazzote.it. Al GAM, Galleria d'Arte Moderna di Milano, fino al 6 gennaio, dal 15 settembre, una mostra dedicata all'artista indiano Shilpa Gupta, una delle artiste più influenti della scena contemporanea. Il potere, la sorveglianza, la censura, confini e conflitti sono alcuni dei temi con cui si confronta, lavorando con media diversi tra scultura, installazione, video, suono e performance. Per maggiore informazioni il sito è gam-milano.com. E per finire vi segnalo a Cannobio, provincia di Verbania, al Palazzo Parasi, fino al 25 ottobre, Neo Pop, Nuovo Glam, una mostra dedicata agli artisti pop art. Le sculture luminose di Marco Lodola accendono volti e sagome con colori elettrici. Giacomo Veneziano gioca con l'ego dei supereroi. Fulvia Mendini crea mondi onirici sospesi. Laurina Paperina sbeffeggia la realtà con ironia pungente. I nuovi protagonisti italiani del movimento pop art con opere che tracciano arte, fumetto, cinema, moda e pubblicità. Questo a Cannobio, provincia di Verbania. Negli spettacoli teatrali parleremo dopo Vasco Rossi, Va bene così.

0: Adesso spazio agli spettacoli teatrali. Stefano Massini è in scena in Lo Zar. La storia è quella di Vladimir Putin, con cui Stefano Massini torna a occuparsi di Russia dopo il ventennale successo internazionale e il suo testo su Anna Politkovskaya. È un concentrato di violenza e di lucidissima ingegneria, quella che porta Vladimir a scalare a tutti i gradi del potere, mentre l'Unione Sovietica crolla intorno a lui col fragore di un terremoto apocalittico. Stefano Massini in Lo Zar sarà in scena a Pontedera, Teatro Era, dal 17 al 18 ottobre, Teatro Manzoni di Monza dal 23 al 25 ottobre, al Piccolo Teatro Streller dal 3 al 15 novembre, Teatro Dusi Bologna dal 20 al 22 novembre e al Teatro della Pergola di Firenze dal 24 novembre al 6 dicembre. Come segnale un importante spettacolo con protagonista Alessandro Haber, Le ultime lune. Le ultime lune di Furio Bordon torna in scena in questa produzione con protagonista appunto Alessandro Haber e la regia di Paolo Valerio. Dopo essere stato interpretato da grandi maestri come Marcello Mastroianni e Gianrico Tedeschi, il ruolo dell'anziano professore trova in Haber un interprete intenso e umano. La vicenda racconta le ultime ore trascorse nella propria casa da un uomo anziano che ripercorre la propria esistenza dialogando con il ricordo della moglie scomparsa. Tra ironia, nostalgia e tenerezza emergono i temi universali del tempo che passa. Alessandro Haber in scena al Teatro Garignano di Torino dal 27 ottobre all'8 novembre, sarà poi al Teatro Sociale di Trento dal 12 al 15 novembre, a Bolzano Teatro Comunale dal 18-22 novembre e a Roma Teatro Ambra Iovinelli dal 25 novembre al 6 dicembre. Il grande Umberto Orsini in scena in Prima del Temporale con regia di Massimo Bonizio. Un vecchio attore, nella mezz'ora che lo separa dall'entrata in scena per recitare il temporale di Strindberg, si ritrova nel suo camerino a rivivere i frammenti della propria vita e con essi la storia del dopoguerra. Umberto Orsini, in Prima del Temporale, sarà in scena a Sarzana, Teatro degli Impavidi, dal 3 al 4 novembre, poi a Genova, Teatro Gustavo Modena, dal 5 all'8 novembre, Teatro Sociale di Brescia, dal 2 al 6 dicembre, Bergamo, dal 16 al 24 gennaio. Luca Zingaretti in scena in Marco Polo e Le città invisibili. A 50 anni dalla pubblicazione di Le città invisibili di Italo Calvino nasce questa originale versione teatrale firmata da Edoardo Erba e diretta da Giuseppe Di Pasquale. Non semplice reading, ma una vera invenzione scenica che trasforma l'opera di Calvino in un intenso thriller psicologico e politico. Luca Zingaretti lo troveremo ad Ancona, Teatro delle Muse, il 4 novembre, sarà poi a Ferrara, Teatro Comunale, il 13 e il 15 novembre, Civitanova Marche, dal 17 al 18 novembre, Pesaro, dal 19 al 22 novembre e a Brindisi, il 1 dicembre. Ambrangiolini torna scena in La misteriosa scomparsa di V doppio. La misteriosa scomparsa di V è lo spettacolo teatrale con cui Ambrangiolini segna il suo debutto alla regia, definito dallo stesso artista un soliloquio di gruppo. Lo spettacolo attraversa registri diversi, alternando comicità e malinconia, leggerezza e profondità. Il testo si ispira all'immaginario di Stefano Benni. Ambrangiolini sarà in scena a Cortina d'Ampezzo, Teatro Alexander Ghiardi Hall, il 19 settembre, Teatro Duse Bologna dal 25 al 27 settembre, Ascoli Piceno dal 10 al 11 ottobre, Venari Reale il 30 ottobre e a Legnano 31 ottobre, Teatro Galleria. Sonia Bergamasco in scena in Oscar con la regia di Antonio Latella. La vicenda segue il percorso di una donna cresciuta come un uomo per volontà del padre e destinata a ricoprire un luogo di prestigio alla corte di Francia. Sullo sfondo degli eventi che conducono alla rivoluzione francese, Oscar si confronta con i temi dell'identità, della libertà, della scelta personale, tra dovere, sentimenti e tensioni sociali, il personaggio diventa simbolo di emancipazione e ricerca di sé. Sonia Bergamasco in Oscar la troveremo a Perugia, Teatro Morlacchi, dal 14 al 18 ottobre, sarà poi al Piccolo Teatro di Milano dal 20 ottobre al 1 novembre, Carrara dal 3 al 4 novembre, Lucca dal 6 all'8 novembre e a Firenze della Pergola dal 10 al 15 novembre.
1: Nei festival di musica parleremo dopo i Buglers, Video Killed the Radio Stars.

E parliamo di festival di musica. La manifestazione più importante nelle prossime settimane è sicuramente la Biennale di Musica che si tiene a Venezia. È un festival internazionale di musica contemporanea diretto da Caterina Barbieri, giunto alla 70ª edizione. A Child of Sound, un bambino di suono, questo è il titolo di questa manifestazione. Un festival che si tiene in diversi luoghi storici di Venezia, dall'Arsenale al Teatro Aletese, con l'aggiunta di Marghera e Mestre, da quest'anno anche il Parco Albanese di Mestre. Un bambino di suono è punto di partenza per costruire una biennale musica che prima di tutto restituisca al suono il suo profondo valore di catarsi collettiva, dice la direttrice appunto Caterina Barbieri. Il programma del festival presenta 130 artisti per oltre 40 appuntamenti, come di tre novità. Si spazia dalla sperimentazione radicale alle nuove voci della composizione contemporanea. Tra le icone della improvvisazione figurano Keiji Aino, Leone d'Oro della Biennale Musica 2026, e la RAI, maestro della meditazione sonora della musica ambient. Da non perdere poi il repertorio storici e contemporanei, con il dialogo tra Ennio Morricone, Johann Sebastian Bach, Anton Webern, Sara Davaci. Per maggiori informazioni consultare il sito labiennale.org. Vi segnalo poi il Far Out Live Arts Festival fino al 18 ottobre, un festival multidisciplinare incentrato sulle arti performative sonore contemporanee presso la sede di Base Milano. Il Valera Punk Fest, 25 e 26 settembre, un festival dedicato alle sonorità punk, hardcore e rock alternativo che si tiene a Cremona con la partecipazione degli Reward Sofia. Altro interessante festival quello che si tiene a Novara, il Novara Gospel Festival, 25-26 settembre, uno dei principali festival dedicati alla musica gospel in Europa, giunto alla 22ª edizione presso il Teatro Coccia di Novara, con ospiti provenienti dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra. A Torino poi si terrà dal 29 ottobre al 1 novembre il C2C Festival, giunto alla 25ª edizione, dedicato alla van pop e alla musica sperimentale. Ad Ascoli Piceno si terrà il Festival Nuovi Spazi Musicali, arrivato alla sua 47ª edizione, con concerti e approfondimenti musicali per tutto il mese di ottobre, fino al 30 ottobre, con omaggio a Bill Viola. E infine vi segnalo a Cremona, Cremona Musica Expo and Festival, dal 2 al 4 ottobre, che è una grande manifestazione internazionale dedicata agli strumenti musicali e alla musica di alto livello. Per maggiori informazioni il sito cremonamusica.com. Stacco musicale e poi una divagazione, come sempre, su un tema di carattere culturale.

Cari amici e care amiche, è una divagazione su un tema culturale ed oggi vorrei parlare molto, molto a ruota libera di aspetti legati al fare arte, fare musica, fare letteratura, dal punto di vista di chi in prima persona cerca in qualche modo di realizzare qualcosa di creativo, artistico. Io dedico molto spazio soprattutto agli artisti, agli autori, quelli già affermati, famosi, parlo dei libri più venduti, degli spettacoli più noti, di grandi festival, però come ho detto più volte, il grande artista, l'artista famoso soprattutto, è un po' la punta dell'iceberg di un fenomeno culturale, artistico molto più ampio. Mi riferisco al gran numero di musicisti, di scrittori, di pittori che si dedicano a produrre arte, a fare arte, però senza raggiungere il successo, la notorietà, e si tratta della stragrande maggioranza. E questo perché c'è una difficoltà enorme dovuta a insidie, a mille vincoli, di natura burocratica, di natura anche psicologica, il fatto che le istituzioni, lo Stato in primo luogo, non finanzia come si deve l'attività artistica da parte di artisti emergenti, di scrittori, di musicisti, e questo rende la vita difficile agli stessi. Senza parlare poi delle logiche di mercato che privilegiano il profitto, il business, ma sapendo che non è facile per niente fare business, fare affari, fare grossi incassi per chi non è famoso, e si tratta di un fenomeno ormai che copre la stragrande maggioranza delle persone. Io conosco molti artisti che da anni si dedicano con passione a realizzare opere pittoriche, sculture di notevole livello, ma senza grossi risultati economici. E conosco pure musicisti, scrittori che io stesso ho intervistato, che con difficoltà e con passione proseguono la loro attività senza però avere un grosso riscontro da parte del pubblico, non per loro demerito, ma soprattutto perché ci sono delle logiche, appunto logiche di mercato, che rendono difficile il fatto di emergere. Chi può guadagnarci non è tanto il singolo artista, quanto piuttosto il promoter, cioè quelle figure tipo i galleristi, gli esperti di pubbliche relazioni, che in qualche modo cercano di pilotare, di far emergere il singolo artista, scrittore, il quale deve pagare loro chiaramente una quota non indifferente per usufruire di spazi che possono essere spazi sui giornali, spazi fisici, gallerie, quant'altro, insomma che ci guadagnano, non è tanto l'artista spesso, a meno che non sia famoso, quanto tutta una serie di figure a corollario che in qualche modo dovrebbero aiutare l'artista a farsi riconoscere. Dietro queste figure ci sono, come dire, personaggi non sempre limpidi, diciamo. C'è la persona onesta che fa del suo meglio, c'è la persona meno onesta che ci lucra su questo fenomeno che è molto ampio. E sapendo che gli artisti, scrittori, musicisti sono moltissimi, non è facile per nulla emergere, e questo induce spesso chi scrive, chi dipinge, quant'altro, ad appoggiarsi a una serie di figure che tu devi pagare per avere quegli spazi. Ti danno sì una certa visibilità, però non è quella visibilità spesso sufficiente per emergere in maniera stabile, per diventare famoso, per guadagnarti. Per cui chi lo fa soprattutto per passione, perché ha una grossa motivazione, perché sente il bisogno di dire qualcosa di importante, insomma. C'è chi lo fa anche per vanità, se vogliamo, chi lo fa per una forma di esibizionismo, narcisismo. Dietro queste espressioni, queste manifestazioni anche, se vogliamo, deleterie o non proprio positive, c'è comunque la voglia di, in qualche modo, di lasciare un segno, ecco, lasciare un segno ai contemporanei e magari ai posteri, perché no? Perché anche la volontà di produrre qualcosa che sopravviva nel tempo, questo c'è, come ho fra l'altro evidenziato in un mio romanzo recente, Lo specchio infranto, in cui si parla della necessità di produrre qualcosa che sopravviva nel tempo. La domanda che spesso si pone l'artista è: quello che faccio, quello che realizzo a livello pittorico, musicale, via dicendo, lascerà un segno? E di questo ne parleremo meglio tra poco, dopo uno stacco musicale.

0: Ecco, stavo parlando della difficoltà per musicisti, artisti, scrittori di emergere, di farsi notare. E a questo punto la riflessione che mi verrebbe da farvi, che è un po' caduta la motivazione economica che poteva starci fino a qualche decennio, cioè il fatto di riuscire a campare con le proprie opere, che siano pittoriche, artistiche e quant'altro, è sempre un po' un'illusione. C'è chi riesce a vivere le proprie opere pittoriche, ci sono pittori che ci campano, scrittori pure che riescono a guadagnarci, ma si tratta soprattutto di eccezioni, per cui se era difficile fino a 30-40 anni fa fare pittore, vivere di arte, lo è ancora di più, molto di più. Oggi il numero di pittori, scrittori e musicisti è decuplicato e viceversa si è ridotta la fascia dei compratori, degli acquirenti, dei possibili collezionisti, quindi è uno squilibrio fra domanda e offerta che si ripercuote negativamente sull'offerta stessa, su chi diciamo in qualche modo porta avanti il proprio discorso artistico. E quindi la motivazione che ci può stare dietro un discorso di creatività, di arte, non è tanto più quello economico secondo me, quanto un discorso legato alla riflessione personale, alla necessità di portare avanti un proprio messaggio. E quindi una motivazione che vorrei dire quasi esistenziale, alla necessità che almeno io come creativo sento di lasciare un segno, lasciare un messaggio ai contemporanei e magari anche ai posteri. Questo può essere uno scopo, un obiettivo realistico, tra virgolette, che ci si può dare senza cadere nel rischio di frustrazioni che sono sempre dietro l'angolo. Mi riferisco ai giovani che con tanto entusiasmo si buttano, ma quanti di questi giovani artisti emergenti poi riusciranno davvero a emergere? E quindi il segreto per non cadere in questa frustrazione, in questo senso di fallimento, il motivo che ti permette di reagire in maniera positiva a queste sfide difficili, complicate, è il senso di soddisfazione che ti può derivare dal fatto di aver realizzato qualcosa di utile, di interessante, al di là del riscontro economico che puoi avere. Cioè, per esempio, se trovi l'amico, il conoscente o anche l'estraneo che legge il tuo romanzo con interesse, ti dà un giudizio positivo, spassionato, ecco, questo secondo me è un motivo di soddisfazione, al di là del fatto di aver venduto 100, 200 o anche 1000 copie. Cioè, voglio, se vendi ovviamente tanto meglio, però secondo me non deve essere questo l'obiettivo finale. E quindi far leva sulla propria volontà di dire qualcosa, appunto, di qualcosa che altri non hanno detto, la volontà di dare alla propria arte, che sia letteratura, che sia arte, musica, teatro, un segno distintivo che ti permetta di caratterizzarti rispetto agli altri. Quindi in questa massificazione a cui stiamo assistendo anche per colpa dei social, che ci riducono spesso a numeri, a cifre, a codici, il fatto di emergere con un messaggio, con qualcosa di diverso, di proprio, di personale, ecco, questo può essere secondo me un motivo giusto, adeguato, corretto, che ti permette in qualche modo di andare avanti e di dare un senso alla propria arte, che sia appunto pittura, che sia musica, che sia scrittura, che sia teatro, danza e quant'altro. Ecco, vabbè, dopo questa mia riflessione io vi ringrazio per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Radio Tiguglio presenta Radiomania Day by Day.
2: Blackbirds, prima di City Life e prima di Flying Start c'era il punto zero. Torniamo a Berkeley, California, presso gli studi della Fantasy, ottobre 73, marzo 74. Sei studenti a tempo pieno della Howard University. Il loro capo dipartimento è Donald Byrd, leggenda della tromba. In regia con lui un mago, Larry Mizzle, quello dei Jackson 5 e quello che ha inventato il suono jazz funk. Entrano in studio e, parole del batterista Kate Kilgo, non sapevamo assolutamente nulla di registrazione.

L'album va al numero 96 della classifica pop, al numero 14 di quella R&B e al numero 6 di quella jazz. La copertina non è una foto della band, è un dettaglio di un Van Gogh, campo di grano con corvi. Già, questo dice tutto. Arte nera, arte colta, ma con le radici nel groove.

C'è una nota di copertina che pochi possono vantare. Parole di lode di Roberta Flack, anche lei ex universitaria della Howard. La formazione è già quella leggendaria: Kevin Toney alle tastiere, Joy Hall al basso, Barney Ferry alla chitarra, Alan Burns ai sax, Kate Kilgo alla batteria, Perk Jacobs alle percussioni e Donald Byrd stesso alla tromba e al filicorno. Da qui, un anno dopo, nasceranno Flying Start con Walking in Rhythm e poi City Life, il disco d'oro. Tre album in 18 mesi, una trilogia universitaria che ha cambiato il funk. E come diciamo sempre, in un mondo così si salva

si apre con Do It Fluid, numero 69 nella classifica pop, numero 23 in quella soul, scritta da Donna Byrd, poi Cat Liver, scritta da Larry Nitzel. Funky Junkie, pura jam. L'album va al numero 96 della classifica pop, al numero 14 di quella R&B e al numero 6 di quella jazz.

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

Flying Start, partenza volante. Se City Life era la vita di notte, questo è il giorno prima. Siamo nel novembre del 1974. I Blackbirds hanno appena pubblicato il loro primo album omonimo. Tutto questo a giugno. Un successo universitario. Il loro prof, Donald Byrd, non li ferma. Ragazzi, torniamo in studio. Agosto, settembre, ottobre 1974. Di nuovo alla Sound Factory di Hollywood. Risultato? Secondo album in 5 mesi. Si chiama proprio così, Flying Start.

E dentro c'è la hit che li farà esplodere in tutto il mondo, Walking in Rhythm, scritta dal chitarrista Barney Perry. Entra nel numero 6 della Billboard Hot 100 e al numero 4 della classifica Soul, l'album numero 30 nella classifica Pop, numero 5 nella classifica R&B e numero 2 nella classifica Jazz. Un altro bel colpo.

Sono sempre loro, i ragazzi della Howard University. Kevin Toney alle tastiere, Alan Burns al flauto e al sax, Barney Perry alla chitarra, Joe Hall al basso, Kate Kilgo alla batteria e voce, Dirk Jacobs alle percussioni. È più melodico di City Life, più solare. Se City Life era funk da club di Washington, Flying Start è una partenza volante verso il sole.

prodotto sempre da Donald Byrd per la Fantasy Records. E sapete qual è la cosa più moderna? Questo suono, che nel 74 era jazz fusion accessibile, 20 anni dopo i produttori hip hop se lo sono campionato all'infinito. Questo era Frank Start, il decollo dei Blackbirds, e domani atterriamo a City Life. In un mondo così, si salva solo la musica.

all'ospedale. Ma si scopre che tu i fili non ce l'hai, se si accorge che tu ballo non lo fai.

diverte, ma scopre che tu i fili non ce l'hai. Se si accorge che tu il ballo non lo fai, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, che chiama i suoi gendarmi e ti dichiara

0: Radio Diguglio, una radio per amici, H24.
1: Come on, let's get it.

0: Su Radio Tigulio Web, un nuovo appuntamento con la Viral Shads Chart.
1: Benvenuti nella Viral Shad Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
0: Amiche e amici della Viral Shads Chart, bentrovati. Sono Silvia Dini e insieme faremo un viaggio nuovo fra le stelle della musica più virale e più shazammata. Ma attenzione, qui non passano meteore, ma solo pezzi stellari pronti a brillare nell'universo delle sette note. Dalle galassie del rock alle costellazioni del soul, alle splendide stelle del pop che attraversano il tempo con sorprese che ci illuminano ancora. Allacciamo le cinture e alziamo il volume. Iniziamo con un brano che arriva dagli anni 70. Sembra uscito da una festa di sala da ballo, ma sotto il sorriso nasconde una nostalgia dolce e amara. Il titolo è Crocodile Rock, che si può tradurre un po' come il rock del coccodrillo, ma non è il nome di una danza. È il simbolo di un tempo in cui tutto pareva più semplice, fra jukebox, jeans e primi amori. Era nato come omaggio dichiarato ai suoni rock and roll anni 50 e 60. E poi gli anni passano, Susie se ne va e resta solo il ricordo.

e amici della Viral Shaz Chart. A volte una rivoluzione non entra dalla porta principale, ma comincia sottovoce, nelle code per il lavoro, nelle stanze dove chi ha poco si accorge di non essere solo. Talking about a revolution significa parlando di una rivoluzione. E qui la parola chiave è proprio quel parlando. Un sussurro che però cresce e può diventare un coro se le persone si uniscono. L'autrice la scrisse giovanissima, ancora studentessa, osservando la distanza fra i privilegi, i privilegiati e la vita reale. Non è un manifesto gridato, ma è una promessa di potercela fare, che cresce piano piano. Chitarra acustica, voce ferma e coscienza presente, saldissima. E lei è Tracy Chapman con Talking About a Revolution.

Spostiamoci in pieno 1984 fra luci al neon, cinema mentale e romanticismo sintetico. Sounds like a melody. Vuol dire suona come una melodia. È la risata di qualcuno che diventa musica, quasi una colonna sonora privata che apre porte proibite, immaginate, ma forse anche solo sognate. È curioso pensare che questo brano nacque in fretta, sotto la pressione della casa cinematografica, scritto e arrangiato in appena 2 giorni per tenere alta l'onda dopo Big in Japan. La band sono gli Alphaville e per anni l'hanno gestito e guardato con diffidenza. Il pubblico invece lo ha adottato subito. Eccoli con Sounds Like a Melody, gli Alphaville.

0: Best Cover.
1: Troviamo adesso una cover, Diana Krall, che ci canta Just the Way You Are. Non cambiare per piacermi. Già basterebbe quest'idea per spiegare il fascino di una canzone che chiede amore senza maschere, senza travestimenti. Just the Way You Are vuol proprio dire così come sei. Billy Joy la pubblicò nel 1977 ed era una dichiarazione di amore totale, così, per la persona, al naturale. Ma nel 2002 Diana Krall la porta nel suo live in Paris, la riveste di velluto jazz, mette della morbidezza, un tempo più sospeso e un'eleganza quasi notturna. E quindi da una promessa pop energetica diventa una carezza molto sussurrata. La voce e il pianoforte sono di Diana Krall. Gustiamoci Just the Way You Are nella sua interpretazione.

0: Radio Tigullio Web, la scelta vincente.
1: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
2: Angolo Vintage.
3: Per l'angolo vintage la nostra selezione ci fa trovare una preghiera, un piccolo rituale quotidiano, un segno d'amore per una persona lontana, una cosa a cui pensiamo ancora prima di uscire di casa, prima del trucco del vestito, dell'autobus e della pausa a caffè. I Say a Little Prayer, un brano nato originariamente per Dionne Warwick con parole di Burt Bacharach e Al David, ma Aretha Franklin lo trasformò in qualcosa di più caldo, di gospel. Insomma, ha tirato fuori l'anima, è diventato un pezzo soul. Aretha Franklin con I Say a Little Prayer.

0: stai ascoltando
1: Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
2: Angolo Vintage.
3: Per l'angolo vintage la nostra selezione ci fa trovare una preghiera, un piccolo rituale quotidiano, un segno d'amore per una persona lontana, una cosa a cui pensiamo ancora prima di uscire di casa, prima del trucco del vestito, dell'autobus, della pausa.
1: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
2: Angolo Vintage.
3: Per l'angolo vintage la nostra selezione ci fa trovare una preghiera, un piccolo rituale quotidiano, un segno d'amore per una persona lontana, una cosa a cui pensiamo ancora prima di uscire di casa, prima del trucco del vestito, dell'autobus e della pausa a caffè. I Say a Little Prayer, un brano nato originariamente per Dionne Warwick con parole di Burt Bacharach e Al David, ma Aretha Franklin lo trasformò in qualcosa di più caldo, di gospel. Insomma, ha tirato fuori l'anima, è diventato un pezzo soul. Aretha Franklin con I Say a Little Prayer.

Il prossimo pezzo che ascoltiamo nella nostra selezione parla di inadeguatezza e anche un po' di inquietudine. Non c'è la rockstar, ma c'è l'imbarazzo di chi entra in una stanza e pensa subito: io non c'entro niente, io sono a disagio, mi sento strambo, mi sento creep. Un brano scritto da Tom York partendo proprio da questa sensazione, e il colpo di genio gli arrivò con quelle rasoiate di chitarra prima del ritornello, nate quasi come gesto di fastidio e finite poi per rendere il pezzo ancora di più indimenticabile. Un inno a tutti gli outsider, suo malgrado, i Radiohead con Creep.

0: singolo Discovery.
1: La nostra selezione nelle bellissime stelle dell'universo della musica ci porta a ribaltare una vecchia idea romantica. Amare non significa stringere, controllare, possedere. If you love somebody, set them free. Significa se ami qualcuno, lascialo libero. Sting lo scrisse come risposta opposta a Every Breath You Take, il grande successo dei Police, spesso scambiato per canzone d'amore, ma costruito invece sul concetto di sorveglianza, sul concetto di ossessione. Qui invece entrano jazz, rhythm and blues, libertà e una frase semplice che punge: se vuoi davvero bene, non mettere catene. Ho fatto anche la rima. Dal suo debutto solista, Sting, con If You Love Somebody,

0: Angolo Discovery.
1: Da scoprire o da riscoprire. Qui arrivano oggetti, immagini, frammenti di vita che scorrono come acqua nelle strade di Rio. Aguas de Marzo, acqua di marzo. E richiama le piogge torrenziali che in Brasile chiudono l'estate. Tom Jobim costruì il testo come un collage di è questo, è quello, un bastone, una pietra, un vetro, la fine del cammino, e insieme la promessa di tutta una vita. Nel 1974 a Los Angeles l'incontro con Alice Regina trasformò tutto in un duetto leggero, complice, quasi sorridente. La magia è di Alice Regina e Tom Jobim. Aguas de Marzo.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tiguglio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

appuntamento con la Vira Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Vira Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: E sì amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tiguglio, una radio per amici.
3: H24.
4: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
5: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
1: like. Maybe I can take Viral Shot Chart. Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
2: Soundtrack. Per l'angolo delle colonne sonore c'è una domanda semplice e una risposta enorme. Sei felice in questo mondo moderno o stai cercando qualcosa di più? Shallow, che significa superficiale, poco profondo, è nel film A Star Is Born ed è il momento in cui due persone decidono di smettere di restare semplicemente a galla e vogliono provare a tuffarsi davvero. Lady Gaga l'ha descritta come una conversazione sul bisogno di andare più a fondo, nel profondo, lontano da quella zona bassa dove tutto sembra più sicuro, quelle acque basse facili, ma anche meno vero. Nel 2019 vinse l'Oscar come miglior canzone originale. Prepariamoci a questo tuffo, a questo salto emotivo. Lady Gaga e Bradley Cooper con Shallow.

il prossimo brano riempie gli stadi e fa sorridere. Easy Lover. Si può tradurre come amante facile, ma il senso è più sottile. Una persona magnetica, irresistibile, capace di prenderti il cuore prima ancora che tu capisca di averlo già perso. La canzone nacque quasi per gioco durante le sessioni dell'album Chinese Wall di Philip Bailey, con Phil Collins alla produzione e Nathan East coinvolto nella scrittura. Ne venne fuori un duello vocale esplosivo, falsetto soul da Earth, Wind and Fire e batteria pop rock in piena forma. Meglio stare in guardia. Ma intanto balliamo! Phil Bailey e Phil Collins con Easy Lover.

Non sempre le canzoni parlano di amori tormentati. Ogni tanto il sentimento arriva limpido, così, senza doppio fondo, senza retroletture. Voglio essere con te ovunque. Everywhere. Significa proprio così, dappertutto. Nel 1987 fu una delle gemme più luminose dei Fleetwood Mac. L'introduzione sembra polvere di stelle. Lindsey Buckingham rallentò il nastro, suonò alcune parti più lentamente, poi le riportò alla velocità giusta, creando quel suono così quasi irreale, un po' luccicante. Everywhere. Un concetto semplice e contagioso. I Fleetwood Mac.

0: In the Spotlight.
1: Prepariamoci a scoprire la stella più luminosa di questa selezione della Viral Shazz Chart. Concludiamo con tre accordi, un riff che riconosce al primo colpo e una frase che non ha bisogno di grandi spiegazioni. I love rock and roll, amo il rock and roll. La scrissero gli Arrows nel 1975 come risposta istintiva a It's Only Rock and Roll dei Rolling Stones. Joan Jett la vide in TV mentre era in Inghilterra con le Runaways, se ne innamorò, la tenne con sé nel 1981, la trasformò in un manifesto più femminile, rude e invincibile. Puntina sul vinile, volume in alto, Joan Jett e The Blackhearts con I Love Rock and Roll.

0: Cari amici, siamo arrivati al momento dei saluti finali. Dopo essere passati da rivoluzioni sussurrate, balli da jukebox, piogge brasiliane, amori liberi o profondi, grazie per aver viaggiato con me, con Silvia Dini, dentro le storie e i significati dei brani belli di ogni epoca. E in attesa del prossimo appuntamento con la Viral Shaz Chart, come dico sempre, volume alto, cuore acceso e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shaz Chart. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.
2: Radio Tiguglio presenta
3: From 7VA.FM Orito Radio All

0: Ante Radio. Uncle Day. From 78 FM LG Radio. Uncle Day.
1: From 7 Bar. FM / / Ante Radio. Algo Day.
2: From 7 Bar FM Alte Radio, All Go Day.
0: From 7 Bar punto FM / Alte Radio, All Go Day.
3: From 7 Bar punto FM Alte Radio, All Go Day.
1: From 7BA.FM / Alte Radio, All Go Day. From 7BA.FM / Alti Radio.
4: Nuovo numero di Algo Day, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algo Day che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio, e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Sia Moda Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
5: Francesco, ciao.
4: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In fondo al mare.
5: Sì, certo, è un brand che nasce durante il periodo della pandemia, e raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto, e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
4: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera, quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
5: certo,
4: è un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
5: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutti questi, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
4: Eh beh, direi, appunto, delle sirene, no, piacevole.

0: affondo al mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a stimolazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine, perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Grazie, vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui, insomma, hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più, perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola dei Liri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi stylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Siamo da Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata.

0: musica a tema marino non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcuni collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: E beh, insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 altre radio collegate con la redazione di setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Tiguglio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tiguglio.

0: settimana da Riccardo Pellegrini. Apriamo una nuova settimana e apriamo anche una nuova stagione, perché oggi è il 21 di settembre, quindi buon autunno a tutti. L'estate è finita, fino a ieri si cantava l'estate sta finendo, invece parte qui Ora Musica.
1: Ora Musica Story
0: 1965.

0: I Feel Good, I Got You, grande James Brown oggi ad aprire Ora Musica. Come sempre si apre con un classico prima della novità al primo ascolto. Un gradito ritorno, quello di Alessandro Bosco, cantautore milanese. Il suo nuovo singolo è Un Altro Sì.
1: Ed ora il mondo cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che...

0: L'intervista di Ora Musica oggi ci porta a ritrovare con grande piacere Mimmo Cavallo, visto che abbiamo in programmazione il suo nuovo singolo alla 5 della tarde. Ciao Mimmo, ben trovato.
1: Ciao Riccardo.
0: Eccoci qua.
1: Sono appena uscito da questi fondali, come dico io, di un mare, insomma, che era un po' scomparso, no, negli ultimi tempi. Poi a un certo punto uno riemerge con un pugno di canzoni che sono il suo pescato,
0: che tra l'altro si dice, oggi si usa dire così, scomparso, perché c'è questa abitudine, no, che se uno non è sempre in TV, non è sempre sotto i riflettori, però in realtà tu non sei mai scomparso, perché hai scritto per tanta gente, hai sempre fatto
1: tantissime
0: cose,
1: diciamo, fuori dal giro, fuori dai giri quelli classici in cui io mi sono trovato benissimo negli anni 80, però poi una ruota. Purtroppo io ricordo per esempio la sofferenza di Rino Gaetano, perché abitavamo vicini,
0: sì.
1: quando nonostante il successo che aveva avuto, così l'RCA puntava su altri cavalli, diciamo. E mi ricordo la sera che andavamo sempre a cena insieme a casa del mio produttore Antonio Coggio, e io gliela leggevo questa sofferenza, però capivo che poi un giorno sarebbe toccata anche a me. Ma è così, è giusto che sia così, perché i nuovi avanzano, i tempi cambiano, le mamme imbiancano e i figli crescono, non c'è niente da fare.
0: Però la domanda che io continuo a farmi è, cioè, di quello che avete fatto voi rimane tutto. Chissà se fra 20 anni, 30 anni rimarrà qualcosa delle cose che sentiamo oggi, perché c'è una bella differenza, però magari è una questione generazionale, perché quando
1: sono d'accordo con te, e comunque una questione generazionale, perché Cronos non lo puoi fermare comunque.
0: Certo.
1: La vita è quello che accade, non quello che vorremmo che fosse, insomma, questo è il senso.
0: È vero.
1: Comunque anche noi alla 5 della tarde, tanto per entrare, sì, in tema, riusciamo a magari con una lente di ingrandimento a osservare, a vedere le cose che ci stanno attorno valide, perché io ho ancora un pubblico, perché nonostante tutto i tempi corrono, eccetera, e questo ciclo della vita in tutte le sue fasi non è solo l'istante fatale in cui qualcosa si spezza, ma è un continuum, perché ci sono delle cose a cui aggrapparsi e guardare con questa lente di ingrandimento, che ci sono vicini, saranno i figli, i nipoti, il nostro ambiente, le canzoni che continuiamo a scrivere. Per cui alla 5 della tarde è questo, mi riferisco sempre alla poesia di García Lorca, ma il messaggio è un messaggio di speranza, no? Sono le piccole cose che ci circondano, ricordi compresi, per carità, sempre e comunque, anche alla 5 della tarde si combatte, insomma, si continua a scrivere, si continua a esistere.
0: Sempre e sempre. Poi tu hai fuori un album, dicevamo prima, no? Come ce lo descrivi in poche parole questo disco?
1: Ma sono, come ti ho detto prima, è una specie di pescato che riemerge da questo fondale, e col mio trabiccolo, diciamo che sono le canzoni che più abbiamo amato, anche col mio produttore Antonio Coggio, che è scomparso, e forse è dedicato anche a lui questo album, con Mariella Nava, con Suoni dall'Italia, con Roberto Guarino. Abbiamo voluto proprio questo album, credo che sia un continuum di quella etichetta storica che è la Calicantos, che formò Coggio negli anni 80 proprio con me.
0: È fantastico sentirti raccontare, ed è per questo che noi ti rivolgiamo sicuramente in un'altra puntata di Ora Musica. Mimmo, grazie per essere stato con me, e adesso andiamo ad ascoltare alla 5 della tarde.

0: alle 5 della tarde. Questo era Mimmo Cavallo, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tigullio.

Tu lo vuoi. Milano squilla, questo è il singolo di Monica, tornata dopo un po' di tempo con un nuovo progetto che abbiamo in promozione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Anche questa settimana ad alta rotazione il singolo di Sorriso, Dillo alla Luna.

Dillo alla Luna, il singolo di Sorriso, oggi qui tra le promozioni di Ora Musica. Gianluca Moruso invece è uscito con Pura Così.

0: pensiero.
1: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Letne Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: È il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Welcome a Radio Show.
6: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
4: New Time Music.
7: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24, 24.
3: Radio Tiguglio.
4: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: si chiama Disco Rotto, il nuovo singolo di Alberto Conti, tra le promozioni di Ora Musica, oggi ad accompagnarci al nostro angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Oggi torniamo nel 1979, brano che ha reso popolare Ivano Fossati, La mia banda suona il rock.

La mia banda suona il rock. Ivano Fossati oggi ci ha riportato nel 1979 qui a Ora Musica, nel nostro angolo dei ricordi. Domani alla stessa ora ritorneremo ancora una volta indietro nel tempo. Adesso invece la musica di Bala, nuovo singolo, Vieni con me, con Vanessa Belgiovine.

0: Vanessa Belgiovine con Bala, vieni con me, è il titolo del singolo che abbiamo in promozione qui a Ora Musica.
1: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

Che è tornato con questo brano novità della scorsa settimana, ora in programmazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Altra novità che vi ho presentato la scorsa settimana e che ora troviamo in programmazione è il singolo di Giovanni Perino, si intitola Credimi.

Credimi, Giovanni Perino, Aura Musica, canzone dall'aria molto tranquilla, Bazar è il titolo della prossima che ascoltiamo. Alberto Conti.

Bazaar, versione live acoustic di questo brano che è stato registrato in presa diretta e poi inserito in Oleandri, album di Alberto Conti, che parla di relazioni fragili, promesse non mantenute, desideri che resistono nonostante tutto. Stai ascoltando Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.

0: luce.
1: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Year and Friends, ora musica, il savor del calor della musica. È il momento dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica ci fa viaggiare nel tempo. Oggi siamo nel 1986. Eros Ramazzotti cantava Adesso tu.

0: produzione di Piero Cassano per Eros Ramazzotti, adesso tu, Sanremo 1986, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Torniamo alle nostre novità, c'è Matteo Ruggeri, nostro ospite la scorsa settimana, per parlarci di questo singolo che si chiama 16 Caffè.
1: È da un mese che ora fumo di

0: 16 caffè. Questa è la canzone di Matteo Ruggeri. Questa settimana, tra le promozioni di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web.

0: nostro.
1: Sturzi, ovvero Alessia Di Marcello da Teramo, con questo nuovo singolo che si chiama Vino Rosso e che esce dopo Mon Dieu, che ci aveva accompagnato durante l'estate. Novità al primo ascolto anche per Face, si chiama Al Massimo.

al massimo, questo è il progetto solista di Filippo De Fazio, che è già noto come membro della band degli Hangovers, ora esce come Face, e al massimo è il titolo del singolo che rappresenta questo progetto. A chiudere ora musica, Elena Camo, altra novità.

0: Notte magica.
1: Notte elettrica, notte magica, canta Elena Camo, altra novità al primo ascolto. A chiudere la puntata di oggi, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
4: Radio Tigullio.

0: Sì, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento Troppo Forti, il saltino indietro nel tempo, solitamente andiamo agli anni 80, anni 90, anche 70, invece oggi siamo un po' più recenti, dai, anno 2012, All Over, i Green Day. La band aveva suonato il brano dal vivo la prima volta nel 2011 durante uno dei loro celebri Secret Show, concerti segreti a sorpresa, molti mesi prima di registrarla ufficialmente e poi pubblicarla. Ben ritrovati a tutti voi. In console per la parte tecnica c'è Stefano Callisto, io sono Alex De Sì e ora andiamo in sigla.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

di gusti per tutte le età, ma anche notizie curiose che ci arrivano dal mondo. Beh, questa è carina, vera, è una bella notizia quando si trovano dei cittadini onesti. Oh, andiamo a Frosinone. Il 5 settembre un cittadino trova per strada una borsa griffata da oltre 1.000 euro. Dentro zero documenti, solo chiavi e una sigaretta elettronica. Cosa fa? La porta è dritto in questura. E qui il colpo di genio. Gli agenti dell'anticrimine guardano il QR code sulla sigaretta elettronica, risalgono all'acquisto e ritrovano la proprietaria. Lei aveva perso le speranze, invece borsa restituita e applausi a chi ha scelto l'onestà.

0: stavo ripensando alla notizia di prima, che è stata ritrovata questa borsa griffata da un onesto cittadino in quel di Frosinone. Però i complimenti li dobbiamo fare e l'applauso grosso dobbiamo fare anche alle forze dell'ordine, in questo caso alla polizia di Stato della questura di Frosinone, che ha ritrovato l'identità della proprietaria grazie al QR code della sigaretta elettronica.
1: Troppo forti!
2: Sa roba, sound check, prove di successo.
0: Sul nostro palco virtuale sale Elena Camo, che ci propone il nuovo singolo estratto dall'omonimo album.

0: elettrica è il racconto di una generazione che cerca connessioni autentiche in un mondo sempre più veloce. Elena Camo ci ha proposto Elettrica.
1: Sa roba, sa roba, sa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di

0: Mauro, ascolta, come facevi tu a telefonare alla nonna e se non c'era il cellulare ai tempi vostri?
1: Vabbè, avevi il telefono fisso a casa, oppure c'erano le cabine telefoniche dove telefonavi col gettone.
2: Sì, erano altri tempi quelli con il telefono fisso o telefono a gettoni, e ora impazziamo se non ci funziona il cellulare, se abbiamo poca rete. È successo anche in India, questa notizia è vera, da non credere ma è vera. In India, a Hardwali, gli abitanti erano stufi che da 2 anni pagavano il 5G e gli arrivava un 4G scarso che non apriva nemmeno WhatsApp. Così, quando è arrivato il tecnico, che poi tra l'altro era la prima volta che andava lì, era soltanto 3 mesi che lavorava per quella ditta, il tecnico dei telefoni, Adisha Bram Singh, per controllare il traliccio, cosa hanno fatto? Lo hanno legato al palo. Sì, è vero, il video è virale, la polizia è intervenuta, tecnico liberato illeso e 6 abitanti arrestati. Hanno voluto farsi sentire dall'operatore a modo loro, ma anche se esasperati non si deve arrivare a questo punto. Ma questo ci insegna che tutto il mondo è paese, anche lì non possono più fare a meno del cellulare.
3: Troppo

0: Dopo vi parlerò della scienza delle mutande, perché in Svizzera oltre 1000 volontari hanno seppellito mutande di cotone nei campi. Non è uno scherzo, no. Più la mutanda sparisce in fretta, più il terreno è vivo e sano. Ve ne parlerò tra poco, rimanete con noi.
1: Troppo forte.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: ti importa di me.
1: Come vi dicevo prima, in Svizzera i ricercatori hanno sotterrato oltre 2000 paia di mutande di cotone per misurare la salute e la fertilità del terreno. Questo bizzarro esperimento, chiamato test delle mutande, ha fatto vincere un premio Ig Nobel 2026 per la scienza del suolo. Infatti è scienza vera: più la mutanda viene mangiata dai microbi e sparisce in fretta, più il terreno è vivo, sano e fertile. Insomma, la salute della terra si misura in mutande. E voi avete il coraggio di provarci nell'orto?
2: Troppo forti. Sa roba, sound check. Prove di successo.
1: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale la giovanissima Mary Tartaglione e ci propone il singolo d'esordio. È meglio se ora vai.
3: Sento un profumo.

0: Si intitola È meglio se oramai, è il singolo d'esordio della giovanissima Mary Tartaglione. Il brano ha già catturato l'attenzione del pubblico ed è diventato virale su tutti i social ancora prima del rilascio ufficiale, trasformando così l'artista in una delle novità più interessanti del panorama musicale attuale.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck. Soundcheck, prove di successo.
2: Troppo forti.
3: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Sono le 16:31.
5: A Radio Tiguglio Web, la scelta vincente.
6: Quando parlo non mi ascoltano. Mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascia un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi...

0: Ascolti
1: le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana
0: con Alex De Sì.
2: Sì, io sono presente, ma è presente anche Anela. Come va? Tutto bene?
3: Ciao, ciao a tutti, come state?
2: Tutto a posto, tutto a posto. Come è trascorso l'estate che sta andando via?
3: Devo dire molto bene. Sono stata, ho fatto parecchio.

0: Sabato e domenica, che si riprende l'anno scolastico, che due volte al mese si va insomma lì. Ecco.
1: Certo, è proprio molto impegnata, dobbiamo dire, no?
0: Sì.
1: Oh, invece questo singolo in versione remix, Plastic Girl, come sta andando?
0: Molto bene, devo dire, sì, molto bene. Ah, ecco, quasi dimenticavo che ho anche aperto la serata a San Paolo Civitate, dove appunto c'era Mario Fargetta.
1: Ah, ti dimentichi il meglio? Ti dimentichi il meglio?
0: Che è colui appunto che mi ha remixato questo brano, che è un brano mio, Plastic Girl. Potete trovare l'originale su tutte le piattaforme, quindi YouTube, Instagram, TikTok, qualsiasi cosa. E poi trovate anche la canzone remixata da Fargetta. Quindi in poche parole c'è Plastic Girl in due versioni, originale e remixata. La remixata la trovate come Plastic Girl Get Far.
1: Ascolta, ma com'è nata questa collaborazione con Fargetta?
0: Niente, in realtà io tre anni fa.
1: Scusa, ma tu hai solo 18 anni, ma da quant'è che... 19, beh, scusa, 19, beata te, io qualcuno in più. Dico, ma veramente complimenti, perché ti stai dando veramente da fare moltissimo. Qualche anno fa, dicevi, l'hai conosciuto?
0: L'ho conosciuto perché io ero con un'altra casa discografica e ci siamo messi in contatto tramite loro con Mario Fargetta, e quindi abbiamo deciso di fare questo progetto insieme. Sentì la mia canzone e gli piacque molto, quindi deciso insomma di fare questo progettino, e ora abbiamo deciso di fare una bella promo su questo brano, insomma.

0: Ecco, ci siamo, siamo ancora qui. Ci sei, Anela?
1: Sì, sì, io ci sono.
0: Ascolta, a questo punto della chiacchierata, non so se ti ricordi, ma devi pagare il pegno, devi canticchiarci live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Aiuto. Va bene.
0: Dai, sei brava, quale aiuto, dai che sei brava, vai.
1: Hi, my plastic girl. No, Daniel, mi corazón, por favor. No puedes amarme, no.

0: amigo.
1: Va bene.
2: Va benissimo. L'applauso tutto per te. Ma non c'è solo l'applauso, ascolta, c'è anche il nostro timbro.
3: Senti, la chiacchierata, non so se ti ricordi, ma devi
2: timbro di troppo devi forte dove ci sono
4: live a cappella un pezzetto della canzone.
2: Stati a questa cattiveria mia. No, non è una cattiveria, dai, una cosa carina.
4: Dai, sei brava,
2: voi, quando amate aiuto, cantare, dai, sei brava, vai.
3: Parlo anche così telefonicamente, no?
0: Sì, sì, certo.
2: Ascolta, altri progetti, cosa bolle in pentola?
0: Niente, sto studiando in realtà e continuo a frequentare accademia artisti, continuo a studiare canto, continuo comunque con la Spelletti Music che è la mia etichetta, insieme alla Lab Music Factory che è la mia accademia di canto e comunque continuo a scrivere canzoni e mi sto preparando ad alcuni problemi insomma.
2: Ma tu anche come attrice stai studiando?
0: Sì. Sì, esatto.
2: Quali sono i ruoli che ti piacerebbe così proporre?
0: Allora, sinceramente, i ruoli che mi sono sempre piaciuti da morire sono gli antagonisti. Ma non perché sono dei personaggi molto complessi da interpretare e soprattutto hanno delle storie molto particolari, cioè quando si guarda l'antagonista, il pubblico, lo spettatore, quindi l'interlocutore, lo tende ad odiare. Ma in realtà io mi affascino. Perché? Perché l'antagonista, bisogna capire perché è diventato l'antagonista. Quindi molto spesso si fanno vedere parecchie storie brutte passate, che ha passato magari l'antagonista da piccolo o da piccola. Quindi comunque alla fine è un po' il personaggio che alla fine si ama. E poi ci richiede parecchia tecnica per studiarlo, ecco.
2: Certo.
0: Quindi mi piacerebbe proprio fare quello perché non è un personaggio facile da interpretare.
2: Un antagonista che fa anche la cantante sarebbe carino.
0: Sì.
2: Lì sarebbe proprio perfetto per te. Ascolta, per saperne di più di te, di quello che combini, dove andiamo a cercarti sul web?
0: Potete guardarmi su TikTok e Instagram e su YouTube dove escono di continuo le mie nuove canzoni. E allora TikTok e Instagram come anela.official.cantante e poi c'è il mio sito internet dove troverete tutte le nuove novità su Anela, quindi concerti, eventi, dove potete contattarmi per avermi nei vostri eventi, qualsiasi cosa, che si chiama Anela Singer, si scrive appunto Anela Singer in inglese, che vuol dire Anela cantante.
2: Ok, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima, quando ci saranno novità sarò pronto a far quattro chiacchiere con te.
0: Va bene, grazie mille,
2: ciao, alla prossima.
0: Ciao.
5: Troppo forti.
6: 5, 4,
7: 3, 2, 1.
8: Radio Tiguglio. Non stop music.

Ascolto, devo dirlo, dai, sono contento che andiamo alla pausa per le nazionali con in classifica la parte sinistra. No, non era mai successo, credo, no, almeno che io mi ricordi da quando ero piccolo ad oggi, che la mia squadra del cuore, il Cagliari, fosse lì alle alte quote. Lo so che per poco durerà, purtroppo, ma sogniamo, sognare fa bene. Voi siete amanti del calcio, ecco. Come va la vostra squadra? Fatecelo sapere qui. In

0: gara del genere, no, no, no, una gara del genere, no, non ci avevo mai pensato a una gara del genere. In Ungheria, il 5 di settembre, in un cimitero di Negyedfalu, hanno fatto il concorso dei becchini. Becchini arrivati da tutto il paese, cronometro alla mano, a chi scavava la fossa più veloce e più perfetta. Non è macabro, dai, lo fanno per togliere il tabù sulla morte e far vedere che è un lavoro difficilissimo e dignitoso. Vince chi fa la buca da manuale in tempo record. Ma questi sono troppo forti veramente, eh.
1: Troppo forti!

0: salto indietro nel tempo con i successi di sempre. Questa volta ci ha portato all'anno 1978, Because the Night, Patti Smith. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. Spero che stia andando tutto bene anche al lavoro. Studiate, che state facendo? A proposito, anche questo fatecelo sapere, dai, dovete interagire un pochino con noi, dai. Oh, la musica continua.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi.
1: Per la serie Il tempo vola quando faccio le cose che mi piacciono, siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento Troppo Forti. Vi aspetto qui, se ne avrete voglia e tempo, la prossima.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: con Alex de Cid.
1: Però ja finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
2: You are on WCO Radio, la trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill Star.

amici, ma soprattutto amiche di WSR di Radio Tiguglio Web, Giallo TX vi dà il benvenuto alla puntata 144 144 di Blue Bonnet Seal, la seconda di questa fase 2 di questa quarantena. Com'è andata la prima settimana? Io spero benissimo. Allora, questa settimana abbiamo cominciato con un brano del grande Willie Nelson, che però è una cover del grande Johnny Paycheck. Questo brano sarà contenuto in Rose Springs, che uscirà all'inizio di luglio, il nuovo album di Willie Nelson, ed era I Am The Only Hell My Mama Ever Raised. Intanto volevo ringraziare tutti quelli che si sono collegati al Blue Bonnet Seal Live on Facebook, che questa settimana è andato in onda in molte piattaforme, una parte video su Blue Bonnet Seal Live e l'altra sul canale Generation di WCN, e vi ricordo che questo venerdì si replica. Ma intanto andiamo avanti. La prossima canzone arriva da un album che aspettavo tantissimo, è quello in duetto tra Randy Rogers e Wade Bowen, e l'Hold My Beer volume 2, e questa è Warm Beer.

0: Beer che ci sta sfilando in sottofondo. Diciamo che non sono stati molto fortunati Randy e Wade, perché hanno una warm beer e una cold woman. Vabbè, andiamo avanti. La prossima canzone arriva da un altro album nuovo, l'album si chiama Destination Unknown, lui è TJ Hernandez e questa è Between a Woman and a Song.
1: A phone call's all she gets tonight, 'cause I'm out on the road, playing songs to strangers while she's at home alone. It's a blessing and a curse having

0: she gets tonight, cause I'm out on.
1: Di nuovo questa bellissima Between a Woman and a Song di DJ Hernandez, che mi ricorda un po' i lentoni della fine degli anni 90, primi anni 2000 della country music. Vi ricordo, se non avete già fatto, di mettere mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i martedì sera dalle ore 21 e in replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengo le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i mercoledì dalle ore 17 e in replica il lunedì alla stessa ora. E intanto in sottofondo è partito il primo giro di chitarra del nuovo singolo di Dylan Wheeler. Questa è Bad Beat.

E dopo questa energica e quasi cattiva Bad Beats di Dylan Wheeler, andiamo avanti con un altro brano che arriva da un album nuovo di cui qualche canzone abbiamo già fatto sentire prima che uscisse l'album, perché erano usciti come singoli, e anche la settimana scorsa dopo che era uscito. Continuiamo, loro sono gli American Aquarium, l'album è naturalmente Lamentation, e questa è Bright Leaf plus Burn.

E mentre sottofondo abbiamo il finale eterno e distorto di questa Bright Leaf più Burley dei grandissimi American Aquarium, noi siamo già pronti per passare al prossimo pezzo. Il prossimo brano arriva da un album che si chiama Prodigal. Lei è Mary McGuinness e questa è

ed era Prodigal di Mary McGuinness. Allora, io intanto vi ricordo di mettere il partecipa all'evento Facebook Blue Bonnet Seal, dove potete interagire con me durante l'emissione del martedì, e vi ricordo anche di mettere il follow alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify. Continuiamo, altro nuovo singolo, Josiah and the Bonneville, che ha rilasciato questa The Best on the Back Porch.

Era The Best of the Back Porch, Josiah and the Bonneville. Allora, la settimana scorsa avevo chiuso la puntata con I Will Always Love You di Dolly Parton, perché vi avevo detto che nella notte precedente c'era stato il tributo a Dolly Parton fatto da una trentina di artisti texani. È stato veramente meraviglioso e io vi consiglio, se non l'avete ancora fatto, di andarvi a vedere quella versione di I Will Always Love You fatta in quel tributo. È stata fatta dal grandissimo Josh Wheeler, ne ha fatto una versione meravigliosa. Come versione meravigliosa e molto divertente, chi non ti aspetti, è stata quella fatta da Cody Canada in con 9to5, ed è proprio la canzone che io uso per chiudere questa prima parte di questa 144esima puntata di Blue Bonnet Hill, nella versione originale di Dolly Parton, 9to5.

bentornati a questa seconda parte di questa 144esima puntata di Blue Bonnet Sailing in onda sulla frequenza streaming per tutto il pianeta di WS Radio Raggio Ticuglio Web. Seconda parte che abbiamo aperto con un brano di Kyle Nix, il suo nuovo singolo, per l'album uscirà il 26 di giugno, è questa Lightning on the Mountain. E se vi state chiedendo chi sia Kyle Nix e che abbia un suono familiare a questa canzone, bene, forse avete ragione, perché è il violinista dei Turnpike Troubadour. E in attesa che i Turnpike Troubadour tornino ad esibirsi assieme e che risolvano alcuni problemi di salute di alcuni suoi componenti, qualcuno ha deciso di lasciare qualcosa da solista, ed ecco Kyle Nix che ha rilasciato questa splendida Lightning on the Mountain. E adesso andiamo avanti con un brano che arriva dal nuovo album di Jason Allen. L'album si chiama Judgment Day e praticamente sono cover quasi a livello, chiamiamolo così, di Christian Country, e noi ci ascoltiamo questa splendida versione di I'll Fly Away.

Abbiamo questa splendida versione di I'll Fly Away del grande Jason Allen. Continuiamo con un altro nuovo singolo, quello di Curtis Grimes, e questa è Little Bit.

ed era il Little Beat di Curtis Grime. Ma io intanto vi ricordo, se non l'avete già fatto, di mettere mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WC Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì dimostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere il mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i mercoledì dalle ore 17 e in replica il lunedì alla stessa ora. E adesso altro nuovo singolo, il titolo è Union, God and Country, e lui è l'immenso Steve Earle.

E dopo il grande Steve Earle continuiamo con la selva di brani nuovi di che questa settimana vi sto trasmettendo. Il prossimo è un duetto tra Ray Wiley Hubbard e Ashley McBride, e questa è Outlaw Blood.

Dopo Snake Farm, Railway Yabbard e Ashley McBride, vi devo ricordare tre cose. Uno, di mettere il partecipa all'evento Blue Man Silk che trovate su Facebook per interagire con me durante l'emissione del martedì. Due, di mettere il follow alla playlist di Blue Man Silk che trovate su Spotify. Tre, di scaricare l'applicazione semplice e gratuita di WSN Radio, dalla scorsa settimana potete seguire in diretta radio sul canale Generation e Blue Bonnet Seal live on Facebook. E adesso andiamo avanti. Clay Hollis, Here I Go Again.

Devo dire che questa settimana sono uscite tante belle belle canzoni, come questa Here We Go Again di Clay Wallace, e come la prossima è già partita in sottofondo. Loro sono i Blue Water Highway e questo è il loro nuovo singolo, All Will Be Well.

andrà tutto bene, ce lo dicono anche i Blue Water Highway che ci stanno sfilando in sottofondo con questa bellissima loro canzone All We Be Well, andrà tutto bene. Però io intanto vi devo dire che siamo giunti al termine di questa 144esima puntata, la seconda della fase 2. Mi raccomando ragazzi, state tranquilli e non fate cose avventate perché bisogna uscirne. Però io intanto vi ricordo, se non lo avete già fatto, di mettere il mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WSN Radio dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i martedì dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live dove durante l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. Vi ricordo anche di mettere il mi piace alla pagina di Radio Tiguglio Web dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i mercoledì dalle ore 17 e replica il lunedì alla stessa ora. Vi ricordo anche di mettere il partecipa all'evento Facebook Blue Bonnet Seal dove potete interagire con me durante l'emissione del martedì, e vi ricordo anche di mettere il follow alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify. Un ultimo appuntamento, quello di questo venerdì, che andrà in onda sempre in multipiattaforma sulla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal Live e sul canale Generation di WSN Radio, che potete ascoltare sia tramite il sito wsnradio.it o sia tramite l'applicazione che potete scaricare semplice e gratuita da tutti gli store digitali. E allora, alla fine della prima parte vi avevo parlato del tributo della settimana scorsa a Dolly Parton, questa settimana il tributo dei cantautori sequestrati, dei Sequestered Songwriters, è stato dedicato a Don Williams. Di questo ne parleremo per la prossima settimana. Io intanto però vi faccio sentire un brano di Don Williams del 1981, la canzone si chiama Lord, I Hope This Day Is Good, di cui una cover ne fece anche qualche anno fa anche il grande Brandon Ryder. E questo è per me è tutto. Gialo Tix vi saluta, vi dà l'appuntamento a venerdì sulla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal Live o sul canale Generation di WCN. Vi ricordo l'appuntamento di martedì prossimo su WCN Radio, di mercoledì su Radio Tiguglio Web. E adesso Lord, I Hope This Day Is Good, Don Williams. Ciao a tutti, buonanotte o buon pomeriggio.

Eccoci, settembre 2026, l'estate al termine, ma nella Italian Chart, pensate, ci sono ancora i grandi tormentoni che hanno caratterizzato le nostre vacanze. Ci sono nuove entrate, nuove uscite e tantissime novità, come al numero 20 il nuovo successo di J-Ax dal titolo Vita, Morte e Miracoli. Morire.

Benvenuti nella Italian Chart, la classifica italiana. Tante novità anche oggi. Al numero 18 torna Laura Pausini. Il suo nuovo singolo si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

calerà la Italian Chart. Il nuovo singolo di Laura Pausini si intitola Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, alla posizione numero 18. Benvenuti da Massimo Esposito, state ascoltando la classifica italiana sulla vostra radio e oggi tantissime novità. Torna anche lei, Angelina Mango, con Ariete. Il loro nuovo singolo si intitola Che

0: scendono al numero 16 della classifica italiana Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Invece alla posizione numero 15 della Italian Chart continua a scalare la classifica Julie insieme a Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: serenamente con Jules Brescia, che risalgono la classifica al numero 15. Benvenuti nella Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito al microfono. Rispetto alla settimana scorsa, Ligabue perde qualche posizione. Oggi lo troviamo al numero 14 con Qualcosa per te.
1: Sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate dalle radio in Italia. Sono Massimo Esposito al microfono e ci stiamo avvicinando pian pianino a metà classifica. Al numero 13 scende Gaia con Bossa Nostra, scendono anche loro i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e al numero 10 sono stabili come la scorsa settimana Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Le prime 10 posizioni, sempre qui nella Italian Chart.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 18 e 32 minuti.
3: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

Benvenuti nella Italian Chart. Adesso siamo pronti, dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni. Scendono Angelina Mango e Marco Mengoni alla posizione numero 10 con Canto d'amore. Sentissimo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 6 salgono Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

0: Benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito, tanti movimenti oggi. Al numero 5, stabile Samurah J con Flamenco Paranoia. E al numero 4, entra prepotentemente in classifica Hernia con Dedica.
1: Che nome dai d'un sogno? Sono le

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E siamo sul podio della Italian Chart. Al numero 3, Mark Tremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope.

Cambiata la classifica della Italian Chart. Al numero 10, Canto d'amore con Angelina Mango, Marco Mengoni. Anna perde qualcosina alla posizione numero 9. Scende anche lei Noemi con Tu cosa fai questa sera al numero 8. Meraviglioso errore di Gianna Nannini continua a scalare la Italian Chart al numero 7. Salgono anche loro Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Al numero 5, Flamenco Paranoia è stabile con Samurai J ed entra prepotentemente in classifica al numero 4 Ernia con Dedica. Vediamo un attimino il podio. Al numero 3 Partenope, Merck Cremon, Serena Brancale, The Colors. Saif perde la prima posizione rispetto alla settimana scorsa e oggi lo troviamo al numero 2 con Parlar d'amore. La nuova numero 1 della settimana? Qual è? Chi sarà? Lo scoprirete tra qualche secondo. Prima di tutto Massimo Esposito vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto. Se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. Ed è tornato al vertice della classifica il grande successo dell'estate 2026, Tommaso Paradiso con la sua Agitare. Coca-Cola.

0: 3 Hills, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigullio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità. Ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao.
2: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
3: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Puntata odierna di Rock Trails, inizio un po' vintage, o meglio dire nostalgico. Sono in Marion con il brano No One Can, un brano che è estratto dall'album numero 6 in ordine cronologico di tempo, uscito il 24 giugno 1991, e poi il disco è stato commercializzato il 25 febbraio del 92 negli Stati Uniti, dove ha avuto un bel gran successo. La traccia è la quinta dell'album con il titolo Holidays in Eden. Ho voluto iniziare con questo brano perché questo gruppo mi ricordavano molto da vicino i Genesis, e quindi andiamo avanti con la nostra musica, lasciando No One Can dei Marion per andare ad approdare alla band degli Editors dopo questa bellissima canzone.

indie rock con la band degli Editors, capitanata da questo bravissimo cantante Tom Smith, che assomiglia un po' per alcuni versi Eddie Vedder dei Pearl Jam. Ma che dire che questo gruppo ha inciso 10 album, tutti uno più bello dell'altro, ma questo è, diciamo, l'esordio di Wait in Your Love, targato 2013, e questo brano li ha portati così a farsi conoscere un po' in giro per il mondo. Quindi Editors con Tom Smith ci hanno fatto ascoltare da questo album questo fenomenale Sugar, avanti con un altro bel brano in Rock Trails, ovvero Sentieri Rock, quando il rock è di alta qualità.

Un bel ricordo quest'album del 1990 con il brano Hello qui remixato con la band di pop elettronico Godfrapp. Che dire, ricordiamo tutti il bellissimo brano che vi ha portato al grande successo, vale dire Enjoy the Silence, ma questo Hello è stato anche un momento direi molto bello e importante per questo gruppo. Arriva lui, Johnny Lang, con questa meravigliosa Darker Side.

un ragazzo di belle promesse, ed è così che è stato proprio lui, Johnny Lang, in nome d'arte John Gordon Lancet, è un musicista, chitarrista, cantautore e compositore statunitense che ci ricorda un po' quando canta, un po' gli stili anni 40. Suo papà lo portò ad un concerto all'età di 12 anni e l'unico che ebbe modo di vedere a Fargo, la sua città, con Bad Medicine Blues Band, uno dei pochi gruppi in quel periodo presenti nella zona, e rimase folgorato da quella musica, dal chitarrista, e proprio più tardi lui prese lezioni dal chitarrista, e dopo qualche mese diventò così bravo che prese anche lui il posto della band insieme al bravissimo chitarrista che gli insegnò, vale a dire Ted Larsen, il chitarrista, gli insegnò a suonare la chitarra. Questo Dark Side è stato veramente un brano folgorante un po' anche per la sua carriera, e noi andiamo avanti con la nostra musica.

dolcissima song per Richard Hawley, questo cantante britannico, in quest'album, il suo quarto album con Cole's Corner, osannato anche da Michael Stipe e Tom York per questa sua voce un po' baritonale che assomiglia un po' a quella di Johnny Cash, un modo dell'artista per cantare con questa voce bassa un po' più sentimentale con un'armonia molto molto romantica. Era quindi Richard Hawley con il suo brano Cole's Corner.

La vita è un soffio di inconsapevole magia, arte, luce e beata follia. In un cielo dai filamenti argentei brilla la verità. Occhi stanchi guardano altrove, anime perse non vedono il dove. Ma è innanzi a noi la via, dipinta da secoli divenute, scritta da uomini plasmati da angeli, raccontata in radici di alberi in fiore, in occhi di innocenti germogli e amore. Vissuta in ogni nostro passaggio da pianeta a pianeta, tra le pieghe del mistero scritto, dipinto, musicato, dall'artista che la vita a noi tutti ha donato. Monica Pasero.

La bravissima cantante Pink che si esercita con questa Baby I Gon' Love You, con la presenza in quel momento anche dei Led Zeppelin, quindi Pink.

sicuramente intaccare questa bellissima performance del chitarrista 48enne Ainsley Lister di Leicester, chitarrista britannico di grande fama, per questo brano del 1967 del grande ed immenso personaggio quale è stato Jimi Hendrix. Adesso Blind Side Blues Band in Blues My Soul.

E dopo il bravissimo Endless Lister con Little Wing, questa band, questo rock quartet, anzi definito come rock blues di Mike Onesto, Blindside Blues Band, sono quattro ragazzi non più giovani che vanno in giro per concerti un po' nel giro americano, non si spostano e ripresentano sempre questo bellissimo brano. Blues my soul, il blues è la mia anima, quindi ricordiamo The Blindside Blues Band.

Ed è il 2014 e lui, il grande Bruce Springsteen, esplode nuovamente con il suo High Hopes, questo album direi fantastico, anche perché si nota la collaborazione del chitarrista Tom Morello a fianco a lui. Che dire del grande Boss? Nulla, è stato da poco invitato ad un programma nazionale di cui ha parlato tanto e bene, e noi lo ringraziamo per questo, perché lui ama l'Italia, perché sua mamma è italiana. Ci ha fatto ascoltare Just Like a Firewall dall'album Hey Gops, ricordiamoci sempre del grande Bruce, vale a dire Bruce Springsteen.

Molti di voi avranno conosciuto questo brano In My Secret Life, firmato e cantato dal grande Leonard Cohen, e lei, Kate Melua, cantante georgiana ma naturalizzata in Gran Bretagna come personaggio e come artista, nel 2025 nazionalità inglese, ha voluto in questo Picture, un album di qualche anno fa, regalarsi questo brano, ma io vi consiglio di andare ad ascoltarlo tutto, perché in quell'album focalizza una crescita e una maturità musicale veramente interessante. Kate Melua qui con noi in Rock Trails con il brano scritto e perfezionato In My Secret Life di Leonard Cohen. Arriva lei, Elizabeth Fraser, con questa dolcissima Take Me With You.

Scoperto da pochi giorni e me ne sono innamorato e ho voluto farvelo ascoltare proprio così.

cari amici e grandi ascoltatori, terminiamo con questa Both Sides Now di un grande personaggio, di cui lo hanno cantato anche Paul Young e tanti altri. Lei si chiama Melanie C, è una cantante molto interessante, non molto conosciuta, però ascoltate questo Both Sides Now come lo ha cantato.

Allora, questo brano appartiene alla grande Joni Mitchell, lo hanno cantato Clannad e Paul Young qualche anno fa, e qui lo prende lei. Stiamo parlando comunque non di un periodo recente, la cantante Melanie Jane Crichton, conosciuta meglio come Melanie C, perché ha collaborato con il gruppo musicale Spice Girl, un brano questo che parla di spiritualità e tanto altro. Joni Mitchell, la cantante canadese, ormai avanti con l'età, che non smette mai di sorprendere. What Style Is Now chiude un pochino questa nostra bella trasmissione, ma vi lascio con alcune note molto belle e interessanti di un brano che appartiene ai Doors, di cui io sto preparando un bel podcast in compagnia della narratrice, sceneggiatrice, attrice Francesca Parisbar. Grazie a voi per l'ascolto, ci agganciamo presto per un'altra puntata di Sentieri Rock, ovvero Rock Trails.

0: su Radio Tigullio va ora in onda.
1: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, sono Marco Mari e anche quest'oggi sono pronto per accompagnarvi nei prossimi 60 minuti con una bella partitina col mio Flipper. Tanta buona musica, tante buone canzoni, tante belle canzoni degli ultimi 50 anni, al 50% italiane e al 50% internazionali. E immancabili saranno anche le nostre notizie curiose. Detto questo, partiamo con un fiorello che sicuramente un po' tutti abbiamo dimenticato nella versione di cantante e anche di imitatore. Questo infatti è il suo primo album veramente falso, dal quale estraiamo un fiorello battiato.

È stato un album questo di Fiorello veramente azzeccato, dove il cabarettista, dove il personaggio imitava un po' di artisti italiani, di cantanti italiani degli anni 80 e 70. In questo caso l'abbiamo ritrovato con Mare Nostrum. Intanto tra poco andremo a dare un'occhiata anche alle curiosità che abbiamo messo da parte per voi. E nel frattempo ci diamo una bella scossa, con questa canzone che ci riporta agli anni 90 di Molella, Change.

Ma quanto era allegra e spensierata la musica dance degli anni 90, ragazzi, eh? Molella con Change, uno dei tanti suoi successi che ci hanno fatto ballare a noi che c'eravamo e che eravamo abbastanza grandicelli per andare in discoteca. Allora, ragazzi, diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti che andremo a trattare oggi. Intanto lanciamo Vasco Rossi con Dormi Dormi, così ci diamo una quietata. Tra poco, ragazzi, parleremo di studenti, studenti giovanissimi e studenti giovani, che ci insegnano un po' come si fa a stare al mondo. E poi ci sarà spazio anche per dell'altro e tra poco vi racconteremo tutto, eh? Parleremo anche di un sindaco vigile.

è stato un idolo del teenager degli anni 80, Nick Kamen, indossatore, beh, del resto era stato il personaggio di una pubblicità della Levi's, bel ragazzo che faceva impazzire le teenagers anche in Italia. Lo abbiamo ritrovato col suo primo singolo, Each Time You Break My Heart. La prima curiosità di oggi ci arriva dalla piccola Alice, 11 anni, lei abita a San Giovanni Lupatoto e avrebbe dovuto iniziare la prima media, ma il primo giorno di scuola non l'ha potuto vivere insieme ai suoi nuovi compagni in quanto la ragazzina è da qualche settimana ricoverata al reparto di pediatria del Borgo Roma Ospedale di Verona. Così ha pensato bene di mandare una lettera ai suoi nuovi compagni di classe dicendo: mi dispiace di non essere presente insieme a voi il primo giorno di scuola, mi avrebbe fatto piacere tantissimo conoscervi, ma tanto ci sarà tempo. La cosa ha sicuramente colpito il primario dell'ospedale e anche il presidente del Veneto, Stefani, che ha messo la lettera in uno dei suoi social. Bell'insegnamento quello di Alice, anche ai più grandi.

una delle tante canzoni dedicate all'estate che se ne va, questa di Sandro Giacobbe. Beh, del resto, insomma, con oggi noi l'abbiamo messa anche dal punto di vista del calendario in archivio. Detto questo, ragazzi, noi proseguiamo il nostro percorso. Oh, c'è Garland Jeffries, eh? E noi non ce lo perdiamo. Garland Jeffries.

Lei si chiama Martina Bonita, arriva dalla Sicilia, ci ha regalato questa Uno contro l'altro. Tanto prosegue l'appuntamento con il nostro Flipper, ragazzi, siamo più o meno a metà spazio, abbiamo ancora tanta buona musica da regalarvi e anche un bel po' di notizie curiose, sicuramente almeno due. La prima delle quali ci parlerà di un altro giovaneotto. Lui ha 18 anni e ha pensato anche lui di insegnarci e insegnarsi qualcosa. Tra poco.

Se la prima curiosità di oggi arrivava dalla provincia di Verona, questa invece ci arriva da Piacenza, per la precisione dalla Val Nure. Giovanni Boeri è un giovanotto di 18 anni che durante la stagione estiva, luglio ed agosto, invece di andare in vacanza con gli amici, andare a Zonzo, ha pensato bene di intraprendere l'esperienza di panificatore, panettiere presso il panificio del suo paese. Quindi quando i suoi amici magari tornavano dalla discoteca, lui era già là che faceva il pane. Bravo Giovanni, lui è studente, sta facendo le superiori, ma allo stesso tempo anche studiando conservatorio in sassofono, quindi è uno bello impegnato. L'esperienza, ha detto, mi è stata utilissima, mi sono divertito, anche se è stato decisamente faticoso, ho imparato a conoscere persone molto diverse da me, che però mi hanno lasciato qualcosa e io sono convinto di aver lasciato anch'io qualcosa a loro. Bravo Giovanni! Non ha ancora deciso cosa farà al di fuori delle scuole, però insomma intanto ha ancora un anno di studio. E adesso proseguiamo il nostro cammino.

Oh, oh, ma chi c'è qua? C'è Dua Lipa, l'abbiamo ritrovata con un suo successo di un po' di annetti fa, The One. Tutto questo nel nostro flipper di quest'oggi. Io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso nel tempo. Abbiamo ascoltato pezzi degli anni 90, degli anni 80, degli anni 70, ma anche degli anni 2000. E tra poco, ragazzi, ritorneremo agli anni 90. Lo facciamo con Piccoli Giganti dei Mattia Bazar. E tra poco vi racconteremo di un sindaco che fa il vigile urbano. Sì, sì, non ci credete? Gli è toccato perché è successa una cosa nel suo comune che l'ha riportato a fare il vigile con fischietto e paletta.

Eccoli qua in Mattia Bazar, dopo la fuoriuscita di Antonella Ruggero, che nel 1992 parteciparono al Sanremo di quell'anno con Piccoli Giganti. Ora invece siamo tornati in Veneto e siamo nel paesetto di Fregara, che ha dovuto vedere il sindaco riprendere paletta e fischietto e fare il vigile. Perché? Perché la vigilessa, l'unica vigilessa urbana che era stata assunta pochi mesi fa, si è dimessa ed è tornata a casa in Campania, in quanto ha sostenuto che quello non era un lavoro per lei. E quindi adesso dovrà essere rifatto il concorso e insomma nel comune si spera che possa arrivare una persona del posto, che almeno insomma non se ne vada dopo qualche mese, visto che è la seconda volta che accade in 2 anni. Quindi il sindaco è tornato a fare il vigile, oltre che il primo cittadino del paese.

Ma quanto era simpatica questa canzone di Francesco Salvi, eh? Tra l'altro faceva, diciamo, il verso a The Craze, The Party, ve la ricordate? Eravamo in pieno periodo house 1988-1989. Mamma mia, la settimana scorsa vi abbiamo regalato un altro pezzo demenziale, quello di Ali e lo Storie Tese, questa settimana invece ci siamo affidati al Francesco Salvi nazionale. Intanto ragazzi, non sono tanti i minuti a nostra disposizione, abbiamo una decina di minuti ancora. Vediamo di occuparli bene, dai. Andiamo con un pezzo degli anni Ottanta che ha fatto veramente epoca. Beh, queste erano le produzioni del Claudio Cecchetto, la sua Ibiza Records, lui, Sandy Martin e tutta l'allegra di compagnia che gli girava intorno, eh. I Via Verdi, quelli di Diamond. Tra poco ragazzi arriva anche l'ultima curiosità di oggi. Vi racconteremo di un tesoro, veramente un tesoro trovato da una signora in Friuli Venezia Giulia durante lavori di ristrutturazione di una vecchia casa. Mamma mia, che tesoro!

Lasciato il Veneto, ci siamo spostati nel Friuli Venezia Giulia, vicinissimo alla regione di Venezia, eh? Qui siamo a Tolmezzo, protagonista della storia è la signora Giuliana, che oggi ha 73 anni, che ha scoperto che non si metteva una volta soltanto i soldi nel materasso, ma si mettevano anche sotto le mattonelle. Durante i lavori di ristrutturazione di una casa di famiglia, nel togliere il pavimento è stata scoperta una scatola ben conservata, all'interno della quale c'erano, oppure ci sono, 16 buoni postali emessi tra il 1938 e il 1944, per un totale delle 67.000 lire del vecchio conio. La signora si è rivolta subito all'Associazione Giustizia Italia per vedere di riuscire a recuperare quei soldi, più che altro quantificare ad oggi quanto varrebbero, 1.750.000 euro. Niente, vabbè, io spero che lei riesca a riscattarli. Tra interessi e tutto il resto, 1.750.000.

E così, ragazzi, anche il mese di settembre, no, non si sta concludendo, perché ne abbiamo solamente 21, abbiamo ancora un lunedì per questo mese di settembre, poi entreremo in ottobre. Intanto andiamo con l'ultima di oggi, dai che ci diamo una bella carica. Sentite che tiro, eh?

0: C'è. Certamente che c'è. Ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento di Flipper. Io, Marco Mario, ho completato la mia playlist, ho terminato i miei 60 minuti. Vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti da Marco Mari.
1: Game over.
2: Radio Tiguglio presenta

Meglio non farla arrabbiare, Betcha wouldn't hurt me. Meglio non farla arrabbiare, Mary J. Blige, che mi sa che ha un caratterino mica da ridere. La regina del soul hip hop, sono Franz Di Maggio, questa è Ladies Man, un brano stupendo, Betcha wouldn't hurt me, di Quincy Jones con Mary J. Blige, Q-Tip and Alfredo Rodriguez. E noi ci spostiamo, ma rimaniamo da quelle parti, cioè Missouri, con un altro personaggio che dobbiamo conoscere invece, una più giovane, più nuova di Mary J. Blige, si chiama Shea Gibbons. Questa è Falling for Love con la Family Company.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Nell'estate 2025, cercando voci nuove da tutto il mondo, mi sono imbattuto in Sona Jobarté, che viene dal Gambia e che aveva suonato anche al Nora Jazz Festival in Sardegna, qui con Jock Wegbe. Il titolo di questo brano è Na Kwangwo, spero di averlo letto bene, Na Kwangwo, speriamo bene. Lei viene dal Gambia, come dicevo, è una suonatrice virtuosa di cora, oltre che una bravissima cantante, nome che sentiremo ancora spesso nel nostro Ladies Man. Noi ci trasferiamo molto, ma molto più a nord, cioè in Danimarca, per andare a ritrovare un gruppo che purtroppo non c'è più, ma che ci ha dato grandi soddisfazioni, devo dire. I Quadron, questa è Horse.

0: La splendida voce di Roberta Gambarini, torinese di origine ma da tanti anni a Brooklyn, e con Hank Jones questa era Come Sunday, e con Come Sunday aspettando domenica noi ci lasciamo, e naturalmente come sempre da me, da Franz Di Maggio, con Ladies Man un grandissimo abbraccio e take care of you and happy music.
1: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuele si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuele e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuele, ciao agliù!
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di
4: Radio Tigullio presenta.
2: Signore e signori, ha inizio lo spettacolo. Il buonasera con Emanuele.

0: siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emmanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emmanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
1: Bene, bene, è stato bellissimo, grazie. Ci vediamo alla prossima. Ma certo, attenzione un attimo che passa come al solito. Un attimo, eccoci. Facciamo passare il mio collega. Ciao. Bene, perfetto, eccomi qua, benissimo, in questa meravigliosa stazione, come sempre. Vi vedo, e beh, siete da molto in attesa? Beh, una settimana circa, lo so, il tempo ci vuole.

Ma comunque per me non passa davvero mai, ma quando sono qua sono strafelice, mi piace da morire pensare già, io sto raggiungendo la stazione quella virtuale dove andremo con il Buonasera con Emanuel, il sottoscritto, buonasera davvero di cuore a tutti voi, benvenuti ancora per la miliardesima volta che ve lo dico, non so adesso quante volte, un'altra serata davvero speciale come sempre, davvero speciale. Che vi devo dire ragazzi, avete veramente scelto il bello, il meglio, davvero una serata radiofonica dove basta socchiudere gli occhi e il tutto verrà da solo, eh? Che ne dite? Mi raccomando, socchiudere gli occhi non per quelli che stanno guidando la macchina, intendiamoci, è chiaro, lo so, però sa, certe volte uno magari si fa prendere un po' dal dice il conduttore ha detto così, io socchiudo gli occhi, no, cioè chi guida no, è come bere, no. Vabbè, ogni tanto quello di dietro dà il colpetto, con la manina sulla nuca, così magari si sveglia. Allora, dunque, andiamo con il Buonasera con Emanuel, anche perché avremo un ospite davvero speciale, un artista a 360 gradi. Quante cose, Giulia Ottonello, ma sì, ma certo, tanta roba ragazzi, tanta roba, insieme alla mia squadra che fra poco mi collegherò insieme, così ci saluteremo come sempre. Io direi alla regia, ecco Angelo se ci sei, di dare questa classica spinterella per far partire questo meraviglioso treno su questa strada ferrata virtuale, come sempre che vi devo dire, grazie per avermi scelto e vi auguro ovviamente un buon viaggio.

non fanarti dai binari. Il treno per il Buonasera con Emanuele è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

Styles con As It Was. Volevo ricordarvi anche che abbiamo, ovviamente, per quelli che non lo sanno, c'è un contatto, anche un contatto WhatsApp, se vi va potete inviare un audio, cioè classico vocale.

0: è il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ma certo, il Buonasera con Emmanuel, fantastico, da pochi minuti iniziato e già stiamo andando alla grande con la dance, così ci svegliamo un pochino. Oh, adesso invece partiamo, per ricordare appunto il nostro ospite che avremo fra poco, la Giulia Ottonello, con il pezzo insieme, ovviamente in featuring con gli Ella Goda. Bellissimo brano, davvero freschissimo, ultimissimo anche in lavorazione. Abbiamo con Mentre il buio se ne va, Giulia Ottonello.

0: Allora, vediamo se riusciamo ad andare in diretta. Pronto? Buonasera.
1: Buonasera.
0: Eccola qua, Giulia. Giulia. Allora, innanzitutto ci scusiamo. Io mi scuso con te e mi scuso ovviamente con tutti coloro che stavano aspettando. Giulia Ottonello, appunto, grazie innanzitutto di aver accettato il nostro invito. Come vedi, come senti?
1: Grazie a voi.
0: Ecco, purtroppo sono solo, non perché la squadra non ci fosse, c'è, solo che non riusciamo a fare il collegamento. È la prima volta nella nostra storia che accade. Purtroppo non è dipeso da noi, bensì probabilmente dal software che non va. Quindi non ci dà la possibilità di collegarci con Gemma, con Simonetta, con Anna e con Luigi. Insieme, purtroppo.
1: Oh, cavolo.
0: Sì.
1: Mi spiace,
0: lo so.
1: A loro.
0: Certo.
1: Comunque.
0: Ok.
1: Grande saluto
0: certo.
1: A tutti
0: quanti. Noi nel frattempo, carissima, grande artista, perché sei davvero un artista a 360 gradi, davvero completamente, perché sei straordinaria, bellissima voce, insomma, è il caso, vabbè, sicuramente è qualcosa di normale dire bellissima voce, grande cantante, attrice, tutto e di più. Io non so da dove iniziare, perché tu sin da piccola praticamente, no? Hai incominciato con che cosa? Con la danza? Cos'è che hai incominciato sin da piccola, Giulia?
1: Ma la voce è sempre stata un po', insomma, è stata la prima cosa che è nata, perché sì, la musica ha fatto parte fin da subito, e il canto. Poi mia madre è una cantante lirica ed insegnante di canto,
0: ecco.
1: Quindi sono proprio cresciuta in questa cosa, mi portava a vedere le opere quando ero bambina, e quindi mi sono ritrovata dentro questo mondo che
0: diciamo che esiste, e io confermo sempre che esiste il DNA, cioè ecco, uno lascia, quindi tua mamma è cantante lirica, cioè cosa poteva nascere, fantastica. E ecco perché tu fai parte delle voci, no? Della canzone, cioè del cantante vero. Quello che non, quello che, ecco,
1: diciamo,
0: insomma, ecco, si sente
1: non
0: poco.
1: Sempre, non è sempre scontato, perché magari uno anzi avrebbe potuto avere anche poi un rigetto, no?
0: Sì.
1: Invece alla fine poi il canto ha fatto principalmente parte assolutamente del mio percorso. Poi sì, c'è stato anche un po' di studio della danza, ma è stato comunque molto complementare, perché non sono una ballerina, però per tanti anni ho studiato anche danza, e poi è arrivata infine, grazie all'esperienza anche probabilmente di amici, la recitazione, che io prima non avevo mai preso in considerazione fino in fondo, però poi piano piano ho scoperto questo grande mondo dei musical, e dopo ho scoperto all'interno, diciamo, della trasmissione di Amici che il mio essere interprete forse si poteva portare avanti anche senza per forza il canto o la musica, ma quindi anche solo con una recitazione parlata, no?
0: Sì, sì.
1: E allora lì, insomma, questo è stato un po' il percorso in sintesi.
0: Certo. Ma ecco una domanda adesso, tu non so se tu hai seguito anche a spezzoni, sai, capita sempre un attimino guardare anche le trasmissioni in TV come Amici, dunque tu vieni appunto dalle origini, si può dire, no? Qual è la seconda edizione, mi pare, che hai vinto,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì,
0: la seconda,
1: sì.
0: Ecco, quindi
1: sì,
0: era da poco.
1: Sì.
0: Ma gli Amici di allora, cioè la trasmissione parlo, è completamente diversa a quella di oggi, secondo te? Cioè, cos'è che noti di...
1: Beh, ma anche per una cosa proprio, credo, fisiologica della televisione, c'è un cambiamento molto veloce nel mondo televisivo, quindi il format in sé del programma negli anni sicuramente è cambiato molto. E poi con i suoi pro, con i suoi contro, che uno può vedere, insomma, nel senso, ognuno ovviamente poi la pensa come vuole,
0: certo.
1: Però diciamo alla mia epoca, se vogliamo dire così, visto che comunque sono passati 20 anni e possiamo anche dirlo, alla mia epoca diciamo che semplicemente era un programma più adatto alle mie caratteristiche, perché era molto tridimensionale, era un po' una Fame Academy. dove si cantava, si recitava, si ballava,
0: ecco,
1: si stava molto.
0: Ecco, bisognava avere davvero, del talento, è il caso di dire, no? Talentuosi, cioè bisogna davvero essere all'altezza.
1: Ma più che altro
0: credo. Oggi si dovrebbe dire così, no?
1: Se fosse avere una buona predisposizione.
0: Ecco,
1: non
0: sì.
1: lo so. Più che altro bisognava avere una buona predisposizione, diciamo, per la tridimensionalità delle discipline, cioè avere più sfumature da giocarsi.
0: Ecco, e tu, fuori più ecco, e tu eri ben armata, avevi tutto questo, perché cioè ti sei trovata.
1: Sì.
0: Ecco, sì,
1: Sì, mi hanno anche aiutato parecchio, però è stato sicuramente. Un'esperienza importante, senza
0: quindi,
1: alcun dubbio.
0: Esatto, sì. Sei entrata. Ecco, molti hanno chiesto come mai la Giulia non la vediamo così tanto. Ovviamente sentire sicuramente, però sai, non nel classico mondo, diciamo, giornaliero della televisione, quella un po' così, no? Come mai sei stata tu, è stata una tua scelta anche un pochino o così? Non hai fatto una ragione?
1: Allora, Ma i motivi possono essere diversi. Intanto, amici, nel 2002-2003, quando ho partecipato io, insomma, alla seconda edizione, che ancora si chiamava Saranno Famosi, e poi a metà edizione è diventata Amici di Maria De Filippi. Ecco, all'epoca diciamo che non veniva ben vista dal settore degli addetti ai lavori. Produttori discografici o gente comunque del mondo dello spettacolo in generale non guardava di buon occhio questa novità arrivata in Italia del talent show, diciamo, no?
0: Sì.
1: Quindi all'epoca c'erano molti pregiudizi ed è stata un po' ostacolata la cosa.
0: Era un po', diciamo, ecco, non era, andava con i piedi di piombo, il caso di dire, no? È un po' così.
1: Sì, aveva bisogno ancora un po' di tempo, diciamo, per essere accettato anche dal mondo dello spettacolo e della discografia italiana.
0: E oggi non si fa altro che questo, insomma, cioè, a mille. Insomma.
1: Sì, poi con il tempo è diventato l'opposto, è diventato quasi, insomma, in modo ormai, cioè, se non si fa un talent e se non si esce subito con dischi, cose, questioni, eccetera. Quindi questo sicuramente è stato un motivo.
0: Certo. Sì. Per quanto riguarda appunto i dischi, la musica, le canzoni tue bellissime, noi ne abbiamo sentite alcune, abbiamo sentito L'ombra di un bonsai, Genova, poi abbiamo sentito anche quell'altra, insomma, tante, ne hai fatto una, mi pare in un mese mi pare che un paio ne sono uscite circa, no? Da quello che
1: sì.
0: è vero, ecco.
1: Sì.
0: Genova
1: sì,
0: che è la tua città. No?
1: Sì,
0: la tua città.
1: Io sono nata e cresciuta a Genova e Genova è un po' una lettera d'amore alla mia città ed è uscita il 1 aprile.
0: Sì.
1: E poi l'ultimo brano, proprio ultimissimo uscito in collaborazione con gli Ella Goda, una band che si chiama Ella Goda.
0: Mentre il buio se ne va, che l'abbiamo sentita, è anche molto bella, davvero. Devo dire, personalmente, una delle mie preferite, ma ce n'è sempre uno un pochino con qualche stilino in più. Sono tutte belle, ovviamente.
1: Certo.
0: Quindi queste sono freschissime, diciamo, ecco, possiamo ovviamente dirlo tranquillamente.
1: Sì.
0: Ecco, ritornando un attimo a Genova, e c'è di tuo nella canzone, cioè parlo di scritto. Cioè delle parole.
1: Sì, sì, allora Genova è stata scritta dall'autore Mirko Tremani, che è un giovane autore che ha scritto tra l'altro anche L'ombra di un bonsai, che era uscita ad ottobre. E lui si è confrontato un po' con me, mi ha fatto diverse domande, abbiamo un po' parlato di alcune questioni e dopo pochi giorni mi ha presentato quest'idea di questo brano, a me è piaciuta molto, quindi poi l'abbiamo sviluppata e nell'arco di un po' di tempo è arrivata, insomma, a quello che è oggi, insomma, a quello che, si può sentire.
0: Ecco, la regia lo sta mandando già in sottofondo Genova, giusto? Anche l'abbiamo sentito per intero ovviamente prima, ma... le note, ovviamente, è sempre bello con la voce, no, direttamente dell'autrice della canzone. Sì, dimmi. Gianni.
1: Bello, grazie. E la musica è stata curata Francesco James Dini come produzione artistica musicale e l'orchestrazione è stata fatta da Valerio Baggio. Grazie alla loro collaborazione è bello per me sempre ricordare come... come sì. secondo me si percepisce un po' il mare.
0: E vero, vero, vero, vero. Sì, sì, sì. Beh, chiaro, Genova, il mare, bellissimo. Assolutamente, sì. assolutamente grande la nostra Giulia Ottonello. O meglio, Giulia, come preferisci essere conosciuta? Come pare di aver visto Giulia anche. Giulia va come meglio?
1: No, sì. Ma io sono Giulia Ottonello. Giulia Ottonello. Molte persone mi chiamano anche Giulia, ma. Sì, quello è nel mio profilo privato di Facebook, diciamo.
0: Per quanto riguarda invece il musical, tanta roba hai fatto comunque, davvero scatenatissime in tutte, per questo ho detto 360 gradi, cioè non ti manca nulla.
1: Sì, sì, ma forse anche questo è il motivo per cui non sono stata più così tanto presente nella televisione, perché ho fatto anche tanti anni di teatro, no? E quindi forse anche quello è uno dei motivi per cui...
0: Ti posso chiedere, qual è la cosa che ti piace di più? O è difficile rispondere? Cioè cantare, o anche nei musical cantare, per dire, o che ne so, o recitare soltanto come attrice? C'è qualcosa o è tutto un insieme? Non riesci a dare una classifica? Può anche, no?
1: No, beh, diciamo, dentro di me sento che la zona più confortevole è quella che è più antica, più proprio atavica, che parta da dentro, che parte dallo stomaco. Per me è il canto, la musica.
0: È il canto.
1: Poi negli anni si sono sviluppate tante altre passioni. Penso di essere una persona abbastanza eclettica e questo mi aiuta anche a mantenere così alta.
0: Sì.
1: Anche la mi piace, no? Ti annoi meno, è stimolante e tutto.
0: Ma però, sai come ti immagino io? Musica. Non lo so se non riesco a trovare il termine, però dicono, siccome noi in Italia abbiamo il cantante, abbiamo l'attore, l'attrice, nel senso è difficile trovare attrice e cantante con bella voce, chiaramente come la tua, insomma, cantante nel vero senso con la C maiuscola. Possiamo trovarli, io credo che si trovano più facilmente in America o negli Stati Uniti, no? Cioè troviamo più il cantante e l'attrice nello stesso tempo, non si sa chi, se nasce prima l'attrice o il cantante maschio, ovviamente. E tu fai parte di questa categoria che è un po' alta, cioè non è semplice trovare.
1: Sì, ma soprattutto è un po' strano, a me sembra strano che in Italia non sia ancora presa così tanto in considerazione questa cosa. Mi sembra di percepire ormai da sempre che è tutto diviso molto a compartimenti stagni, no? E trovo che non sia una cosa fantastica.
0: Ma forse, perché sono perdonami Giulia, secondo me forse c'è troppa semplicità nel far cantare. Cantare adesso ho usato una parolona, cioè nel senso far un po', no? Perché ormai il canto è facile, io canto, ma c'è quel genere magari che è parlato ad alta voce, che è rimato, che insomma poi utilizzano un modo un po', c'è tanta in Italia e quindi c'è questa cosa un po' che piace poi ai giovani. Purtroppo devo dire, purtroppo adesso non l'abbiate.
1: Ma io penso
0: me,
1: che no? ci sia. C'è posto per tutti, c'è posto per tutti. Sarebbe bello però che ci fosse anche un posto un po' più magari ampio per chi fa più cose, per chi si muove in più ambiti come quello del canto, della musica, quindi della discografia e magari della recitazione, del teatro, del cinema, un po' come succede altrove, ma che qui in Italia non è tanto
0: diciamo che non è, ecco, non è proprio preso al di primo. Comunque senti, io voglio farti una domanda classica che è importante poi per un artista. Non ti dico hai sogni nel cassetto, perché immagino quanta roba ancora c'hai che vorresti ancora fare, perché sei giovanissima, ancora c'è tanta strada, sei super brava, il caso di ormai lo sappiamo, ma prossimamente qualche cosa che possiamo un po' in anteprima sapere di te, cosa c'è? Cosa brucia sul fornello, ecco,
1: Ma ho dedicato tanti anni al teatro musicale e poi è arrivato questo lungo periodo buio di pandemia e quant'altro. Sappiamo bene che periodo storico stiamo vivendo ed è un periodo storico veramente molto delicato, quindi in questo momento secondo me è difficile fare davvero progetti a lunghissimo termine. Una cosa però è certa, non voglio escludere niente, quindi tutto quello che dovesse arrivare o si dovessero creare delle situazioni lavorative che mi interessano, artistiche,
0: sì,
1: sono sicura che non le escluderò assolutamente. E poi mi piace la cosa anche di tornare alla musica, come sto facendo, perché la musica l'ho tenuta in un cassetto per tanti anni e adesso mi piace il fatto di ritirarla fuori.
0: Fantastico. Guarda, io noi tutti, ma adesso non abbiamo a voce Gemma, Simonetta, Anna e il resto, insomma, sicuramente l'avrebbero detto, cioè, ti vogliamo vedere assolutamente, cioè sentire, lo possiamo fare sempre, però ti vogliamo vedere anche in qualche, sicuramente in qualche importante trasmissione. E sai perché accadrà, Giulia? Perché adesso non c'è la testimone, come, perché noi portiamo fortuna, cioè tu non ne hai tanto bisogno perché sei brava, però ricordati quello che ti sto per dire: fra non molto ti accadrà qualcosa, è accaduto a tutti, cioè noi intervistiamo, sì, esatto, adesso non voglio per presunzione, ma chi,
1: speriamo,
0: no tranquilla, guarda, stai serena, perché allora io noi abbiamo intervistato grandi personaggi che magari in un momento, sai, c'è quel momento un po' di pausa, magari sì, ecco, oppure magari qualche bravissimo, anche noi abbiamo avuto tanti, non solo della musica, dello spettacolo, comici bravissimi. Come mai, io abbiamo fatto questa domanda una settimana prima che accadesse, come mai ancora, per esempio, diciamo Mediaset non ti ha chiamato, perché, ed è accaduto nemmeno dopo 10 giorni, l'abbiamo visto in una trasmissione molto importante di Mediaset dove ci sono vari comici, e l'abbiamo visto e a noi ci ha fatto piacere. Sai cosa c'è un pochino?
1: Wow.
0: Che l'artista non si ricorda più di quello che abbiamo detto, perché dice: io sono bravo, prima o poi doveva accadere. Capisci qual è la cosa? E quindi questo è, comunque ti accadrà qualcosa di bello se riesci a ricordarti di noi, dici: ah, guarda caso. Comunque,
1: certo,
0: ecco,
1: certo.
0: Guarda, davvero, comunque le tue canzoni adesso continueremo ancora ad ascoltarle, perché dopo ne ho conservato un'altra, vediamo se riesco, uh-huh, a... oltre Playboy chiaramente, uh-huh, che poi c'è quell'altra, ecco, l'ombra di... no, questa l'abbiamo sentita, ce n'era ancora un'altra che non riesco a vedere quando, qual è, ecco, mi pare, vediamo, l'ho persa, aiutami tu, ce n'era un'altra, eccola, sì, i miei colori, ecco, sì, la regia mi dice come, sì, in sottofondo, diciamo, così, è partita i miei
1: i
0: colori.
1: I miei colori,
0: sì,
1: i miei colori, è bellissimo,
0: è molto,
1: ma cioè,
0: bello
1: per me, a me piace.
0: Allora, noi, Giulia, abbiamo un problema, non riusciamo a scegliere, quindi cosa facciamo? Ah. Le sentiamo tutte e basta.
1: Okay. Ma no, decidete così.
0: Sì, le stiamo ascoltando un po' tutte questa sera con te anche. Allora, dunque ricordiamo Giulia Ottonello, i suoi lavori sono stupendi, l'ultima appunto Genova e Mentre il buio se ne va, in collaborazione appunto con Della Goda, e quindi ovviamente è un grande successo, è il minimo che possiamo dire. Prima di salutarci, Giulia, ti lasciamo, tu ti trovi a Genova adesso?
1: Sì.
0: Quindi ti lasciamo a casa tua, ovviamente. E ci lasci un salutino, nel senso che tutti i nostri personaggi hanno lasciato sempre un saluto. Per esempio, no? Tipo, io, Giulia Ottonello, saluto gli amici, i radioascoltatori, vedi un po' tu, della radio, eccetera, eccetera. Ok? Così noi in questo momento viene automaticamente registrato e poi lo manderemo durante le nostre giornate musicali. Prego, quando vuoi, Giulia, vai.
1: Ciao a tutti, sono Giulia Ottonello e vi mando un abbraccio grandissimo, grazie per questa bellissima chiacchierata, un abbraccio a tutti voi e a presto. Allora, rispetto alle cose che ci siamo detti, a prestissimo.
0: Accadrà sicuramente, Giulia, preparati, mi raccomando. Anzi, sai cosa faccio? Se accadrà, ti mando su WhatsApp una manina, dire: ciao, ricordati. Ok, sì. Guarda, non per presunzione, niente,
1: no,
0: esatto, ricorderai. Guarda, a me l'unica cosa, ripeto, che mi dispiace tantissimo, che non abbiamo con noi, purtroppo per motivi tecnici, il gruppo, altrimenti saresti stata bombardata da domande da parte di Gemma, che ringrazio per averci dato la possibilità di averti con noi, la Simonetta, Luigi e Anna, ovviamente erano tutti divisi un po' in diversi punti d'Italia, Simonetta Perugia, Piemonte, Anna Bologna, insomma, tutte, Luigi Napoli, poi eravamo divisi in vari posti. Grazie Giulia,
1: un abbraccio,
0: grazie davvero. E quindi ascoltiamoci, cosa ci consigli dopo di te? Genova, i miei colori, l'ombra di un bonsai mentre il buio se ne va, cosa vuoi? Dici.
1: Visto che ti piace così tanto, puoi mettere anche mentre il buio se ne va.
0: Guarda, mi hai letto nella mente. Grazie Giulia. Va bene. Ok, grazie di cuore. Ti lasciamo una buona serata. Ciao, ciao Giulia.
1: Grazie a voi. Ciao.
0: Ciao.

0: Breaking news.
1: Buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news, parlando di plogging. Le Alpi torinesi ospitano il primo campionato del mondo di plogging, che unisce appunto il valore dello sport al sano rispetto per l'ambiente. Plogging in pratica vuol dire correre raccogliendo quello che gli altri hanno scartato. Un'iniziativa sostenibile che ha preso vita, pensate un po', in Svezia e che unisce il valore etico del gesto allo sport. Infatti la parola plogging deriva dallo svedese ploka up, cioè raccogliere, e dalla parola inglese jogging. Eric Armstrong, un cittadino di Stoccolma proveniente appunto da una piccola comunità sciistica del nord della Svezia, è giunto proprio dal capoluogo, ha notato che c'era un'enorme quantità di rifiuti in giro e così ha deciso di rimediare impegnandosi appunto a ripulire le zone dove praticava questo sport. Un gesto che è diventato abitudine, che piano piano si è allargato a tutta la Svezia e oggi, grazie ai social media, è diventato un fenomeno che coinvolge tantissime persone in tutto il mondo, quindi è diventato un fenomeno mondiale. Anche l'Italia ha risposto all'appello, promuovendo e ospitando in Piemonte il primo campionato del mondo di plogging. Per 3 giorni, dal 1 al 3 ottobre, i comuni della Val Pellice, sulle Alpi Torinesi, hanno accolto ben 55

0: abbiamo bisogno di allenarci duramente per cambiare le nostre abitudini, se vogliamo che i nostri figli vivano in un pianeta bello come l'abbiamo conosciuto noi. E così questo è molto importante, e per quello che rappresenta appunto la montagna, ed è appunto una straordinaria metafora, è uno sport proprio che dà modo di migliorare alle persone. Invece per quanto riguarda la seconda breaking news, riguarda, pensate un po', il mouse del PC, brevettato appunto 50 anni fa, il 17 novembre del 1970, Douglas Engelbart, pioniere dell'interazione uomo-computer, riuscì a far registrare il primo prototipo della storia, così chiamato per la sua forma simile appunto a quella di un topolino. Lo sviluppo del mouse comincia all'inizio degli anni 60, ma è solo nel 1967 che Douglas, considerato il padre dell'oggetto che appunto ha rivoluzionato il mondo dell'informatica, deposita il suo brevetto. Il termine mouse, cioè topo, deriva dall'aspetto dei primi modelli e della loro somiglianza con il celebre roditore. Sin dalla sua fondazione, il dispositivo ha lo scopo di far corrispondere il movimento dell'utente a uno spostamento dell'indicatore sul monitor. I modelli più vecchi, quelli a pallina o meccanici, sfruttavano appunto delle sfere che, muovendosi, inviavano segnali a sensori. Proprio i sensori generavano uno spostamento del puntatore, la famosa freccina del mouse, sullo schermo. Invece i più recenti sono i modelli wireless, senza filo, in cui il mouse è praticamente collegato al computer tramite un ricevitore che capta le onde radio, ma ancora oggi, seppur evolvendosi, i puntatori applicano praticamente lo stesso concetto sviluppato, pensate un po', circa 50 anni fa dal gruppo di ricercatori capitanato da questo Engelbart. Quindi 50 anni compie oggi proprio l'invenzione di questo oggettino, di questo mouse, che è diventato proprio importante, certo, nella nostra vita. Poi volevo dirvi ancora una breve chicca per quanto riguarda una foto che è uscita su Instagram di Arisa e Rocco Siffredi, una foto che fa discutere, chissà cosa avranno in programma. Io ve ne avevo parlato nelle breaking news precedenti e vediamo un po' cosa accadrà. Per quanto riguarda le breaking news è tutto, e stasera saluto.
1: Sì, stasera siamo così perché purtroppo non riusciamo a fare il collegamento tutti insieme, ed è per me ovviamente non è un'abitudine, è la prima volta che accade una cosa del genere, non causata da noi. Andremo a scoprire probabilmente entro domani il perché non siamo riusciti a collegarci, non da parte nostra, bensì una questione tecnica del software che noi utilizziamo dalle origini, dalla base, vediamo un attimo. Davvero, guarda Gemma, innanzitutto adesso ti ringrazio in diretta per averci dato appunto l'opportunità di avere Giulia Ottonello questa sera nell'intervista. Peccato di non aver sentito te e tutto il resto nelle domande, ma che devo fare?
0: A volte capitano degli inconvenienti tecnici. Grazie a te, Manuel, e salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori.
1: Ok, allora Gemma, con te ci sentiamo alla prossima, ovviamente tutti quanti insieme. Poi dopo la tua rubrica, adesso tra poco avremo Simonetta con le pillole sue. Ci sentiamo allora, una buona serata. Ciao Gemma.
0: Buona serata, ciao
1: Emanuele. Ciao.
2: È il Buonasera con Emanuele, ancora a tutti.

0: Ora, le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri. La pillola va
1: giù. Eccoci, buonasera a tutti. Una pillolina che è un pillolone. Vi ricordate di Samantha Cristoforetti? Ebbene, la nostra italiana, concittadina no, però è una nostra connazionale, esatto, è tornata in orbita. È partita questa mattina con altri 3 astronauti ed è schizzata proprio verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo di una capsula Space 10, SpaceX per la precisione. Allora, questa mattina, per intenderci, alle 9:52 ora italiana, un razzo Falcon 9 di SpaceX è partito da Cape Canaveral in Florida per superare l'atmosfera terrestre e portare in orbita l'astronauta italiana. Samantha Cristoforetti è diventata molto nota soprattutto perché è una donna, diciamolo, e perché nel corso degli anni ha fatto parecchie spedizioni a bordo di varie capsule che sono intorno al nostro pianeta Terra. Ah. Okay. Ora vorrei dire anche una cosa, che Samantha è anche una donna giovane sostanzialmente, ha 45 anni, quindi ha iniziato presto, è un'astronauta, un'aviatrice e è la prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea, quindi è un orgoglio tutto italiano.
2: Certo.
1: Esatto, tra l'altro è anche una moglie e madre di famiglia, quindi tutto si può fare. È sposata con un ingegnere francese, ha 2 figli, quindi diciamo che conduce anche una vita normale, no? Il compagno si chiama Lionel Ferra, francese, anche gli ingegnere come la Cristoforetti, e hanno 2 bambini. Quindi nonostante questo c'è questa innata passione per Samantha per i voli fuori dall'orbita terrestre. E è un orgoglio italiano che secondo me deve essere doppio, caro Emanuele, perché sì, è una donna. Sappiamo bene che le donne faticano sempre il doppio, il triplo, il quadruplo per arrivare dove purtroppo tra l'altro non è la prima, come ho detto, spedizione, no, che fa Samantha nello spazio. Prima di iniziare, però, questo è importante, lei è stata pilota militare, cioè quando è stata ammessa nel 2001, considerate che è del 1977, è nata a Milano, quindi è proprio

0: una nostra connazionale doc, ecco, nel 2001 è stata ammessa all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e da lì è partito tutto. Però che è successo? Che a un certo punto lei era arrivata al grado di capitano, ma a dicembre del 2019 ha annunciato il suo congedo, perché comunque faceva parte dell'aeronautica militare, quindi non so che cosa è successo, ma da lì, da questa che poteva essere, no, una perdita, no, una mancata occasione, in realtà è nato tutto, perché questi grossi avvenimenti che sentiamo dire sempre più spesso sono accaduti proprio dal fatto che ha lasciato l'aeronautica militare italiana. Perché? Perché poi ha iniziato a collaborare con l'Agenzia Spaziale Europea e da lì c'è stata un'escalation di convocazioni, quindi per chiaramente conformità fisica, per addestramento e anche per le sue caratteristiche, diciamo, no, proprio genetiche e di cultura, perché comunque ha fatto una formazione molto ferrea, poi è partita e si è lanciata nello spazio. Quindi io mi auguro che ci sia un futuro sempre di più delle donne in questi ambiti prettamente di rango maschile.
1: Assolutamente.
0: Ora, collegandomi a questa notizia, a questo lancio che è avvenuto proprio oggi, posso dire la data, Emanuele?
1: Sì, la data che magari, ecco, poi
0: aprile, il 27
1: aprile. Sì, il 27 aprile è accaduto, ok.
0: Ok. Vabbè. Esatto. Allora, c'è una notizia che mi ha un po' sconvolto durellando per il web, e questa è una seconda pillolina che però ci dovrebbe far riflettere. Allora, intanto non si tratta di un social dove si pubblicano fake news, no? L'abbiamo trattato nella scorsa edizione.
1: Sì,
0: allora, la NASA ha detto che gli alieni ci osservano e sono sbarcati sulla Terra. E questo viene pubblicato poche settimane fa da Super Eva, quindi è una testata giornalistica che posso tranquillamente dire, perché si trova, chiunque può andare a verificare la notizia. Allora, loro hanno asserito che gli alieni sono già tra noi, sono sbarcati sulla Terra e ci stanno osservando. Quindi, dato che ci sono anche questi avvenimenti poco, diciamo, pacifici, diciamolo così, perché ormai
1: siamo, il caso di dire che siamo in mezzo a tanti fuochi.
0: Io chiedo a questi alieni, intervenite,
1: salvateci. Beh, davvero, magari tutto il contrario, no? Siccome nei film, nella fantasia, sono arrivati sempre gli alieni che volevano occupare la Terra,
0: cattivi,
1: quindi cattivi, invece no, mi sa che adesso arriveranno e ci salveranno e ci porteranno in salvo. Spero che sia così.
0: Sì, direi proprio di sì. Direi proprio
1: tutto
0: che
1: può accadere.
0: Serve.
1: E magari, ecco, una volta, ecco, forse nei tempi addietro li chiamavano angeli, invece sono alieni. Sappiamo cos'è, no? Non possiamo dirlo.
0: Sì,
1: tutto
0: sì, questo. Beh, allora ci sono varie definizioni. Sì. Sicuramente l'alieno è qualcosa che noi non conosciamo. È questo, cioè qualcosa che diciamo sfugge alla nostra percezione, perché il fatto che anche la NASA ammette che sono già tra noi, molto probabilmente esistono anche in forme e dimensioni che noi non riusciamo a percepire come esseri umani. Porto un esempio molto pratico, non so se hai mai sentito sì. Che ci sono un esempio proprio pratico, dei prodotti ad ultrasuoni,
1: sì,
0: per allontanare i ratti dalle abitazioni.
1: Certo, ci sono no, non solo i ratti, esatto. Ci sono diverse, io per esempio sul tetto
0: anche
1: io c'ho un affare che allontana i piccioni, perché sappiamo che i piccioni, insomma, danneggiano tantissimo, con rispetto ovviamente ai volatili, per carità, agli animali tutti in genere, io ne ho tre in casa, figuriamoci, però appunto è costruita apposta per allontanare, dovrebbe allontanare le colombe, no? Però sai cosa c'è, Simo? Adesso ti rispondo anche a questa cosa, che secondo me le colombe di oggi, gli animali in generale, sono talmente abituati a tutto che non si spaventano di nulla, cioè hanno talmente tanti rumori, no? Che magari noi non percepiamo, che tanto uno in più, uno in meno, non ci fa nulla. Ma io
0: allora,
1: almeno con queste colombe, guarda,
0: si sono adattati.
1: Sì, con queste colombe mie che sono vicine da queste parti, cioè io posso mettere quasi, sai, sì, metti quello che riflette, l'oggetto che si muove, ma io metto anche un'aquila, addirittura anche se ci sono io vicino, non si allontanano, anzi sono curiosi. No, no. Cioè, quindi siamo messi male, siamo davvero messi male.
0: E allora alieni, venite a salvarci.
1: Venite, dai, salvateci da tutta questa cosa qua. E va bene, dai, Simo, è stato peccato che non ci siamo stati tutti quanti, ripeto, per una questione un po' anche tecnica, ma comunque.
0: Allora, io credo che sia il caso di invitare nuovamente l'ospite,
1: dice.
0: Ma comunque io sono positiva perché come sai, io sono molto positiva in queste cose.
1: Ma infatti io gliel'ho detto, l'ho detto comunque a Giulia,
0: sì,
1: che succederà
0: allora,
1: qualcosa.
0: Guarda, volevo fare un'altra pillolina, poi ho detto ma io mi metto a dire queste cose. Allora, invece no, la voglio dire proprio perché è venuta fuori questa cosa.
1: Sì.
0: Noi portiamo bene, portiamo fortuna.
1: Ormai è pubblica la cosa.
0: Siamo, sì, perché ormai siamo così, portiamo fortuna, abbiamo questo flusso magico, diciamo.
1: Sì.
0: Però un rituale che esiste da sempre e che viene conosciuto dalle nostre nonne, dai nostri bisnonni, cioè che è un rituale che si tramanda di generazione di generazione, no? Ormai, e che risale un po' al periodo medievale, se non forse prima. Il malocchio e lo scaccia malocchio, perché comunque che se ne dica, si è sempre parlato di influenze negative e positive sulle persone, no? Il malocchio alla fine è un'invidia, quindi un effetto diciamo negativo che una persona o più persone hanno nei confronti di un individuo.
1: Sì, è il flusso parte.
0: Ora, esatto, quindi allora, partendo dal presupposto che c'è mio padre che ha sempre detto che se non ci credi non ti attacca a niente, come per dire, tu non ci credi, quindi non gli presti attenzione, non ti attacca a niente.
1: Ecco.
0: Però ci sono dei rituali che vengono tramandati e che tuttora vengono utilizzati. La classica ciotolina con l'acqua
1: e l'olio.
0: Che tutti conoscono e che secondo me nei momenti in cui le cose
1: ma
0: non
1: poi
0: vanno
1: c'è anche,
0: bene,
1: sai cosa c'è anche? Una specie, una forma di io dico adesso preghiera o qualcosa del genere, che viene tramandata nel periodo, mi pare, in, non so, adesso di Natale, no?
0: Io so questa frase, che la voglio dire così. Allora, a me mi hanno insegnato così: con quattro occhi ti hanno creato, con due ti hanno invidiato, chi ti ha fatto il malocchio te lo portasse via. Questo e si fanno le croci dentro la ciotolina dell'acqua e poi dopo si dice il Padre Nostro. Non so se poi ci sono diverse usanze, per carità.
1: Sì, in Calabria da noi c'è questa che non si dice, non si pronuncia proprio, non si fa sentire, si tramanda dall'uno all'altro. Adesso non so quando il giorno speciale che c'è di dicembre, Natale, sotto Natale, da quelle parti là, e quindi c'è questa cosa che io non ho mai né chiesto né voluto sapere esattamente perché non, e c'è questa cosa che si chiama appunto per scacciare il malocchio. Da noi si dice anche sentite questa, affascino. Cioè praticamente si non fascino nel senso che sia affascinante,
0: chi,
1: no?
0: E chi ti ammalocchia in realtà, vedi, ti invidia.
1: Eh sì, perché sei affascinante. Allora, essendo tu affascinante,
0: è il più grande ammiratore.
1: Ecco, il dialetto
0: è il più grande ammiratore.
1: Vedi il dialetto, esatto, il dialetto come giocano, dato che tu sei affascinante per quella persona, ti affascina, no? Nel senso, ecco, per questo si utilizza questo vocabolo, ecco, secondo me è così.
0: A questo proposito, e poi chiudiamo la rubrica,
1: certo,
0: perché voglio, cioè, giustamente non voglio rubare tempo ai miei colleghi. Allora, film di Lino Banfi, Occhio Malocchio, Prezzemolo Finocchio, da rivedere. E poi c'è stato un film, una pellicola anche qui carina, in cui c'era Totò che portava figa, sì, tra virgolette, no? Ve lo ricordate?
1: Ah, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Adesso non mi ricordo il titolo del film, ma io adoro.
1: C'era, c'era sempre qualcuno, no? Storicamente, che insomma portava iella, è il caso di dire.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Allora, in questo momento storico manca un comico come Totò. Secondo me,
1: comunque mi hai fatto venire in mente un fatto che mi è accaduto.
0: Raccontalo, dai. Raccontalo.
1: Allora, è successo un po' di... chiedo scusa ovviamente a chi ci ascolta, ci facciamo un po' gli affari nostri, ma è una cosa un po' carina.
0: No, a loro piace.
1: Allora, tanti anni fa, c'era una persona, ancora oggi, fa anche un bel lavoro, insomma, conoscente, che andava, diceva tra, sai quando si dice, solo si dice nelle orecchie un po' a tutti, no? E dice che questa persona qua portava iella ogni volta che si presentava e diceva qualcosa.
0: Tutti a fare le
1: ecco,
0: corna.
1: io veramente non ci credevo, non ci ho mai creduto a queste cose, no? Allora questa qua raggiunge la mia abitazione involontariamente. Io avevo finito di montare fresco l'impianto di luci di Natale, va bene?
0: Ale.
1: Sì, ma un lavoraccio perché la parte esterna, cioè praticamente sul terrazzo, sai, io adesso non posso più perché è chiuso in vetro, ma prima, dato che c'era una grata, potevo fare, insomma, mi divertivo a fare questa illuminazione che la sera sembrava Las Vegas, no? Allora, è stato un bel lavoraccio. Finito, funzionante, perché le luci erano tutte nuove, quindi tutto carino, testato chiaramente man mano. Ok, appena entra questa persona, oh che bello, bam! Ti giuro, non sto scherzando. Cioè, io ancora oggi, dopo 20 anni, mi chiedo che cosa sia successo.
0: Energia negativa.
1: Non lo so, cioè senza motivo. Non è che tu dici c'è stato un cortocircuito, un'alta tensione, niente. Era lì, era soltanto allacciata la cosa. Quanto è bello, paf, cavolo, dico. È da lì che ho capito.
0: Comunque, ecco, ognuno di noi, se ci fa caso, ha delle persone che come ti fanno i complimenti. Esatto. Quanto è bello sto maglione.
1: Tac. Ecco, è
0: subito si buca, oppure è così, funziona così.
1: Vabbè. Comunque, dai, allora, quindi, come si dice, è meglio non crederci per non accadere le cose?
0: Allora, mio padre dice: se non ci credi, però questa cosa.
1: Però contraddice quello che è accaduto a me. Perché,
0: esatto, sì, contraddice, però allora dice: se non ci credi, come per dire, tu non gli presti attenzione, quindi non dai energia, no, a questa cosa, quindi non si avvicina. Non lo so quanto può essere vera. Io dico sempre che non ci credo, ma anzi, non vedo, ma ci credo. Facciamo così, perché comunque queste energie esistono. E visto il momento storico che stiamo vivendo, concludo con il film di Totò, I due colonnelli. Non so se vi ricordate la scena.
1: Certo.
0: Attento, sì. Colonnello, che io ho carta bianca.
1: Sì. E se ci pulisca, no?
0: E la risposta.
1: Sì, perché erano il colonnello americano e l'altro.
0: Una guerra mondiale.
1: Sì, sì,
0: sì. Questo è un pillolone di quelli grossi. Sì, grazie, Manuel, che mi dai questo spazio. Nessuno vuole la guerra, nessuno vuole morti, quindi basta. Ci siamo stancati tutti.
1: Assolutamente.
0: Scusate,
1: normale,
0: però credo che sia l'opinione di tutti. Ecco, quindi
1: di tutti,
0: quelli normali. Se qualcuno ha carta bianca, ci si pulisca il fondo schiena.
1: Come si dice in italiano? Teretano? Si dice in modo corretto.
0: Deretano. Sì, ma è più bello
1: fattore fondo schiena, fattore B.
0: Fattore C.
1: Sì, vero, fattore C, perché poi B non ho capito, dovrebbe essere C. No.
0: Dovrebbe essere C, però sì. Dicono B, vabbè.
1: A anteriore, B busto, C dietro, ovviamente, no? Va bene. Ok, Simonetta, hai altro da dire?
0: No, grazie.
1: Va bene,
0: grazie,
1: allora io ti lascio.
0: Ascolto le rubriche.
1: Ok, una buona serata con te. Ci sentiamo fra 7 giorni. Spero che si rimetta tutto a posto, così saremo tutti insieme.
0: Speriamo.
1: Va bene? Ok? Ciao Simo.
0: Ciao.
2: Con un poco di zucchero la pillola va giù. La pillola va giù.
3: Erano le pillole di Simonetta. Rubrica di Simonetta Perri.
4: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti. Un

0: piaceri belle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
1: Eccomi, buonasera a tutti. E allora, oggi abbiamo la rubrica che sarebbe la storia di Prada, e quindi parliamo un po' come è nato questo grande brand che conosciamo credo tutti, e come è partito. Allora, è stato fondato in 1913, pensa un po' di anni fa, da due fratelli, Mario e Martino Prada. E comunque loro genitori di origini siciliane e calabresi, e loro due fratelli sono nati a Milano. E comunque hanno aperto questo negozio in Galleria Vittorio Emanuele II, che è già per aprire quegli tempi. Dovevi essere un personaggio, immagino. E comunque facevano le borse, accessori da viaggio.
2: Quindi alle origini erano i fratelli Prada, no?
1: Sì, fratelli Prada. Fratelli, sì. Prada. Sì, fratelli, cioè, Prada. Mario e Martino Prada.
2: Sì. Ok.
1: E quindi facendo alta qualità del prodotto. Loro hanno conquistato anche persone, diciamo, di alta borghesia e aristocrazia europea. È vero che poi nel 1919 facevano fornitori ufficiali della Real Casa di Savoia, quindi diciamo si sono fatti conoscere abbastanza e sono partiti alla grande, diciamo, no? E poi, come i figli maschi loro non lo volevano continuare questo brand e portare avanti la loro azienda, è stata la figlia Luisa a portare, diciamo, avanti tutto questo marchio. Poi è stata un'altra figlia di Luisa, Miuccia, che penso che conoscono tutti, perché Miuccia comunque ha fondato pure altri brand tipo Miu Miu e tutti altri.
2: Ma quindi, perdonami, quindi Prada poi ha seguito, è stato gestito da una donna?
1: Cioè, è stata gestita da due donne.
2: Da due donne.
1: Ah. Da mamma, poi da figlia. Sì, da, sì. Sì, sì. Dopo erano due fratelli,
2: sì, sì.
1: Poi come maschi non lo volevano proseguire le origini. Ah.
2: Quindi praticamente hanno lanciato tutto il marchio, la qualità, tutto, sì, e poi hanno lasciato.
1: Dopo continuavano, poi dopo continuavano le donne, la figlia Luisa, e poi dopo ancora la figlia di Luisa che si chiamava Miuccia. Uh-huh. E comunque è stato continuato sempre dalle donne. Ancora continuato dalle donne,
2: certo, okay? Sì.
1: Gestiscono sempre le donne comunque. E poi in questi anni loro, diciamo, si sono allargate tantissimo, perché dopo hanno fatto giochi di borse, di
2: tante cose, cose. Ne abbiamo detto anche la volta scorsa al Buongiorno, anche occhiali, gli occhiali Prada, insomma.
1: Sì, Prada, anche
2: Miu Miu, tante altre.
1: Sì. Poi hanno fatto anche il 1999. La Prada è stata anche sponsor ufficiale della Luna Rossa, la barca a vela,
2: sì,
1: che ti ricordi, partecipato cinque volte all'American Scoop, e quindi hanno vinto pure i tornei, hanno fatto anche qualche coppa di diciamo di rivincita, poi è stato successo poco tempo fa.
2: Certo. Ma poi stavo pensando, la cosa bella è che hai detto all'inizio, appunto, le origini, cioè sono di origine siciliana e calabrese, quindi del sud.
1: Calabrese, papà e mamma.
2: Pensa. Ma poi ecco, come anche ci hai raccontato con altri stilisti, ce ne sono diversi, poi noi ce ne sono stati altri anche, insomma il sud ha prodotto anche bene, cioè anche la qualità del marchio, questo è bello.
1: Sì. i Versace, poi adesso diciamo.
2: Ma guarda, Prada, io di Prada veramente non potevo immaginare. Non potevo immaginare, perché non sono andato mai.
1: È nato a Milano.
2: Ecco, non sono andato nemmeno, non sapevo nemmeno che fossero due fratelli, cioè pensavo solo uno, una, insomma, ecco questa. Perché magari
1: sì,
2: non
1: sempre era più famoso, diciamo, Mario Prada, sì, è vero.
2: Infatti.
1: E dell'altro, Di Martino, passava sempre un po' in ombra, invece forse magari quell'altro che lavorava di più.
2: Sì, perché ce n'è sempre, ce n'è sempre uno un po' che deve lavorare di più, altrimenti, certo. Magari uno c'ha talento più nell'amministrazione, l'altro un po' più nella, nella pratica, no?
1: Però ecco, comunque questo. Hanno creato un bel brand,
2: un bel marchio.
1: E fatto, diciamo, promuovere anche come nome italiano in tutto il mondo, perché chi non lo conosce, Marchio Prada.
2: E che infatti questi grandi
1: sono tutti.
2: Questi grandi che tu citi ogni volta che siamo appunto in trasmissione hanno fatto del paese, no? L'Italia ne hanno fatto il paese della moda, della bellezza, dello stile.
1: Noi non ci rendiamo conto perché avendo tutto
2: ciò, come se fosse già scontato questa cosa, cioè come se fosse ormai, cioè nessuno ci fa caso tanto. Noi abbiamo portato, veramente abbiamo portato la moda e tutto il resto. Sai, io adesso dico una cosa un po'... da giovane magari mi ha colpito, magari non ero curioso di andare a vedere le origini dei marchi, come per esempio quando io feci il primo viaggio in Germania, io sapevo che avevano, per esempio, le automobili erano orribili, cioè avevano un paio di colori, no? Cioè dei colori così brutti, nel senso, insomma, e noi italiani abbiamo portato i colori anche alle automobili, abbiamo portato, insomma, la moda, infatti tutti i paesi, come tanti altri, anche parlo dell'Europa stessa, ovviamente, no? Ci hanno apprezzato apposta per questo, perché abbiamo portato la moda.
1: Vabbè, sì, ma sai, dal Ford, quando l'hanno copiati macchine, cioè copiavano sempre,
2: tanto,
1: mi ricordo
2: tanto.
1: Tanti, sì. E del Fiat copiavano tantissimo,
2: infatti i grandi nomi anche delle automobili sono state anche italiane, cioè è inutile dire i nomi perché sappiamo già benissimo, cioè, senza dire i grandi nomi, comunque è fantastico.
1: Io diciamo un po' nel mondo di automobili sono un po' più negata.
2: Sì, vabbè, anche io non è che ne sappia più di tanto, io so quello che un po' sanno
1: tanto,
2: tutti,
1: infatti,
2: non e così è solo curiosi
1: cose,
2: certe volte,
1: diciamo, quelli classici
2: vabbè, però ecco, lo stile, la moda è bella in tutte le cose belle, ecco, i colori fanno di tutto, insomma.
1: Pensa quanti stilisti, quanti brand italiani hanno vestito tanti personaggi famosi tutto il mondo,
2: certo. Poi c'è il personaggio, esatto, il personaggio che preferisce quello stilista, si fa fare l'abito particolare, eccetera, eccetera, quindi ancora, dà ancora valore all'artista, no?
1: Fra Milano, Firenze, diciamo anche giù, perché anche da giù è venuto un po' di. Stata una bella spinta, come hai detto prima,
2: sì.
1: E quindi insomma, Italia si è fatto. Questa piccola Italia si è fatto conoscere in tutto il mondo.
2: In tutto il mondo, veramente. Guarda, siamo
1: alla grande,
2: è veramente piccolina. Se tu, infatti, dico una cosa scontata: se noi andiamo a guardare il globo, no? Vediamo che l'Italia è piccola, piccola, che certe volte aspetta un attimo. Allora, vedo un attimo sul lato sinistro l'America, che è immensa, tu vedi quella cosa grande. Poi, insomma, vedi l'Africa, eccolo piccolo, piccolo, piccolo, quella cosa piccola, così grande e potente, no? Cioè di bellezze, e poi noi siamo anche in mezzo, infatti la volta scorsa sentivo uno che, insomma, ha detto ai lavori, che spiegava che noi siamo nel punto più fortunato del pianeta, per questo abbiamo clima, natura, abbiamo tante cose positive, no?
1: Sì, perché perché vedi, c'è montagne, c'è mare,
2: tutto,
1: c'è
2: tutto insieme, ecco, infatti per questo dovremmo tenere questo pezzettino.
1: Emanuele, io ci stavo pensando che ora si sta parlando tanto, diciamo, con problemi nel mondo, che ci manca il grano, tutto il resto, ma l'Italia potrebbe sai quanto potrebbe l'Italia, piantare il grano di tutto il...
2: infatti quello che dico io, l'Italia cosa non potrebbe non coltivare,
1: che non lo fa,
2: cosa non potrebbe non tutto, cioè ha un clima che può coltivare tutto, è inutile che ci tutto può essere coltivato, soltanto che ci si concentra, dico a modo mio lo dico, si concentra un po' tutto a quello che produce più denaro, no? Cioè dove produce più denaro, che c'è un ricavato. Io lo so, per esempio, no, dico una cosa, parlo un po' delle cose mie perché sono più reali, che le vedo. Io per esempio, quando mi sposto d'estate dalla montagna verso il mare, attraverso delle zone di terreni, e io ti giuro, Anna, e voi che
1: non
2: mi ascoltate,
1: c'è niente.
2: No, ti dico, ogni anno vedo coltivazioni diverse, cioè quindi io non è il mio settore, quindi non vado, però secondo me vado a intuito. E il tutto è concentrato su cosa fa portare i soldi. Quindi quest'anno facciamo i pomodori, l'anno prossimo facciamo i cavoli, un'altra volta faccio. Quindi praticamente qualsiasi.
1: Già che si fa qualcosa, già va bene. No?
2: Certo, poi ce ne sono. E poi abbiamo avuto anche anni. Abbiamo avuto anche tanti anni. Io ricordo bene, come hai detto tu adesso, terreni vuoti, asciutti, secchi, non coltivati perché non c'era più. Non lo so cos'è che mancava, non te lo so dire.
1: Esatto. C'era un disguido.
2: Basta, qualcosa. Adesso è. E quindi per dire, ritorniamo appunto a dire che l'Italia è un paese dove si può davvero produrre e coltivare tutto, credo, quasi tutto, magari alcuni frutti esotici,
1: a parte la moda, pensa, certo, che Italia anche diciamo primo nel mondo che fornisce diciamo in tutto il mondo anche i bancomat, gli ascensori,
2: certo,
1: e tutto il resto si fa tutto in Italia.
2: Tutto in Italia, ma noi anche
1: se non
2: andiamo alle origini, la classica macchina da scrivere Olivetti, cioè storia, no? Cioè, infatti ecco, io mi ricordo che ero piccolo, andavo fuori dall'Italia, tu, voi che avete costruito l'Olivetti siete grandi, io dico ma che grandi che noi non è... cioè come italiano ci risentivamo piccoli perché cioè, magari non c'era quello che tante, non lo so se siamo pure noi fatti anche un
1: però dai
2: po' male,
1: che no? tu eri in Germania e ti dicevano queste cose, potevi darti delle ali,
2: certo, sì, però
1: non è che accettavano bene.
2: Vedevo cose anche più, ecco, sì, diciamo che non abbiamo saputo nemmeno tenere più di tanto. Comunque Anna, davvero una bella serata con te anche questa volta, eh? Abbiamo parlato di tanto.
1: Grazie, Manuel,
2: ci siamo fatti un giro quasi a 360 gradi con la scusa della
1: moda.
2: Hai visto
1: di tutto il mondo.
2: Hai visto, abbiamo fatto anche un viaggio fuori. Va bene, ti devo lasciare perché abbiamo Luigi dopo con i momenti paranormali. Quindi ci sentiamo, esatto. Grazie.
1: Alla prossima.
2: Grazie, ci sentiamo alla prossima. Ciao Anna. Ciao.
1: È
3: il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

0: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
1: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
2: Ebbene, eccolo qua il nostro Luigi, Momenti Paranormali. Prego Luigi, cosa ci propone questa sera?
3: Stasera abbiamo degli argomenti un po' particolari, visto che molto spesso parliamo di entità, girando sui social network nuovi, esattamente su TikTok, stanno girando alcuni video di un papà che purtroppo viene perseguitato la propria figlia da un'entità. I video, ti ho mandato anche a te un paio di questi video, si vede una bambina sul letto con gli occhi chiusi che dorme e dietro di lei c'è una bambina che gli pettina i capelli. Appena il papà si avvicina con il telefonino per vedere, quest'altra bambina alle spalle sparisce, perché non c'è più. E si vede che ha la carnagione molto bianca la bambina dietro, più che bianca anche grigiastra. Ce n'è un'altra ancora di video in cui si vede la bambina che gioca praticamente con c'è la figlia del bar di questo papà che gira di spalle, che gioca con la bambina davanti, avvicinandosi la bambina è lì con gli occhi chiusi e davanti a lei non c'è nessuno. Oppure mentre lei si sta bettinando nello specchio si alza per andare a posare la spazzola, ma l'immagine di questa bambina si continua a spazzolare da sola. Sono molto inquietanti questi video, in effetti. Questo succede in Sud America, se non erro, o Centro America, perché non c'è scritta la descrizione esattamente di dove succede, ma nei vari articoli che si leggono, che sono andati anche degli studiosi di paranormale come il check-up italiano a vedere se è vero, perché giustamente i filmati molto spesso si possono modificare, specialmente in questi social network, per far visualizzazione, ma dai vari studi dicono che potrebbero essere veri in effetti i filmati, perché non si nota nessun taglio nei momenti in cui si avvicina il papà. E si sospetta che ci sia un'entità che più che perseguita, insiste con questa bambina, come quando si parla dei amici immaginari da bambino. Si dice che molto spesso si tratti proprio di qualche entità che ti è vicino, che può essere sia buona che maligna. E in effetti questo video sta girando particolarmente, come prima c'era un altro video dove si vedeva un'altra bambina che scendeva dalla propria culla di notte, tutto questo preso dal baby monitor, dalla bambina scende, e come se fosse attivato qualcosa sotto il letto, e si vede che la bambina sparisce da sotto il letto. Si dice che un'entità la trascini per arrivare al papà, che la porta via. Anche qui il video si dice che sia stato alterato, ma in effetti si continua a vedere e a parlare di questo evento. Addirittura la mamma stessa della bambina era convinta che la bambina si stesse strusciando a terra per andare sotto il lettino, ma in effetti vedendo dal video si vede che viene proprio tirata. Chi lo sa come si dice, se veramente sarà un video vero, un video studiato, perché poi purtroppo con questa tecnologia, questa tecnologia di oggi che
2: insomma, tutto è fattibile, in certo senso.
3: Diciamo che guardando i video sono un po' inquietanti.
2: Sì, assolutamente. Infatti ti tengono un attimino a qualcosa davvero. Perché infatti quello che penso io, magari può essere veramente un video serio, no? Nel senso serio che è veramente accaduto, però con il come hai detto tu, che c'è questa cosa della tecnologia, magari ti viene poi il dubbio, e se fosse certo, preparato, certo. Cioè, capito? Quindi ti rimane sempre questa. Perché c'è troppo perfezione nella parte tecnica adesso.
3: Diciamo che poi si dice che, specialmente nella voce del papà, che si vede che è abbastanza terrorizzato nel chiamare la figlia, e si basano anche su questo, dicono che la reazione situazione, il papà è molto è molto sincera, sembra, perché chiama la figlia, ma sì, lui dice io ho una figlia, sono figlia, ho una sola figlia, a me che ne ho due, non si capisce con chi si sta, perché poi là si parla di 3 di notte, alle 4 di notte, non è che stiamo parlando del mattino, oppure il pomeriggio, è piena notte. Questi sono poi i video che ho visto un po' questi, questi giorni, che mi hanno un po' incuriosito e ho voluto portare a voi sulla radio.
2: Sì, assolutamente, hai fatto benissimo. Uno di questi due l'avevo già visto, perché stai girando su internet, in rete, magari ti capita sempre anche tramite TikTok, eccetera. Questo video, che è inquietante davvero, c'è qualcosa di ormai dico, ma dico, cioè è reale, cioè io lo vedo sempre e penso sempre che sia successo davvero, no? Però poi c'è questo piccolo dubbio, magari, ecco, tu dici che i tecnici, no, gli esperti ovviamente, quelli che riescono davvero a valutare che sia effettivamente un video originale,
3: hanno delle loro hanno delle tecniche per capire se ci sono stati dei tagli, si chiamano tagli fantasmi, cioè sono tagli che non si vedono, ma ci sono nel collegare, quindi,
2: quindi riescono
3: anche molto spesso nei film che noi vediamo, si chiamano tagli fantasmi, però ecco, ci vuole una tecnologia abbastanza
2: seria, potente
3: per fare una cosa del genere. Però diciamo che nel video in effetti non si vede, non si nota né un salto di tempo di taglio, sembra quasi
2: tutto reale, perfetto, fatto bene,
3: però come si dice oramai la tecnologia ci potrebbe sbalordire anche in questo.
2: È grande,
3: non lo conferma, non lo smentite, però diciamo
2: bene,
3: è curioso.
2: Bene, grande Luigi, grazie a te, insomma ce la facciamo tutti addosso, ecco, se il caso di dire. Vabbè, giusto per rompere un attimino. Allora Luigi, un'anteprima per le prossime, per la prossima edizione del Buonasera, c'hai già qualcosa, qualche idea?
3: Sì, ragazzi, stiamo parlando sempre di questo, a me questi video sono parecchio virali, ma si parla di un cimitero dove praticamente si vede una specie di ombra che cammina all'interno, infatti poi c'è anche un video dove si vede uno dei diciamo fantasmi, come vogliamo chiamare, i cacciatori di fantasmi, che in effetti scappa a gambe levate perché c'è un'ombra che lo segue. Anche però lì già forse stando su YouTube si gioca molto spesso con queste tecniche, infatti sto vedendo un po', però ne vedo tanti di questi video, no? E succede in Messico, se non erro. Poi vi terrò informato.
2: Bene, quindi settimana prossima al Buonasera con Emanuel saremo curiosi di sentire, ovviamente, per chi ha insomma i nervi salti, insomma, ecco, sicuramente. Grazie Luigi, peccato che, ripeto anche con te, che non siamo stati tutti insieme, ma comunque l'importante è che è andato comunque alla fine, è andato anche bene. Grazie Luigi, un abbraccione, con te ti aspetto. Saluto anche al buongiorno, mi raccomando. Ciao, buonanotte.
4: Buonasera con Emanuel.

Allora io vorrei subito salutare alcuni amici che stanno ascoltando la radio, ma poi soprattutto c'è Ivan. Ciao Ivan, grande Ivan, grazie ovviamente a lui, insomma ci diffonde anche nella bella grande capitale. Ivan carissimo, allora volevo salutare anche, vediamo se riesco a memorizzare i nomi, un attimino che devo riascoltare di nuovo i nomi perché mi sfuggono, pazienza, adesso lo farò.

signore e signori, ho i nomi da salutare. Ragazzi che state viaggiando, mi raccomando, occhi aperti, eh? E mi riferisco a... vediamo un attimo. Andrea, Francesco, Adriano, ci siete? Ciao a voi!

di Rocuzzo, solo io e te qui al Buonasera con Emanuele. L'ultima parte, come quelli che insomma, come si sa ormai, insomma, l'ultima parte la dedichiamo tantissimo alla musica, e se c'è anche qualche altra curiosità magari l'andremo anche a sentire, sempre qui con Emanuele. Grazie innanzitutto ancora di aver scelto la radio più bella della tua città, e grazie innanzitutto di aver scelto il treno più sicuro al mondo. Non potrà mai accadere nulla, eh? Noi al Buonasera con Emanuele viaggiamo sulla strada ferrata, al Buongiorno con Emanuele voliamo, sempre più in alto. Continuiamo con la musica. Allora, LDA, cioè Luca D'Alessio, cioè il figlio, insomma, no? Del grande artista. Ascoltiamolo? Certo, bravissimo comunque questo bimbo, eh? Dal titolo Io volevo solo te.

Bene, io volevo solo te qui, Alberto. Buonasera con Emanuele. Volevo anche ricordarvi il contatto per quanto riguarda i vostri messaggini. Se vi va potete inviarli al 331 82 80 843. 331 82 80 843. Continuiamo con la musica, anche perché come sempre di routine noi

abbiamo anche uno spazio dedicato al revival, eh? Che ne dite, come sempre agli anni 70, quindi la moda, tutto quello che andava alla grande in quel periodo, e noi continuiamo ovviamente, ma questo fra poco. Nel frattempo ascoltiamoci questo brano di Aoka con Aiden, It Lights, ok?

Look con Headlights, adesso invece una selezione italiana e poi ripartiamo, meglio facciamo quel viaggio come promesso degli anni 70 con Monica. Intanto Chiara e Crispo con Come Cenere.

0: È il Buonasera con Emanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ma certo, il Buonasera con Emanuel. Quindi, come promesso, cosa si fa? Si viaggia nel tempo. Anni 70, giunge il momento di dare spazio alla Monica, che vediamo un attimino cosa ci racconta insieme a della buona musica di quel periodo, anni 70, i grandi successi italiani. Quindi rimanete con noi, è sempre il Buonasera con Emanuel. Monica, sei pronta? Vai!
2: Va ora in onda
3: Pagine 70. Pagine 70, l'informazione dagli anni 70.
2: Oggi su Pagine 70 parliamo di fumetti. Gli Albi Sprint furono uno dei pochi tentativi degli anni 70 di presentare il grande fumetto umoristico franco-belga in una serie popolare da edicola. Infatti negli Albi apparvero a turno episodi completi dei Puffi, Rolando e Pirulì, Poldino Spaccaferro, Mignolino e Clorofilla, la Combricola, Lucky Luke. Questi personaggi in Italia erano già noti per essere apparsi in varie riviste per ragazzi già dalla metà degli anni 50, come Tintin, Il Giornalino, Il Messaggero dei Ragazzi e Il Corriere dei Piccoli. Con un paio d'eccezioni, però, nessuno era mai stato presentato in episodi completi in volume da edicola. Il primo numero degli Albi Sprint apparve in edicola il 15 giugno del 1970. Era un fascicolo brossurato di 48 pagine a colori, di 22x28 cm, con la copertina in cartoncino, e costava 250 lire. Al fascicolo erano poi allegati un albo aggiuntivo di 32 pagine, una pistola d'acqua, una gomma da masticare. L'albo conteneva due episodi dei Puffi, mentre il fascicolo aggiunto era dedicato a Carletto Sprint. Il direttore responsabile era Carlo Triberti, lo stesso del Corriere dei Piccoli. La realizzazione poi era curata invece da Enrico Bagnoli. La continuità con il Corriere dei Piccoli era evidenziata in copertina, c'era scritto infatti mensile per ragazzi garantito dal Corriere dei Piccoli, e poi da una nota in prima pagina che ricordava che i personaggi comparivano anche nel Corriere dei Piccoli. L'editore comunque non era direttamente l'editoriale del Corriere della Sera, però i fratelli erano invece i fratelli Crespi, il cui logo appariva in modo molto discreto sulla parte alta della copertina sotto al titolo della testata. Questo era scritto in carattere elvetica maiuscolo piuttosto piccolo, mentre in grande campeggiava il nome dei protagonisti dell'albo.
3: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
4: 1972.

0: musiche e notizie in diretta dagli anni 70.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: Anche in questa seconda parte continuiamo a parlare di fumetti anni 70 e in particolare di un fumetto di Alan Ford. Il primo numero di Alan Ford uscì nel maggio del 1969 e costava 150 lire nel formato a 128 pagine 12x17 cm in bianco e nero, brossurate, con copertina a colori in cartoncino. La copertina era realizzata in stile pittorico da Luigi Corteggi, che era anche ideatore del logotipo. La storia era introdotta da una presentazione e un inquadramento critico di Carlo Della Corte. Nel primo episodio Alan Ford, grafico pubblicitario spiantato, finisce per caso in un negozio di fiori che in realtà è la base di una scassata agenzia governativa di controspionaggio chiamata Gruppo TNT, dove viene arruolato per forza. Iniziano così le sue grottesche avventure spionistiche. Lui è un giovane timido e ingenuo, anche se all'occorrenza sfodera una certa determinazione e astuzia, pur restando fondamentalmente un candido e un ottimista. Perseguitato dalla sfortuna, riesce però a portare a termine le missioni con successo, nonostante abbia di fronte avversari molto molto più attrezzati e preparati di lui. Il gruppo dispone del becco di un quattrino. Bob Rock è il perfetto contraltare di Alan, che è afflitto dalla bassa statura e dall'enorme naso. A differenza del collega, Bob è rabbioso contro il destino ingrato e ha un carattere collerico e dispettoso, particolarmente contro quelli che lo deridono per le sue tare fisiche. Jeremiah è l'anziano ragazzo di bottega, calvo e occhialuto, caratterizzato da un'innumerevole serie di acciacchi di cui si lamenta continuamente. Grunf è un nostalgico tedesco reduce di due guerre mondiali, intenuto da pilota con tanto di occhialoni, con il compito di trovare e costruire improbabili mezzi di trasporto per queste missioni. Con teutonica abnegazione affronta qualsiasi incarico. Memorabili le sue magliette poi con motti come chi vale vola, chi vola vale, chi non vola è un vile. Poi c'è anche la Cariatide, è il capo del gruppo, è un indolente pancione di mezza età dedito per lo più a schiacciare sonnellini. Nel numero 2 compare un altro agente, il conte Oliver, che è un nobile britannico decaduto, magnifico ladro, un imbroglione dedito a ricavare lauti profitti dalle missioni. Spesso il conte agisce come un deus ex machina, intervenendo poi a salvare la situazione quando l'incapacità dei colleghi l'ha compromessa. Nel numero 11 il cast si completa con l'apparizione del vero capo del gruppo TNT, che è un vecchio paralitico dalla lunga barba, noto solo come numero 1. Inizialmente era presentato come un po' rimbambito, poi in seguito venne trasformato in un malefico, astuto e avaro vegliardo, autentico aguzzino, che intasca praticamente gloria e taglie lasciando le briciole ai suoi sottoposti.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
3: 1976.

0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: Carissimi amici, rieccoci. Oggi parliamo di due oggetti di culto degli anni 70. La borsa per lei e, beh sì, il borsello per lui. Se da un lato è vero che la borsetta per lei era usata 30 anni fa, così come lo è tutt'oggi, dall'altro il borsello per lui, in auge all'epoca, oggi fa quasi sorridere, anche se in qualche senso è anche ritornato, no? In una forma un po' diversa. Molte infatti sono le grif che lo propongono riveduto e corretto per l'uomo d'oggi, e meno male. Louis Vuitton, Prada e tante altre aziende lo propongono con la tracolla per l'uomo. Ma ritornando indietro di 30 anni, ci accorgiamo che si viveva un periodo di controcorrente sociale in cui tutto veniva messo in discussione. Tra le altre cose, una forte condizione femminile che rivendicava la parità dei sessi senza mezzi termini. Di conseguenza anche la moda risentiva di questo, con soluzioni che, se oggi appaiono normali, prima di allora mai erano state proposte, tipo pantaloni per lei e moda unisex per tutti. Ma l'elemento più caratteristico di questa forzata standardizzazione fu che anche lui appunto portava la borsetta, cioè il borsello. Ricordiamo che la moda dell'epoca della contestazione aveva abolito la cravatta perché era troppo maschile, imponeva maglie e camicie attillate unisex, appunto pantaloni magari scampanati ma sicuramente bassi di cavallo e soprattutto stretti in vita e comunque tendenzialmente unisex. Le tasche erano cucite esternamente ma solo per una questione di look e design, non certo di praticità, date le loro strettissime e aderentissime misure che di fatto non permettevano nemmeno di inserire un normale pacchetto di sigarette se non con la conseguenza di schiacciarlo. In pieno femminismo, quindi siamo nei primi degli anni 70, anche l'uomo si attrezzò di borsello di dimensioni medie sui 20 centimetri più o meno, come una normale borsetta femminile, in colori rigorosamente marrone o al massimo nero, dotato almeno di 3 o 4 scomparti e una cinghietta di pochi centimetri giusto per poterci inserire la mano e il polso. Forse era studiato magari per prevenire eventuali scippi, ma chi avrebbe mai pensato di scippare un uomo, dai? Poteva contenere il portafoglio o il portadocumenti, denaro, chiavi, piccoli oggetti e anche piccole agende o altro, insomma tutti quegli oggetti che non rientravano nelle aderentissime, se non assenti, tasche degli altrettanto aderentissimi pantaloni. Sulle prime venne accolto un po' timidamente questo borsello, ma in seguito anche gli uomini più all'antica cedettero a questa moda incalzante di questo prodotto che tutto sommato era pratico e risolutivo. Moda che durò praticamente fino alla fine del decennio, quando piano piano poi ha cominciato a scomparire anche tra i meno giovani. Adesso con le notizie in diretta dagli anni 70 ci fermiamo, poi nella seconda parte però torneremo a parlare del borsello per lui e della borsa per lei.
0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1975.

0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: Rieccoci qui, amici. Oggi sapete che stiamo parlando di moda anni 70, ma in particolare stiamo parlando del borsello per lui e della borsa per lei. Anche per lei la moda che proveniva da mini borsette tipo anni 50 e 60 proponeva dimensioni più grandi proprio per farvi contenere meglio quello che era necessario. Sempre dalle linee tendenzialmente geometriche e squadrate venivano proposte però senza tracolla da portare sotto il braccio oppure con la tracolla regolabile corta da portare a mano oppure lunga insomma da portare sulla spalla. Oggi noto molte di queste caratteristiche nelle borsette dei negozi. Il ritorno delle forme squadrate e della tracolla regolabile arriva proprio da qui. Ma un particolare che le contraddistingue e che a tutt'oggi fa della borsetta anni 70 un elemento unico era la sua costruzione a fisarmonica. Immaginate di prendere due o tre tasche e di cucirle insieme a fisarmonica. Il concetto applicato permetteva una borsetta dalle dimensioni medie che però, se riempita, si allargherà del 50% e più. La parte che richiude il tutto era ovviamente sovradimensionata proprio per compensare un eventuale allargamento causato da molti oggetti che vi potevano contenere. Il grande vantaggio, oltre ad avere una borsetta estendibile, era che avendo due o tre scomparti separati si potevano distribuire gli oggetti in maniera ordinata e logica, tipo documenti di qua, eventuali cosmetici nel mezzo, altri oggetti di là, le monete nella taschina interna che c'era anche con la zip, insomma tutte le comodità che sono certa sarebbero apprezzate ancora oggi se non fosse per quella dannata abitudine degli stilisti di cercare sempre di inventare cose nuove ma non sempre pratiche.
0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1970.

a noi, così dividemmo una striscia di sole. La tua voce calda cominciò a tremare, ripeteva l'eco i nostri nomi. Un fremito d'ali, un respiro, poi le siepi basse.

0: Abbiamo trasmesso
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
3: Certo, ma ancora non per molto. Purtroppo siamo pian pianino, insomma, mancano pochi chilometri per raggiungere ovviamente la stazione di destination del finale del Buonasera con Emmanuel. Nel frattempo che io stavo ascoltando meravigliosamente questa musica degli anni 70, i grandi successi che io personalmente l'ho anche vissuti e anche radiofonicamente, che fortuna che ho avuto. Vabbè, lo so, voi non potete immaginarvi cosa vi siete persi, davvero. E appunto, riguardo a questo, riguardo un po', niente, mi è passato una notizia, un articolino vecchiotto che io personalmente non sapevo e nemmeno siamo andati a curiosare. Quanti di voi ricordano quel famoso brano, no? Del famoso brano del... sentite? Vediamo un po'. Ecco, quanti di voi ricordano? Quanti di voi l'hanno ballata questa pezza, eh? Sentite? Sì, Macarena. Sì, un pezzo degli anni 90. Bene. Volete sapere una curiosità, ragazzi? Che tristezza, però, Sentite. Questa celebre canzone, appunto, Macarena, in realtà parla di una donna che si chiama Macarena, ma qui è la particolarità. Questa donna fa sesso con gli amici mentre il ragazzo è via con l'esercito. Hai capito? Quindi, ma guarda un po' questa Macarena. Cioè, così dobbiamo fare, no? Cioè, è una Macarena, cioè, così capiamo ovviamente cosa si intende, chiaramente.
4: I can tell you've been crying. I can tell when you lied. I could see it on your face. I can hear it in the silence.

Just know I never meant to leave you crying in the rain. All Gathering can cry in the rain. Qui al Buonasera con Emanuel. Un'altra cosa carina ve la voglio raccontare, ragazzi. Questa è bella. Noi quando scriviamo, noi italiani e anche qualche altro europeo scrive, magari chat con qualche amico, amica o così, e poi magari uno fa una battuta, insomma, fai un sorrisetto, cos'è che fai? Giusto? Bene. Ma state attenti, perché non è per tutti i paesi esclamazione non è. Infatti mi è capitato qualche volta di scrivere con qualcuno, diciamo, adesso non ricordo i paesi, comunque per esempio thailandese, no? In Thailandia pensate, se noi scriviamo ha ha ha con l'H significa 555 555, cioè tu in quel momento invece di ridere dai numeri, cioè, capito? Quindi dobbiamo stare attenti a non scrivere ha ha, dobbiamo mettere un'altra esclamazione che mi pare di aver visto, adesso non mi viene, ma comunque è così, cioè, paese che vai, risalta che trovi, insomma.

0: Bianca Azzei featuring Virginio con Collisioni. Oh, collisioni assolutamente no, questo viaggio è andato davvero alla grande, davvero fantastico, un bellissimo viaggio anche questa volta qui al Buonasera con Emanuel nella radio più bella della tua città. Io vi lascio quindi a quelli un po' più bravi, come dico sempre, quelli che insomma sanno fare il proprio lavoro, ottime conduzioni nella radio più bella della tua città. Con me ci si risente, se vi va, tra 7 giorni il Buonasera con Emanuel, ma c'è anche il buongiorno, quindi occupo sempre un po' di spazio, spero comunque anche nei vostri cuori. Vi aspetto sui social, Emanuel Scida, vi aspetto sulla chat della radio, vi aspetto inviando un messaggio anche vocale al 331 82 80 843. Questo è tutto per il momento, vi dico soltanto ciao agli occhi.
1: Il Buonasera con Emanuel è arrivato al termine. Il capotreno Emanuel Scida vi ringrazia e vi aspetta al prossimo viaggio.

0: ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: È mezzanotte e 31 minuti.

0: La funky music non è solo ballo, discoteca, piume pagliette o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso e batteria. Musicisti veri.
1: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanz.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Ok.
2: Ben ritrovati amici della radio a modo mio, anche quest'oggi noi della compagnia dell'Everfunk vi accompagneremo in un viaggio tra grandi classici della disco, del funk, della dance, con qualche incursione nelle sonorità più attuali. Io sono Max Lanzi e come ogni settimana sono insieme al mio tecnico del suono, Dr. Funker da Pesaro. E com'è nel nostro modo di fare, vi ricordo i riferimenti: la posta elettronica max.lanzi@laradioamodomio.it, il nostro sito laradioamodomio.it, messaggistica di Facebook e il nuovo canale su WhatsApp. Basta digitare nella ricerca dei canali laradioamodomio.it. A tra poco.
0: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare. La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Ok.
2: Bene, allora, frutto della ricerca anche dell'ascolto settimanale, due pezzi, ma ne ascoltiamo uno adesso del 2026, agosto per la precisione, quindi è molto fresco, un trio svedese, il Swedish House, con la loro Happiness So Sad. A tra poco.

0: Radio a modo mio con Max Lanzi.
1: Ok.
2: Bene, un bel pezzo funky house degli anni 2000, per esattezza 2026. Ora ci ascoltiamo un Peggy Goo, sempre del 2026, una proposta che ci è stata fatta da un nostro amico ascoltatore sulla nostra casella di posta elettronica. Woman, pubblicato nel 2026 insieme alla cantante nigeriana Aira Star. È un brano molto estivo, dance, costruito proprio su quell'energia house disco che caratterizza proprio l'artista Peggy Goo. A tra poco.

0: La funky music non è solo ballo, discoteca, piume pagliette o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso e batteria. Musicisti veri.
1: E questo per essere chiari. Allora adesso un pezzo italiano, quelli che ben pensano Franky High Energy, scritto da Riccardo Senigallia, un cantautore, scrittore soprattutto di pezzi storici, ma tra poco avremo anche un pezzo suo in romano. Insomma, questo pezzo Franky High Energy lo ha portato in giro per il mondo nel 1997, tratto dal suo album La Morte dei Miracoli, è stato un singolo trainante dell'album e vinse il riconoscimento come canzone dell'anno al Premio Italiano della Musica. Ce l'ascoltiamo.
2: È solo l'utile.

0: la Black Music anni 90.
1: Bene, qui siamo nel 2019, dall'album Spietato, brano portante del film appunto Lo Spietato, con Scamarcio, Riccardo Sinigaglia, una figura molto interessante da raccontare, soprattutto perché è uno di quegli artisti che spesso conosciamo attraverso le canzoni degli altri. Bene, ce l'ascoltiamo, a tra poco.

0: La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Beh, bel pezzo veramente quello di Riccardo Sinigalli. Ad ora Madonna Celebration, l'album, sorry il singolo, è del 2009. Nel 2005 Madonna torna sulla pista da ballo con Sorry, uno dei brani di Confession, Dance on Floor, ma dietro quel ritmo irresistibile c'è una storia molto meno allegra. Una relazione arrivata al capolinea con Madonna che dice chiaramente che ormai le parole e le scuse non servono più. E noi ce l'ascoltiamo qui alla radio a modo mio insieme alla compagnia dell'Everfunk.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Eccoli qua, i miei follower insonni, i miei seguaci, quelli che seguono sempre la voce della notte. Bentrovati amiche e amici. L'appuntamento si rinnova anche questa sera. E anche questa sera, come sempre, abbiamo dell'ottima musica da condividere e, perché no, anche tante piccole cose da scoprire insieme. Le speranze sono bolle di sapone, fragilissime, però contengono arcobaleni. È simpatica questa frase. L'ho letta scorrendo i post di Twitter e mi ha suggerito l'argomento di questa notte: le bolle di sapone.

Io amo i mondi lievi, sottili, gentili, come bolle di sapone. Mi piace vederle quando si colorano di giallo e carminio, volare sotto il cielo azzurro, tremare d'improvviso e poi rompersi. Bellissimi versi di Antonio Machado. Ebbene, noi siamo gli amici della Voce della Notte, anzi voi lo siete, gli amici della Voce della Notte, che sono io, e quindi queste immagini così particolari ci fanno sognare, vero? I sogni sono proprio anche loro delle bolle di sapone che ci accompagnano durante la notte, e io spero che siano proprio colorati come le bolle di sapone. Bene, ancora un bellissimo brano musicale e poi continuiamo a parlare proprio di loro, delle nostre bolle colorate.

Vedo qualcuno che si sta accomodando ora, e allora ricordiamo che la voce della notte è questa trasmissione che state ascoltando. È incominciata già, ma va bene, vi perdoniamo anche se siete in ritardo. Questa sera che parliamo di bolle di sapone, e arriva puntualissimo un aforisma di Fabrizio Caramagna. Restai a lungo seduto, gli occhi persi nella contemplazione delle bolle di sapone che salivano in cielo. Se avessi potuto scegliere un mestiere, avrei voluto riparare tutte le bolle di sapone scoppiate. Nessun altro mestiere mi sembrava più necessario e più giusto. È bella la visione che hanno questi personaggi di una bolla di sapone che in fondo non è nulla, ma riesce a far pensare moltissimo. Anche Arthur Schopenhauer ha di suo da dire. La vita è come una bolla di sapone che soffiamo e manteniamo per quanto è possibile, ma con la ferma certezza che scoppierà. E infine una frase di un anonimo: ciao, vado a soffiare bolle di sapone dalla finestra fino a riempire il quartiere e salvare questa giornata.

Siamo bolle di sapone soffiate dal destino, carezzate dai venti, deformate dagli eventi. Questo era il pensiero di Michelangelo da Pisa. Harry Bernstein invece racconta: quei sogni erano sempre là, a rischiararci un poco l'esistenza, solo che andavano e venivano. Splendidi finché duravano, ma fragili ed evanescenti. Erano come le bolle di sapone che soffiavamo dalla pipa di terracotta. Le facevamo volteggiare nell'aria in una sfilata di colori allegri, magnifiche, ma sfuggenti. Allungavamo la mano per afferrarne una, ma quella, appena la toccavamo, scoppiava e svaniva. Così erano i nostri sogni.

Come sempre desidero ringraziare tutti quanti voi che date sempre uno sprint particolare alla mia vita e alla mia trasmissione. Naturalmente mi riferisco a tutti coloro che si mettono sempre in contatto con me attraverso i social o per email, o insomma in qualche modo si fanno vivi e condividiamo insieme il piacere di essere uniti dalla voce della notte questa sera. Particolarmente evanescente come le bolle di sapone. Sai che cos'è una bolla di sapone? L'astuccio trasparente di un sospiro. Uscito dalla canna vola in giro, ballonzolando senza direzione, per farsi dondolar come che sia dall'aria stessa che la porta via. Una farfalla bianca, un certo giorno, vedendo quella palla cristallina che rifletteva come una vetrina tutte le cose che essa aveva attorno, le andò incontro e la chiamò: «Sorella, fatti ammirare! Oh, come sei bella!» «Son bella, sì, ma duro troppo poco. La vita mia, che nasce per un gioco come la maggior parte delle cose, sta chiusa in una goccia. Tutto quanto finisce in una lacrima di pianto». Pensate, questo porta la firma di Trilussa.

Vengono dalla bellezza delle bolle di sapone per scatenare i loro versi. Ci sono anche delle prose, dei pezzetti di brani, magari di un libro o di una raccolta di pensieri. Ramona Corrado è l'autrice di ciò che tra poco vi leggerò. Ho comprato le bolle di sapone. Beh, voglio dire, il necessario per farle. Le bolle non si possono comprare, non hanno prezzo. Ho in mano il piccolo contenitore di plastica. Svitando il tappo, scopro la breve asta di plastica che termina con il cerchio magico, ma prima si piega in un altro piccolissimo cerchietto. È da qui, da questi tondi perfetti, che nasceranno le bolle. Nel contenitore il liquido, leggermente schiumoso, ha il profumo del mirtillo. Per anni da bambina mi sono chiesta quale fosse la formula segreta che dava vita a un simile incanto e quale mago fosse stato così geniale da inventarla. Se poi qualcuno con crudeltà mi diceva che si trattava solo di sapone, non ci credevo. Quasi scoppiavo a piangere, ferita nel sogno.

E nel nostro vagare così un po' qua un po' là, proprio come le bolle di sapone, stiamo arrivando verso il momento dei saluti. Dopodiché, proprio come delle bolle di sapone, vi adagerete sul cuscino, faranno il loro puff e vi addormenterete. Quando i raggi di sole hanno illuminato le bolle nel lavello da cucina, ho guardato da vicino e mi sono subito innamorata di quelle tinte vibranti e dei disegni che formavano. Ho iniziato a studiarli e ho notato che sono movimenti che avvengono sempre nello stesso modo, dei ghirigori e dei vortici che inizialmente salgono e scendono, poi vengono sostituiti da goccioline allungate che partono dal basso fino a raggiungere la cima. Infine, quando la superficie del sapone è diventata molto sottile, un attimo prima che scoppi, appaiono delle striature scure, quasi nere. Il bello è raccontare tutta questa danza con un'unica istantanea. Questa è una considerazione di Jane Thomas, una fotografa di bolle di sapone. E l'ultimo pensiero, drammatico e veloce, è di Luigi Pirandello. Illusioni, bolle di sapone che possono a un tratto diventare palle di piombo.

Eh sì, è il momento dei saluti, l'ho già preannunciato prima e adesso velocemente vi lascio in compagnia del vostro riposo quotidiano meritatissimo. Grazie ancora a tutti per aver partecipato all'ascolto di questa voce della notte e adesso me ne volo via come una bolla di sapone, ma io non scoppio. Ci risentiamo presto, ciao.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
1: No vabbè, non ho parole.
0: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
2: 60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21.30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
1: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
2: Radio Tigullio presenta
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss,
4: che vi accompagnerà mano nella mano con questa nuova ora di jazz e dintorni. Lo Smooth Jazz sarà protagonista anche questa sera, con gli artisti che suoneranno per noi i loro capolavori. La prima che ascolteremo è il ritorno di Joyce Collins, chitarra unica, un sound soffice con Save the Dance for Me. La seconda invece vede il protagonista Dee Brown con Love You Too, sempre una gran chitarra gradevole da ascoltare, come anche la terza canzone, Johnny Britt e la sua tromba, con Nils ad accompagnarlo in Let's Do This. E con questo pezzo si concluderà l'ascolto di queste prime tre canzoni, ma torneremo immediatamente con altri grandi suoni.

0: abbiamo scoperto quasi tutto di Esprema Colossa. Ma oggi riascoltiamo volentieri questa canzone già in sottofondo. Si chiama I Asked For You, cantata dalla stupenda Ryu Sizu, naturalmente accompagnato da un gruppo di grandi musicisti. Buon ascolto.
1: Yeah.

base musicale On per presentarvi Max Merceny con il suo sound in Back to New York e poi con noi un nuovo Holy Silk, un inizio di canzone particolare ma che poi si aprirà con un bel ritmo targato Holy Silk, naturalmente in jazz dintorni. Jazz.

0: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Si riparte con Papik e Alan Scaffardi alla voce. Ascolteremo Carry My Soul, un bel pezzo veloce che ci sta alla grande. Dopo il flauto di Sherry Winston con Sherry Love, flautista fin da giovane, 11 anni, con esperienza musicale con Roberta Fleck, Chaka Khan, Regina Belle per dirne alcune, e poi ancora Joyce Collin con The Wizard. Tutto questo è il jazz e dintorni.